0: Radio G, la radio della tua città.
1: The best time for you to come check me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7 100.0

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: E allora sognò Atene e la sua bocca spalancata

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: vita non è un film.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa, la cassa che slitta, la vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa, e se non trovassi le parole sarei come un diario, senza memorie o come un fuorilegge, senza le pistole.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Tak, maestro. Yeah.
1: Radio G 085 800 33 66.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio Giulianova @libero.it.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Radio G Notizie. Siamo sulla sigla, siamo in onda.
0: Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, come state? Bene?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Questa piccola città, vi state preparando per andare al mare?
2: Buongiorno.
1: Oh, caro Gabriele. Allora, come tu sai, ho ripreso la Vespa.
2: Sì,
1: lo scooter.
2: Lo scooter.
1: Allora, avevo già mandato la maledizione a tram per il pieno di gasolio. Quello va a benzina, tale quale ho notato che ho pagato di più rispetto ai pieni. Vuole andare a...
2: Però molti tolgono 6 centesimi, mi pare.
1: Ma non ha detto che il nostro migliore alleato ha scapocollato? Ha detto ancora una guerra tra 3 giorni, ma il mondo chiede a questo qua, intanto una persona seria, l'ha fatta diventare lui una persona seria, anche se è un criminale, Putin, è andato là, vai a vedere come è stato accolto in maniera diversa,
2: è uguale, ma gli stessi bambini poverini che saltano,
1: tutte le bandiere rosse, balbi, gigantografie, lui ha sdoganato a Putin, quello va là, e questo è il salario pazzesco, Trump, così, come si chiama?
2: Con le biglie.
1: Con le biglie.
2: Allora, partiamo dal centro.
1: Chi è andato di noi? Vuoi sapere subito?
2: Dove?
1: Là, alla notizia che stai per leggere.
2: Ma la movida? Patto tra sindaci.
1: Chi è andato?
2: Prefettura, comuni, associazioni di categoria e forze dell'ordine. Condividono impegni e controlli. A Teramo e lungo la costa aumenterà la vigilanza anche da parte dei titolari di locali. Che fai, i carabinieri che titolari locali?
1: Cioè, i 10 manager. No, ma chi è andato di noi a questa riunione?
2: Ma andiamo all'articolo, poi lo leggiamo.
1: No, perché se non c'è io chiamo, chi dovrei chiamare?
2: Chi dovresti chiamare?
1: Per competenza.
2: Il comandante dei vigili.
1: Ma dai,
2: no, che ne so, chi è?
1: Degli assessori.
2: L'assessore alla sicurezza, chi è? Ah, ma Marco.
1: Marco. Andiamo un po' a questa pagina qua.
2: Subito, andiamo così, pagina 27.
1: Sì, salame, pece, affette, ma... C'è una cosa di questo tipo?
2: Non lo so, Marco.
1: Allora,

0: sbaglio.
1: Pubblicità dell'Istituto Luce, questo. Allora.
0: Un gesto di follia, ci andiamo dopo.
1: Poi ritorniamo.
0: Sì,
1: no.
0: Facciamo così, andiamo su Telegram, fallo tu. Ma la movida, è l'apertura. Siglato l'accordo per garantire la sicurezza estiva. Vediamo un po' chi era presente, se lo dice.
1: Quindi, in anticipo, lo diciamo, non succederà niente quest'estate.
0: Allora, c'è Fabrizio Stelo,
1: Pasquale Sorgonai, quest'ore. Massimo Corradetti
0: della Guardia di Finanza,
1: Vittorio De Blasio della
0: Banca Commercio, a Ballone. Beh, i sindaci? Non ci stava ancora.
1: La Ballone faceva per tutti, non li hanno citati.
0: Sì, beh, c'è la foto però. Puoi fare qualcosa?
1: Come no?
0: Beh, ingrandire al massimo.
1: Posso pure cantare se vuoi. Sono stonato.
0: Allora, questo sembra tu, un po' ingrassato, guarda.
1: Questo è uno.
0: Sì, vabbè, questo è Nunez, quindi c'è. Questo è Scordella di Piccioni.
1: Piccioni, quello di Teramo. Teramo d'Alberto. Sì. Ecco il sindaco. C'è il sindaco nostro.
0: Il sindaco in persona è andato. Con il ragazzo.
1: Basta, fianco.
0: Sì, vabbè, a posto. Quindi che cosa farà il sindaco? Che ha detto che succede, mo? Farà il patto, per cui
1: non c'è niente questo.
0: No, ma pare, fa il patto loro e devono sorvegliare i titolari
1: i locali.
0: Vabbè,
1: basta,
0: qui andiamo avanti.
1: Allora, l'ex segretario del Partito Democratico allo Scalo, Bersani, lancia Legnini sindaco. Grande occasione. Speranza, ha fatto male. Grande occasione.
0: Dice, lo conosco da sempre. E quindi un po' per lui.
1: Pescara Roma, due lotti. Pronti nel addirittura torna la ferrovia
0: Pescara Roma, due lotti del 2028. Poi si ferma, poi appelli, perché le mi appello fino a Roma. Sì. Si ferma.
1: San Giovanni Teatino, Angelini assume 200 posti e numeri record. E poi abbiamo ancora il ricordo di Pannella, Cavalier Pannella, il presidente Mattarella celebra un leader controcorrente.
0: Sì, ma San Angelini quale?
1: Angelini assume, non lo so. Buono, vediamo, poi ci andiamo. Perché?
0: Beh, la clinica?
1: No, non è 200 persone.
0: No.
1: Beh, allora
0: perché non li metti chi sopra me? Invece li metti San Giovanni Teatino, non ne so. Calzature
1: alimentari, barbabietole da zucchero.
0: Che io voglio, vabbè, ma sei d'accordo?
1: Barbabietole da zucchero, mi sono dato una volta che il produttore di barbabietole da zucchero.
0: Tu ti ricordi quando stavano le barbabietole? Qualche ascoltatore si ricorda quando sentiva la puzza di barbabietole alla Sada in via Trieste? Arrivava fino a qua.
1: Un lontanissimo ricordo ce l'ho della Sanza.
0: Si sentiva quella Sanza,
1: la cosa,
0: la melassa.
1: E via Trieste con le barbabietole squagliate.
0: I camion che passavano.
1: Era ancora abbracciata.
0: Chi te la va? No, non abbiamo più niente. Malata di cuore, 28enne, aia.
1: Morro d'oro, all'ospedale di Ravenna, malata di cuore, muore 28enne Martina Panicciara, è deceduta durante un intervento. Teramo, dopo 33 anni si ferma la rassegna Maggio Fest.
0: Ma forse mi mettono un'apertura su Tritone, eh?
1: Basket, Roseto perde anche gara 2 contro l'Uvo.
0: Che dobbiamo fare? Ci permettete di fare? Ha ragione o no?
1: C'è gara 3 anche.
0: Io non lo so, abbiamo parlato soltanto di sconfitti, ma questi ancora giocano.
1: Vabbè, come lo Pescara che è stato l'ultimo da quando
0: Ma poi alla fine si è deciso.
1: Sono finite le partite. Nathan e Katrin, siamo alla Casa del Bosco, rispettiamo i modelli culturali italiani. E questo è il documento inviato ai giudici. Poi morto in un bosco, un altro, il 17enne scomparso tra Abruzzo e Lazio.
0: Perché attende a questi boschi?
1: Andate, ma vorrei andare al mare.
0: Balestrieri, tu che settembre tutto, sei tutto. Sentivi tu questo odore di barbabietole in via Trieste? Invece di stare alla banca, stava alla banca tutto di
1: blè. Sì, non lo ricordo, l'ho visto.
0: Tutto di blè. Sembrava il direttore lui. Poi sono il direttore. No, non sono il direttore, sta dentro. Allora perché lei sta qui?
1: Bambini del Bosco, il nuovo documento. Ma che poi ci sta? È la nostra famiglia, rispetta il modello culturale italiano. I genitori entrano nella casa del comune. L'avvocato Pino, quale sperava che c'entrava? quasi abbiamo qualche soldo invece di entrate. L'avvocato Pillon, la perita.
0: Praticamente hanno fatto una cosa che noi diciamo dall'inizio, cioè di andare a una casa tutti insieme e gli hanno messo dissanguando il bilancio il comune di Palmoli.
1: Ma questo è entrato?
0: Ma l'unica cosa dovete fare è fare entrare questo e aiutare il povero sindaco di Palmoli che mezzo bilancio lo dà la casa.
1: La perita. Li punisce perché non si uniformano ai modelli che lei preferisce, dice Pillon. La versione di Cantelmi, perizia nulla, ci sono 15 criticità.
0: Vabbè. Ancora quindi continuano
1: due pagine. Linea Pescara,
0: quello che il suo lavoro, ma che ancora stando alla casa, si è cominciato a litigare con i giudici, e poi ha detto che in Orge ha detto che i giudici dell'Aquila non collaborano con i suoi inviati. Tra me e il reverendo ha abusato di un no gigantesco, gli è arrivato quello di Orge, cosa? No?
1: Il raddoppio ferroviario, linea Pescara-Roma, due lotti entro il 2028, i primi 13 chilometri. Quanti chilometri è Pescara-Roma?
0: Solo 13. E quando viene?
1: Di rotaie valgono quasi un miliardo di euro. Io c'è il princesse, però. Ma... cioè, quanta gente ci può stare che va a lavorare da Pescara-Roma?
0: Nessuno può stare.
1: È il contrario. Progetto complesso, serve investimento importante, ci dice l'ingegnere di RFI. E poi a 14 ecco nuovi disagi intanto nella notte, diversi tratti chiusi a causa di lavori di manutenzione e ispezioni delle gallerie. L'Abruzzo celebra Pannella Mattarella, uomo del dialogo, messaggio del Presidente della Repubblica letto alla cerimonia al cimitero di Teramo. Poi c'è anche la foto.
0: Io ho fatto pure.
1: Brava. C'è la foto
0: del svelamento
1: della targa a Giulianova.
0: Con Tacchetti che è stato il promotore.
1: E insomma tutti i ricordi di Pannella. La lista della Genziana, quel sogno nato all'Aquila, l'esperimento. Lo storico cavaliere legge il laboratorio.
0: Poi faccio vedere un pezzetto dell'intervista fatta allo Sabio.
1: Bersani a Chieti, le elezioni, scommette su Legnini, sono da sempre al suo fianco. L'ex ministro allo scalo, dopo la vittoria del referendum, ora replichiamo anche nei comuni.
0: Insomma, era dicendo questo, sto un po' diviso.
1: Eh sì, un po' diviso.
0: Sicari. Si parla di Sicari?
1: Però a Chieti, Barbiera, chi si tu quando sa?
0: Sicari, non se ne parla.
1: Sicari celebra le donne scese in campo con Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni riunisce i suoi vertici per il libro della candidata Turli. Una buona amministrazione sa ascoltare, comprendere e affrontare i problemi.
0: Piccolo Antonio?
1: Chi è Colantonio?
0: La Lega solo.
1: Oggi in casa di riposo le ricette dei candidati. Non c'è Colantonio oggi.
0: Colantonio riposo.
1: E poi abbiamo mano d'opera introvabile, basta propaganda sul lavoro, l'Abruzzo sempre più precario, il PD contro la giunta Marsilio, parliamo di locomotiva del centro-sud, ma non è affatto vero, il segretario Marinelli denuncia i giovani costretti a emigrare e i salari sono troppo bassi. La CGL taglia l'Abruzzo dei trasporti, il sindacato contro l'assessore D'Annuntis, non facciamo politica, servono risorse per le aree interne. Angelini Technologies assume 200 posti grazie a numeri record. La società dell'automazione industriale e della robotica per la logistica fa registrare 390 milioni di ricavi. Il CEO De Vito, crescita organica straordinaria, la prospettiva è continuare in un percorso di sviluppo. Sanità digitale, Marsilio visita Cisia Progetti, presidente, sappiamo esprimere competenze capaci di dialogare con la pubblica amministrazione.
0: Vi avverto che sta per accadere, quindi voi che dice che da un mese che state raccogliendo le firme contro togliere i parcheggi via Tonde Revel, sta per partire? Presidente, da un mese si parla di raccolta di firme. Quando si sta via Tonde Revel.
1: Ma quindi che succede? Che sta per partire cosa?
0: Che fanno, che tolgono un senso.
1: Il senso unico.
0: Quindi io sarei molto attento, però è vero che quasi si scherza.
1: Le imprese in lutto, oggi l'addio a Dizio ha rivoluzionato i rifiuti in Abruzzo. Biondi, presidente Agir, che con lui il settore si è evoluto, il consigliere d'amico, imprenditore di grande valore.
0: L'amico è intervenuto.
1: L'oro blu, riforma dell'acqua è passata? Primo sì al taglio dei 6 gestori, passa il piano di Sospiri e scoccia. Attesa per il voto decisivo del 26 maggio in Consiglio regionale, ora sarà l'ERSI a studiare il settore e a proporre alla Giunta Marsilio quante aziende accorpare.
0: Che vergogna.
1: Che schifo. Comunque ricordatelo quando andate a votare.
0: Chi ha votato? Voglio sapere chi
1: tutti,
0: ha votato.
1: Tutto, tranne
0: tutto il centrodestra.
1: Tutto il centrodestra.
0: Vabbè. E questo contento chi è? Non è
1: Luigi
0: non è,
1: Di Loreto, presidente dell'ERSI, ieri ha detto che è favorevole lui.
0: Sì, pure lui, tutti favorevoli. Tutti favorevoli. Quindi praticamente un siluro contro, la, contro il Ruzzo e contro Teramo, sì. Come ricordo, la peggio trattata dalla giunta, sì, di Teramo, sì, da sempre, sì. Tutti, eh. Intanto le auto storiche, ecco, tutta la finanza, perché la finanza?
1: Sulle strade dell'Abruzzo, perché devono verificare se hanno pagato il bollo.
0: Vediamo anche la Branella, c'è nella foto la Branella che ha detto che deve intervenire la finanza, ah. Sulle, che non va bene alcune concessioni come sono state date, sulle spiagge, così ha detto, così disse.
1: Le proposte in commissione cultura, ecco, poi dopo hanno deciso, ecco, queste qua, cose, vedi? Andiamo a vedere.
0: In arrivo il Celestino Award.
1: Award, il premio Celestino, si poteva chiamare premio Award. La proposta di legge è stata presentata da Fratelli Italia, il premio mira a promuovere i cammini come itinerari turistici e c'è stata l'unanimità su questo, destra e sinistra, e anche sul premio Buccio di Ranallo, perché ho detto io voto i miei, io voto i tuoi, e quindi abbiamo, chi è Buccio di Ranallo?
0: Io non lo so.
1: Non lo devi sapere, perché si stanno un premio, L'Abruzzo, terra dei premi, in arrivo Celestino Award, 12 categorie da 30.000 euro.
0: Celestino chi è? Quello di quello di Saltarello.
1: Puntano due progetti di legge, per, no, quello è un altro
0: problema. Taccio,
1: per istituire nuovi riconoscimenti. Fratelli d'Italia punta su Sulmona, si attende Sulmona che è pericoloso. Il
0: come
1: PD.
0: Si chiama Duccio?
1: Aspetta, non te lo dico, aspetta. Buccio di Ranallo, questo l'ha proposto il PD.
0: Oppure che sarà Buccio di Ranallo.
1: Buccio di Ranallo.
0: Ranallo. Chi era costui? No, ho sbagliato, ho cercato la
1: WhatsApp, non c'era il numero di telefono, no?
0: Non è uscito nessuno con questo numero di telefono.
1: Dio. Poi ecco la Film Commission in Abruzzo, 4 milioni, l'assessore Sant'Angelo annuncia, pronto l'avviso per avviare le attività.
0: Un milione che sentiamo la mattina.
1: Però a Silvi.
0: A Silvi, a Frana. A Tanatre e a Pineto, dove tutto Pineto, poi che Frana, tutto qua. Vabbè.
1: Crisi.
0: Buccio di Ranallo.
1: E chi è? Dai, tu. Deccio.
0: Allora, un attimo. C'è anche la foto. Allora. Vedai, Dante Aquilano,
1: vabbè,
0: capitale della cultura, guarda, però l'Aquila, capitale della cultura, ignora Buccio di Ranallo.
1: E poi l'hanno fatto.
0: E dici, partite male.
1: Ecco. Chi è Buccio di Ranallo?
0: Ecco qua, enciclopedia. No, tu vai in un'altra parte, dai, che non si vede questo.
1: Allora, il poema.
0: Il poema no, sarà un poema, però dice che l'Aquila
1: nacque all'Aquila nel territorio
0: qua l'abbiamo stabilito, ma l'Aquila
1: di Popleto.
0: Che fa?
1: Popleto, sono territori, si chiama Popleto all'Aquila, Coppito, frazione dell'A, Coppito. Pietà. Probabilmente nel secolo XIII,
0: sì,
1: famiglia Agiata.
0: Io voglio mandare uno del PD di Giulia Rosa, sa chi è Duccio di Ranallo.
1: Non lo so, gli è regalato che cosa. Non... Ha scritto dei sonetti, qualcosa. Non lo so, mi sfugge Buccio di Ranallo, non voglio manco approfondirlo, francamente. Andiamo
0: avanti. No, scusa, gli chiamo Giugulano. E dico, scusi.
1: No.
0: Sì.
1: Allora chiama Giorgio, scusa, Giorgio Vondrà, Giorgio deve essere più bravo, no? Deve migliorarsi.
0: Sì,
1: deve...
0: ma ufficialmente il segretario Dem è Giugulano. Quindi non è per correttezza, mi dispiace, bisogna chiamare lui. E com'è? Dimmi preciso il nome, perché la D o la B, la prima lettera di Duccio o Buccio.
1: Aspetta che te lo dico.
0: È peggio se è Buccio comunque.
1: Aspetta che te lo dico. Buccio con la B di Bologna.
0: Come la buccia? Gioculano.
1: Buccio,
0: ecco,
1: di,
0: qua.
1: Buccio di Ranallo.
0: Mario Gioculano. Dico, buongiorno.
1: Siete su Radio G Notizie, non è la
0: Non sentire, il Radio G, sai tu chi era Buccio di Ranallo? Perché avete dato così. Un attimo, vediamo se risponde. Se qualcuno. Se sente Radio G Notizie non risponde.
1: No.
0: Se c'è un amico che.
1: Hanno fatto a termine. No, fatto a termine.
0: Non risponde proprio. Però io forse sembra lasciare un messaggio.
1: Beh, sì. Sì.
0: Tu dirà, mo ci vado a stare.
1: Rosso,
0: mo ci vado su WhatsApp, sì.
1: Stai ancora aperto a telefonare.
0: Ma hai fatto che era chiuso.
1: No, non ti ho detto che era chiuso, devi spingere sul rosto.
0: Allora. Di Roma c'era, scegli. Cioè, di Roma c'era il sottofondo.
1: Che cosa?
0: Che ha chiesto una cosa. Posso approfittare di questo presidente di Macera?
1: Che ha chiesto?
0: Ha scritto una cosa, guarda, di Roma c'era.
1: Ma su un po' su Facebook?
0: Sì, su una cosa, sull'innovazione in oncologia, l'importanza dei caschetti refrigeranti. Lui è contrario qua. Ah no, tutti i nomi che vanno a parlare, questo è un discorso. Devo andare, che voglio chiamare?
1: devi lasciare un messaggio a Giocolano.
0: Con calma, perché no, mi intrecci sempre.
1: A favore.
0: Poi tu puoi continuare, tanto Bucci allora, è morto, credo che sia morto.
1: Beh, XIII secolo, cioè, immagino, anche allora. Celestino è morto. Quindi.
0: Celestino, quindi.
1: Comunque, dal 2020 sono nate 9 rassegne, senza contare le partecipazioni con il riconoscimento di contributi e associazioni. Allora, le crisi internazionali.
0: Ma Mario, buongiorno, scusa la domanda, siamo nel Rio di notizie. Abbiamo letto che il PD regionale ha fatto una proposta per istituire un premio a Duccio Buccio di Ranallo. Chi era? Bene, è andato.
1: Trump da Trump da all'Iran qualche altro giorno. Il tycoon potremmo dover colpire ancora.
0: A te colpirei.
1: Di fronte nuove minacce delle Ayatollah, ma si cerca un'intesa. Pressing del Pakistan. G7 appello a riaprire Hormuz.
0: G7 noi saremmo.
1: Sì, la
0: consideratissimo.
1: In teoria, no, in teoria. In pratica c'è pure il Giappone, c'è pure l'America, però non si è presentato.
0: E Draghi aveva detto alcune cose, ma quelle.
1: Donald prigioniero di se stesso. Draghi,
0: a Bruxelles.
1: Sì, è andato a fare.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sull'Iran strada sempre più stretta con pochi alleati e incalzato dalla crisi interna. Israele spara sulla flottiglia sbarcati ad Ashdod di 29 italiani.
0: Noi abbiamo messo manco una sanzione a Israele.
1: No,
0: così va tutto bene, ma vai.
1: Noi protestiamo.
0: Ma criminali, quanti criminali di guerra.
1: Il gesto di follia, siamo a Modena, voleva colpire tante persone, ma non si tratta di terrorismo.
0: Abbiamo stabilito, ma sappiamo pure che è italiano.
1: La GIP ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che sabato ha falciato i passanti in auto a Modena. Il 31enne di origine marocchina non avrebbe agito a causa di un impulso dettato da disturbi psichici. La voleva uccidere, questa è.
0: L'appello della
1: l'appello delle 24,
0: sì.
1: Cerco chi mi ha spinto via da lì.
0: Stanno litigando qua.
1: Forza Italia Lega, Durello sulla cittadinanza, sul nulla, perché sul nulla.
0: A proposito,
1: stop di fratelli.
0: Ogni tanto l'estate Forza Italia propone lo Ius Scuole.
1: Ecco, Viola giustamente si è sentita chiamata, perché lei è aquilana, si è sentita chiamata in casa.
0: Però dice che l'Aquila ha ignorato.
1: E dice che Buccio di Rapallo è uno scrittore e autore aquilano nato nel 1294.
0: Quindi siamo là, se c'è il stile uguale il periodo. Però è stato ignorato dall'Aquila capitale della cultura.
1: Però
0: non lo sa perché, però l'ha fatto qua.
1: Fratelli d'Italia Lega, abbiamo detto, duello sulla cittadinanza, poi andiamo avanti. Qui abbiamo il caro energia, il governo tratta con l'Unione Europea per la deroga. Ci
0: come si chiamano i pompi?
1: Ci sono tante vie per arrivare al risultato, ha affermato il ministro Giorgetti.
0: Ha detto alla bomba, detto, ma vuole pagare con carta? Dice, ah, no, ancora con condanno, qua credo che sarà necessario.
1: Porto un giornale.
0: Non capito. Così ha detto.
1: Giallo sulla mozione per le spese militari. Ravetto lascia la Lega e approda da Vannacci.
0: Un successore. Una grande idea
1: proprio. Se l'è girati quasi tutti, Forza Italia l'ha fatto.
0: Sì, io ricordo che c'era Forza Italia.
1: Ha fatto un po' di giri, sì. Botta e risposta tra Gualtieri e Casellati per Roma Capitale, poi frattura tra sindaco e PD sul demenso a Gian Milano.
0: Che disse che Rubi ruba cuori e roba.
1: No, lo disse tutto il Parlamento in realtà.
0: La Carfagna c'era anche la Casellati, sì, ricordiamo.
1: La strage alle Maldive, recuperati i corpi di due sub, un team finlandese ha riportato in superficie le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri.
0: Sono riusciti i finlandesi?
1: Ma quelli che hanno salvato pure i ragazzi in Thailandia, cioè, insomma, la gente che va solo per quello.
0: Bene.
1: Caos al processo per Martina, insulti e minacce in aula tra la sua famiglia e quella di Alessio Tucci. E poi i ragazzini uniti nel mito di Hitler in Toscana, denunciati 13 minorenni per odio razziale e apologia del fascismo. E vabbè, non va bene, va male, però andiamo avanti. Pomigliano produrrà e-car, macchine elettriche per Stellantis.
0: Ma le macchine elettriche
1: che?
0: Ora stanno riprendendo vigore.
1: Sì, vabbè, le elettriche nel senso che sono ibride, elettriche, un po' tutto. Tu te la devi comprare tre lumi di fan, devi comprare Teramo.
0: Motorino elettrico ci sta?
1: Sì, come no? Ci sta.
0: Non è vero.
1: Con è vero, sì.
0: Ma la Movida, l'abbiamo già visto.
1: Siglato l'accordo per garantire la sicurezza.
0: Ma Alberto è intervenuto però.
1: Però no alle strumentalizzazioni. Cioè? Il sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia sugli episodi di criminalità in centro.
0: Cosa,
1: serve responsabilità.
0: Pare, sapete. Dai, vai.
1: Che è?
0: Beh. Sembrava collegato.
1: Vabbè sì, perché la criminalità in genere, la mala movida, questo è. Però D'Alberto deve fare il comunista per forza, quegli altri non si risolvono così i problemi. È suo. Palazzo di città, 10 anni per la gara d'appalto del municipio, lo dice Antonetti, consigliere comunale a Termo d'opposizione, torna a criticare i tempi lenti della ricostruzione. Direttore generale, sempre nel comune di Teramo, no di Bartolini. E poi all'ospedale, ma all'ospedale di Teramo, che?
0: Leggi.
1: Mazzini, donati 16 televisori.
0: Che tua sorella che prendesse esempio,
1: Li ha regalati.
0: Lei solo due ne ha date, Giulia Roppa.
1: Vabbè,
0: 16.
1: Il Teramo chi grosso. Molto più grande spesa.
0: E poi per steppo, beh, tra l'altro, si deve fare per steppo.
1: Teramo c'ha pure i preti che gli regalano
0: che
1: le macchine, le cose.
0: Ma che gioca per come la te, come faranno. Faceva un'inchiesta, gli ha regalato, proprio Albano, l'ho criticato, qua la ditta gli ha regalato.
1: La ditta, sì,
0: invece
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: l'ha regalata proprio personalmente.
1: Su iniziativa dell'assessore Sbraccia.
0: Cioè, l'assessore ha fatto l'iniziativa, ma nel televisore la ditta. È diverso, ecco.
1: Beh, sì. Servizi per gli anziani, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per i 200 dipendenti. Tutti insieme mangiano? No. Ah no, scusa.
0: Lo pagano.
1: Castel Castagna, la sfida è il quorum, l'unica candidata alle elezioni amministrative è l'attuale sindaca De Antonis.
0: Stupendo, c'è un solo candidato
1: non
0: sindaco,
1: lo fa nessuno.
0: E nonostante Castel tutto Castagna non raggiunge il quorum, non gli votano, non ci vanno.
1: Perché ci va a fare? Beh. Lo storico appuntamento, il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa, dicono.
0: Ma andava male.
1: Evidentemente, il mercato è spietato.
0: Mi spiace, ma...
1: A Sant'Egidio schianto in auto oggi l'addio a Forlini, ne abbiamo dato conto ieri. Tortoreto, domani la seduta decisiva, strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale, dice la capogruppo d'opposizione D'Amelio. Il ponte Campodino è comunale, ancora non sappiamo di chi è.
0: Ancora
1: 3-4 giorni sono. Lo chiarisce un documento della provincia, se ne deve occupare Nereto dal 2003. No, vediamo che risponde Nereto, perché insomma. Allora, poi abbiamo Giulianova, la battaglia legale per il palazzo Tritone, chiesti al comune 3 milioni e il risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento.
0: Perché dice che c'è una sentenza del una dichiarazione del 1969 firmata dall'ottimo Achille Bravi, di una volta funzionari del comune di Giulianova, bravissimi.
1: Chi è?
0: Pistilli. Il quale fece una relazione per cui l'appartamento, l'edificio è in regola, sia per quanto riguarda i piani, sia per quanto riguarda sotto, e quindi dice voi perché se ci fossi intervenuti prima noi saremmo fermati. Invece che è successo, Gabriele? Alcuni hanno venduto ad altri, mo sono uscite tutte le polemiche, gli altri rivolgono i soldi dell'appartamento, un primo piano sarebbe addirittura ovattato da un'ipoteca, quello è successo di tutto. Se foste intervenuti, dice ma noi siamo arrivati mo, questo risale al 1969, che potevamo fare? Innanzi a questi 3 milioni e in compenso dall'altra parte il grande avversario di Tritone, perché la Rita ci mandava, cioè Gavioli, vuole 1 milione di risarcimento dal comune che non ha applicato la sentenza. Infatti la sentenza dice che deve essere abbattuto. Il comune sta facendo di tutto per evitare, anche se qualcuno mi ha detto che sono solo chiacchiere, però intanto non viene abbattuto. Allora il comune deve prendere i soldi, deve pagare sia a Tritone che a Gavioli. Capite?
1: Comune no.
0: Noi, no. Sempre noi oltre alla benzina paghiamo appunto così qua.
1: Fratelli d'Italia, la segretaria Orfanelli replica al PD, chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato.
0: E noi siamo felici di questo.
1: Siamo molto
0: felici che sia stato dato questo allarme, perché altrimenti passava, secondo noi, questa settimana corta.
1: Un po' sotto traccia.
0: Attenzione all'estate.
1: Ulivi tagliati con Alpa in allarme. L'associazione ambientalista l'espianto senza un'autorizzazione visibile.
0: Tu pensi che questo è avvenuto lontano dalla città? Addirittura si è passato mai? Tu hai visto mai il vecchio edificio della bigattiera Trifoni?
1: No.
0: Mastodontico e abbandonato edificio della bigattiera Trifoni, che lavorava i bacchi da seta in aperta campagna, e là, i contadini in aperta campagna, dicono, ma tagliamo qualcosa? No! Con Alpa in agguato è intervenuto e ha fatto la risposta. Ricordiamo che attualmente sono due le indagini, una questa qui e l'altra per gli ulivi tagliati dietro la collinetta dietro Eurospin.
1: Non sappiamo se ci sono indagini.
0: No, sì, lo so. L'indagine da parte dei carabinieri della forestale. E allora lui, sapete che lo fanno loro, ieri si è rivolto per perdere tempo direttamente ai carabinieri della forestale.
1: Morro d'Oro, la tragedia, muore a 28 anni durante l'operazione Martina Panniciara, era all'ospedale di Ravenna, l'intervento doveva correggere una malformazione congenita al cuore. Roseto, Borsacchio, la proposta dopo la bonifica, ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. Piccionaia, queste galline. Paloma. Lungomare, proteste per la sosta selvaggia, nella parte centrale stalli insufficienti, i residenti, l'inciviltà dilaga, soprattutto nei fine settimana.
0: Ti ricordo questo vaso, ti ricordo un vaso nostro quelli sul lungomare, proprio è stato accomodato quello che venne rotto dalla macchina?
1: Penso di sì, non, sai che non mi ricordo, però mi sa che non sta piantando, forse pure la pianta sono messa, non lo so, non mi ricordo però. Campo a mare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E poi passiamo a Silvi, elezioni, il PD punta sulla lista unitaria, il congresso di inizio giugno detterà la linea verso il rientro dell'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. Viabilità, cimitero e ater ad Atri, consiglio straordinario, poi commercianti assegnati premi a Pineto. Pescara, turbativa d'asta e corruzione, inchiesta sanità nel processo, le intercettazioni sugli appalti, l'informativa della polizia al centro delle prossime due udienze con il controesame delle difese. Tra i passaggi chiave, i dialoghi tra l'ex consigliere regionale Bocchino della Lega e l'ex manager ASL.
0: Ha letto...
1: Chi è?
0: Giugulano, ma non risponde.
1: Pistola e mazza presi i baby rapinatori del market. Sono quattro pescaresi di 17 anni. Accoltellamento in centro, due feriti, Pescara, via Quarto dei Mille, lite tra stranieri, uno estrae un coltello e aggredisce l'altro colpendolo alla testa e alle braccia. Poi sempre Pescara, se chiami la polizia sgozziamo te e il bambino. Presi e già liberi però, due egiziani, un tunisino di 19 e 22 anni, arrestati domenica sera e scarcerati dopo la convalida dell'arresto. E poi siamo a Montesilvano, argini e pista ciclabile sul Saline, il maxi progetto prende forma, entra nel vivo un intervento a 10 milioni.
0: Tu una volta bevevi tanto, ma perché non bevi più?
1: L'acqua? Bevendo tanto, uguale, 2 litri.
0: Non li bevo.
1: Sì, sì, 2 litri.
0: Devo bere di più.
1: 2 litri al giorno. Tu non bevi l'acqua, tu bevi una cosa che
0: bevo
1: non è.
0: Bevo buonissimo.
1: Non è acqua.
0: Cazzone. Dai.
1: L'Aquila.
0: Usura, confiscati appartamenti a Duccio di Bortoli.
1: No, a Lucoli. A Lucoli, due case finiscono il provvedimento della Guardia di Finanza. El Foundry, il sito resta strategico, ora introdurremo nuovi prodotti e le rassicurazioni dai vertici. Tragedia in montagna, trovato senza vita il 17enne scomparso, Borgo Rose, ricerche finite nel dramma, Federico Ponziani è uscito di casa lunedì col suo quad, non è più tornato.
0: Qualcuno uscirà tra poco con i quad,
1: un quad, no. Chieti, aveva una bomba in casa, denunciato.
0: Bomba, vero colore,
1: per favore. La procura autorizza l'accertamento degli artificieri sull'esplosivo detenuto da un 54enne per scoprirne la provenienza. Ancora nessuna traccia di Racanati, il signore che purtroppo è caduto sopra il ponte della statale 16 e si vede che devono sollecitare, ma ferito alla gamba mentre lavora, operaio in ospedale. Andiamo avanti.
0: Con calma.
1: Che?
0: Non saltiamo le pagine della cultura sempre.
1: Beh dai, vedi qualcosa che vuoi
0: purtroppo
1: leggere.
0: No, una canzone che non mi piace, però viene da brutto, la Michelin viene, Francesca.
1: Francesca Michelin.
0: LP e due date live in Abruzzo, capito? Guarda chi viene pure.
1: Gratuiti.
0: No, guarda di qua chi viene in Abruzzo, c'è la foto anche.
1: Bocchino, il suo libro sulla Premier Meloni al Petruzzi di Pescara.
0: Il titolo è? Italo Bocchino, autore, Giorgia, figlio del popolo. Vedi, quando viene?
1: Ma te dico,
0: non lo so, vediamo la data.
1: Beh, come no? Subito, aspetta. 24, no.
0: 24 maggio l'esercito.
1: No, il libro è uscito il 24 Margarita, domani.
0: Bandiera, da. Par contro il nemico, una bandiera, questa è famosa.
1: Piace,
0: la leggenda,
1: prima guerra mondiale.
0: La leggenda del Piave.
1: Alle 18.30 domani.
0: Bene.
1: Vabbè. Vuoi andare? Io c'ho Giudo. Allora,
0: tu c'hai
1: Giudo. Sì. Sport, Serie A, Napoli, Conte e titoli di coda. De Laurentiis pensa a Sarri. tecnico pronto a salutare i partenopei, su di lui ci sono le sirene della nazionale. Juve traballa Spalletti, Maran e il CT dell'Albania, oggi la finale di Europa League.
0: Ah, Maran.
1: Guardiola verso l'addio al City.
0: Sei già sostituto
1: per l'Albania.
0: Maran e il CT dell'Albania, vedi.
1: La Guardiola verso la.
0: Chi era Maran?
1: No, chi è?
0: È famoso, anche in Serie C sta.
1: Famoso anche in Serie C.
0: Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può. Il centro si accorge che sono due abruzzesi e quindi fa intervista a entrare.
1: Al 90° dalla fine. Ora il tecnico delle rincorse può tornare a volare in alto. E poi invece, questo per quanto riguarda Di Francesco, per quanto riguarda Giampaolo, dopo ascese e cadute vuole un altro colpo da maestro. Allora, Alcaraz, lo stop è più lungo, addio anche a Wimbledon. E poi c'è anche il Giro d'Italia, ecco il missile Ganna, Vingegaard, insidia Eulalio.
0: Insomma, Eulalio.
1: Eulalio.
0: Siamo d'accordo?
1: Sì, sì, sì. Serie C, Pescara, idea a Cornero, Fiorillo apre al ritorno. Ma chi è?
0: Sono famosissimi.
1: Sono io che sono ignorante.
0: Ma Cornero non conosci? Beh.
1: No. E Fiorillo?
0: Fiorillo a Spillo.
1: Oggi Del Piero a Pescara per il premio Zucchini.
0: Tutto un premio a Pescara.
1: Serie D, Micciola al Teramo da 8.
0: Di meno di Pomanda da 9.
1: Adesso incrociamo le dita. Il direttore sportivo biancorosso guarda al futuro. È un peccato non aver vinto il campionato, ma i ragazzi sono stati super. Pomante, le voci sul suo addio, solo chiacchiere. L'Aquile,
0: lui era che l'ha messo Pomante. Beh,
1: certo,
0: ha detto non so se rimango, dipende. Beh, se tutti sono d'accordo, qui il problema c'era.
1: L'Aquila.
0: Famoso L'Aquile.
1: Apre ai soci del crowdfunding, l'abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, il
0: non
1: titolo uguale.
0: Più.
1: Il club ha esposto i punti chiavi della ripartenza dal nodo direttore sportivo all'assetto societario. La Sante Gidiese scalda i motori per Ferrara, giocherà con la Spal, Cappellacci si affida ai suoi veterani. Chi è?
0: Chi sono?
1: Scognamiglio.
0: Quelli che non vuole confermare Giulianovi, cioè Massetti, Scognamiglio.
1: Vabbè, ma lui pensava
0: che
1: quello,
0: ma così vabbè,
1: è capito,
0: bene,
1: però. Dopo la retrocessione in eccellenza, il Chieti spera nel CONI. Ridateci la Serie D.
0: Ieri ha giocato la Serie D, si è salvata, non posso venire per fare che tutte le leopardi.
1: L'ex direttore sportivo Battisti del Chieti va nelle Norvegia agli Emirati per vincere. Si è aggiudicato il campionato con la forte Virtus, esperienza fantastica.
0: Ci vuoi scrivere qualcosa? No, perché è vietato in questo momento scrivere, quindi noi siamo calmi e stiamo al balaustro.
1: Roseto, maschietta a 2, la seconda finale di playoff verso.
0: Adesso c'è la terza.
1: C'è la terza.
0: Se perde la terza
1: è finita.
0: Non so
1: 5. Al meglio delle 5, quindi 3 su 2 è finito.
0: Quindi deve andare a vincere in Puglia.
1: Eh sì. Roseto verso il baratro, Ruvo fa sua anche gara 2. La Liofilchem ritrova Harrison, ma non basta. Secondo KO di fila al Pala Colombo. Di Giusto, amicacci, una stagione da cui ripartire, basket in carrozzina. Il tecnico giugliese traccia la rotta, manterremo l'ossatura puntando sui giovani. È il momento di passare al Messaggero.
0: Sì,
1: prego direttore.
0: Allora, eccolo qua, anche qua. Il raddoppio della Pescara a Roma, i primi treni sulla linea. No, cioè si ferma a un certo punto, i primi due lotti sono pronti, e poi si ferma.
1: E poi, certo,
0: e poi che fa?
1: Che scende, prende il pullman.
0: Appunto,
1: poi...
0: ma allora è inutile. I primi
1: 13 treni, km.
0: Un cantiere con 500 persone, quasi come Giulianova, e 70 mezzi che lavorano al potenziamento del tracciato. Tu sai, Giulianova, fine giugno, stavi con me l'ultima
1: sì,
0: data,
1: sì,
0: e riapre pure il sottopasso via Bolzano.
1: Fatti prima a cambiare tre responsabili dei lavori che a fine li ho
0: noi avuto. Abbiamo fatto tre interviste, sono cambiate tutte e tre, chissà come mai sono cambiate tutte e tre responsabili dei lavori. Vabbè, l'ultima era una ragazza,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, l'incontro Pillon, si dà da fare Pillon. Pillon è venuto, dice vi faccio vedere io come risolvo il problema. Caterina e Nathan cambiano casa e vanno nell'alloggio del comune, cosa che noi avevamo detto che bisognava fare dall'inizio. Ce lo possiamo rivendicare?
1: Come no, merito? Come no, assolutamente sì.
0: Esprimemmo pure solidarietà al sindaco di Palmoli, sì, per mezzo bilancio del comune, per dare la casa.
1: Sì.
0: Vabbè. Pescara. L'ira dei negozianti, perché i pusher, cioè quelli che spacciano la droga a Pescara, sono attivi anche di giorno.
1: E davanti alle scuole, fra l'altro.
0: Pescara, hanno usato un manganello, rapina al market con la pistola, presi 4 diciassettenni. Leggi tu questo.
1: L'idea di un gruppo di liceali, gli studenti di Francavilla e l'app per scoprire la città.
0: E allora, perciò tutto va a già. L'Aquila, per la rissa con feriti, scatta il DASPO per 30 persone. Sempre a Pescara, dal comune arrivano fondi per aiutare le edicole a sopravvivere. Sempre a Pescara c'è una variazione del bilancio per trovare i soldi per le edicole. Per quanto riguarda la salute, ritrovato 17enne scomparso da Rieti, ipotesi su...
1: suicidio.
0: Salute.
1: E che ne so io.
0: Vado.
1: Vai, vai. L'Aquila, Cinema Massimo, 22 offerte per i lavori. Sul soppalco.
0: Dal 17 al 19 luglio arriva Reticoli. Tra gli ospiti anche Zero Calcare.
1: Ma il festival dove?
0: Zero Calcare venne fatta per i ragazzi di Campetto Occupato.
1: Sì, ma a me piace tantissimo. Fai fumetti, molto
0: bene.
1: Belli.
0: Il nuovo film di Luchetti cerca attori a Tocco, Tocco da Casauria.
1: Sì, sì, sì.
0: Pescara, Serie B. Parliamo di novità. Pescara, missione, convincere i big. Verratti parla con Brugman. Ma poi, cos'è perché butti tutto ciò?
1: No, no.
0: L'Aquila, Cinema Massimo, sono arrivate 22 offerte, ora si sceglierà il vincente. Una volta selezionata la proposta economicamente più vantaggiosa, l'impresa avrà 45 giorni per presentare il progetto. I lavori dureranno 2 anni. Teramo ricorda la figura di Pannella, il sindaco, le sue battaglie più vive che mai, anche Giuliano Paese un pezzetto, ma senti quello di Rosavio che parla dopo il sindaco, quindi dobbiamo andare avanti un po' col cursore. Ferrovia Pescara Roma, i primi treni ciuffi ciuffi tutu entro il 2028. Poi l'ingegnere di RFI, si chiama Borgia, linea più affidabile, sicura, vantaggi dal doppio binario.
1: E non so, ci voleva un grazie, però.
0: Ci voleva un eroe. Perché... però voglio dire, se arrivi qui a due lotti, poi ti fermi.
1: Rapina al supermercato a Pescara con pistola e manganello, arrestati 4 17enni. Abbiamo ripetuto 6
0: volte. Sorpresi con la cocaina in un garage, bar, operativa, 2 manette a fontanelle. Dai, tutte le cose negative. Dai. L'ira dei commercianti, spaccio il rischio di giorno e scaleggio. A proposito, abbiamo Grimi stamattina. Si cambia, si passa dal turismo al commercio.
1: Commercio.
0: Poi dire e contraddire. Ecco la squadra di Pescara per le finali della capitale di letteratura.
1: Ah, le edicole, scusa, le edicole.
0: Le edicole, punti di informazione turistica addirittura. Il comune stanzia 20.000 euro per l'accordo.
1: L'Aquila, cocaina, 30 dosi pronte per lo spaccio, in manette un 20enne albanese.
0: E per non farci mancare niente, maxi rissa, 4 feriti, DASPO per 30 ragazzi.
1: Andiamo avanti.
0: Per quale motivo dovrebbero andare a vedere il giornale di Napoli, se qua come nera proprio
1: non chiesa, di San chiesa di San Gregorio Biondi, non diventi un altro San Filippo. Questa è una cosa fra di loro, perché chi vuole la chiesa, non all'Aquila.
0: È bello fare la...
1: due chiese. Due chiese sono.
0: Iole, che è successo con San Filippo? Perché dice che la chiesa di San Gregorio non deve diventare un altro caso, San Filippo?
1: Rifiuti abbandonati.
0: Questa è la nostra corrispondente aquilana.
1: Dall'Aquila.
0: Quindi non ci tradire.
1: Cardiopatici curati da remoto anche in zone senza internet. Avezzano, accordo tra ASL e Telespazio.
0: No,
1: l'ospedale.
0: Il loco.
1: Ritrovato morto un 17enne di Rieti. L'ipotesi è quella del gesto volontario.
0: Foto hard.
1: Alla figliastra minorenne. E ora mandami le tue. Va a processo. Sul Mona, da domani un nuovo museo. Senza più le barriere architettoniche.
0: Che il titolo?
1: Foto hard alla figliastra minorenne.
0: Gliele fa uno.
1: No, lui ha mandato le foto hard alla figliastra, le sue foto hard.
0: Ah,
1: del di lui lui.
0: E dice adesso mandami le tue.
1: Beh, a processo.
0: Giustamente,
1: Chieti. Bersani, pare sempre...
0: Bersani parla la folla, con le
1: Legnini, competenza e grandissima serietà.
0: Sicari ci sta pure però, c'è Sicari vicino.
1: Incontra invece le associazioni, serve lavoro strutturato sulla disabilità, dice Sicari.
0: Di là dice che incontrava le donne.
1: Sì, che aveva fatto più incontri, questi qua per gli ultimi giorni poi vanno...
0: Beh,
1: Francavilla, così la città si racconta, l'app realizzata dagli studenti del liceo.
0: Due pecore si guardano negli occhi.
1: No.
0: È facile. Due pecore si guardano negli occhi.
1: Solo tu.
0: Addio al neurologo Viola, aveva 69 anni, mannaggia. Da lui dedizione e tanta sensibilità.
1: La famiglia nel bosco, ecco la casa nuova e poi abbiamo
0: la nuova casa.
1: A casa nuova,
0: la nuova casa.
1: Vabbè, la nuova casa. Lanciano tenta di violentare la prof d'inglese del carcere. 46 albanese detenuto per spaccio avrebbe cercato di aggredire sessualmente la docente.
0: E che è successo?
1: L'arrestato. La Fondovalle Trieste ancora chiusa, varia aperta almeno per i vicoli leggeri. Teramo e l'inclusione in crescita le persone in stato di indigenza.
0: Domani sarà il boom delle cose.
1: Il SAI, che assiste i migranti, gestisce 190 persone, di cui 44 sono ucraini.
0: In Voltura riportiamo che a Sant'Egidio l'ultimo cittadino per Forlì.
1: E poi Alba, adriatica marocchino, semina il panico in un bar e aggredisce la dipendente.
0: Anche sperando il tondino?
1: Tondino, vediamo, mi sta chiedendo la. Ecco, aspetta, vediamo se riesco. Non riesco. Ah, maledetti. Andiamo, va. Pu.
0: Non c'è musica.
1: Roseto, il 26 maggio in alcune vie stop all'acqua. Allora, Teramo, abbiamo letto. Perché non va avanti? Ma...
0: Perché ti vuole far leggere tutti i titoli.
1: Questa
0: triade devo far leggere. Cosa nuova?
1: Vabbè, tanto non è successo niente. Lo Sport al Messaggero, dai.
0: Voglio vedere.
1: Vuoi vedere?
0: Per quanto dici, per completezza di informazione, e poi salutiamo i nostri fedelissimi.
1: Perché siamo in ritardo, direttore? Ti segnalo. No, fai tu poi dopo. 8:13, ancora non facciamo Casalena. E deve arrivare.
0: No, Teramo subito, dai.
1: Pescara, missione, vabbè. Convincere i big. Allora, Roseto perde nel finale, venerdì si gioca tutto.
0: Roseto Teramo. Teramo blinda, mister Fomante ha fatto bene. Quindi siamo d'accordo. Notaresco che blinda, punta a blindare Vagnoni. Vabbè.
1: Giocatori del Chieti dicono amarezza diffusa le motivazioni dei giudici. E quindi è una prima nazionale adesso. Allora,
0: attrazione capitale.
1: La città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati.
0: Guarda sopra, qui perché... lo Tito lascia la Lazio, arriva Thiago Motta, quello che aveva tolto la Juve, che però aveva fatto molto bene l'anno prima a Bologna.
1: C'è il campista più lento della storia del calcio.
0: Vabbè, dopo quello prende.
1: La figlia di Maldera, io perseguitata da uno stalker, l'ex l'ex terzino giallorosso. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, patto, l'Europa apre all'Italia.
0: Vedi, tu dicevi di no?
1: Vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma.
0: Come si chiama?
1: Dombrovskis. Qui ce l'ha che noi da 30 anni.
0: Da generazioni.
1: Tra le ipotesi non c'è solo la deroga. Verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza dice rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop, perché c'è stata una mozione dove chiedevano di non fare più il 5% delle spese militari, ma il 2%. Però siccome è proprio la Meloni che si era impegnata, qualcuno ha detto che se lo fa, allora hanno bloccato tutto.
0: E la segata con Salvini, che è contrario. Vabbè.
1: Spari sulla flottiglia, fermati 29...
0: Pagato di più il pieno di questa, cosa non mi interessa.
1: Spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani.
0: Anche la spesa, il carrello della spesa vuoto e il portafoglio pure, dico, non ho comprato niente, vero? Che c'è qualche novità?
1: Dice Iola che forse il San Filippo, lei pensa per i tempi, perché...
0: troppo lungo.
1: È stato dal 2009 è stato ristrutturato e riaperto il 17 aprile 2026.
0: Iole, ti nominiamo corrispondente dall'Aquila. Ogni mattina ti metto pronto prima di ripartire per Toronto, che ti chiederemo una cosa. Bella Iole, brava, sì.
1: Energia, priorità per i 27.
0: Poi mandare una foto, Iole.
1: Tecnologia e uomo possono condividere, lo dice il Papa. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno. Pescara, proteste ai locali di Corso Vittorio.
0: Notizione! Mamma mia.
1: Più del G7, tra l'altro.
0: Sì.
1: G7, riaprire Hormuz, Putin indebolito alla corte di Xi per parlare di gas. E andiamo sul soppalco, abbiamo detto già tutto, sul soppalco anche, quindi abbiamo finito.
0: Dobbiamo vedere.
1: Salutiamo i nostri amici su Facebook. che diamo il buongiorno a Manuela Marchetti, a Rita Piccioni, ad Attilio Torquati, a Freddy Federico, Giuliana
0: Michelucci,
1: Silvana Di Gianvittorio, Antonella Leonio, Paola Cicconi, Loriana Ciccioni, Luigi Ianni, Iole Del Re, buongiorno, io l'abbiamo, Max Rastelli, buongiorno, Loredana Ciaffoni, buongiorno.
0: Buongiorno, direttore, io me lo ricordo.
1: Lei se la ricorda, la
0: vedi,
1: puzza.
0: Sono tutto,
1: ci voleva la mascherina.
0: Puzzava tanto, però ci sta. Tanti posti
1: di lavoro,
0: tanti posti di lavoro,
1: quindi la puzza la facevi
0: passare. Poi vennero mandate alla SAI che chiuse pure quella.
1: Rita Ranali, buongiorno. Valentina Gambetti, tutto conosciuto, lo so. lo so, perché... buona giornata a Valentina Gambetti, a Chiodi Luigi D'Anna, a Flavio Stacchiotti,
0: ciao Flavio,
1: a Sandro Vagnoni, a Iva Gaudini, che ci mette,
0: ciao pure... Iva, perché sta a scrivere?
1: Durante il computer, giornata... al personale di Radio G.
0: Grazie, guarda come scrive, brava Iva, ci piace questi cose originali.
1: Marcello Felicioni, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
0: La gocciolante, niente.
1: No, beh, quello tuo, allora. Allora.
0: No, cupello. Non ci andiamo più, che pure a cupello.
1: Meno male.
0: Qualche stacco.
1: Vai.
0: E poi accendiamo.
1: Poi arriva Casalena, sì, e poi Grimi.
0: Sì.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store nasce Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Per passare a quello che ci dirà Pierluigi Catalena.
3: Assolutamente.
2: Buongiorno. Allora, Loredana Ciapponi, se si ricordava della puzza del Bello e Verde, invece Palestrieri non ci ha detto niente. Peccato, vabbè.
3: Allora, vediamo di chiamare appunto Casalena. Eccolo qua.

0: Pronto?
1: Sole, sole, sole.
0: Sì, partiamo dal, diciamo, da oggi, questo trend soleggiato che ci dominerà la scena per diversi giorni, quindi, almeno per una settimana. Quindi vedremo sempre soleggiato. Ieri gli ultimi rovesci sulle aree interne, qualche temporale. Quindi non è arrivato nulla, solo aumento delle nubi, la rietta ancora frizzante, ma piano piano, diciamo, il clima andrà verso l'estivo, nel senso che avremo un aumento delle temperature proprio in corrispondenza del fine settimana.
1: Però ho sentito il tuo collega Mercalli, quello che porta sempre il farfallino in TV, sì, che ha detto che dall'inizio della... collega, meteorologo di tutti e due, che da lunedì potrebbero arrivare i temporali.
0: È ancora presto per dire, adesso per il momento vediamo il fine settimana che sarà soleggiato e caldo. Questo è sicuro, oggi siamo ancora a mercoledì, prima di parlare della prossima settimana aspettiamo ancora un po'. Temporali che lui indica, ma per il momento dovrebbero riguardare l'arco alpino e poi a seguire la catena appenninica per instabilità prevalentemente. Vedremo.
1: Va bene, di calcio non dobbiamo dire nulla.
2: No, non va bene perché ci sarà l'anticiclone, come passano i temporali?
1: Poi può dire
2: non
1: che
2: ci sta.
0: Si accendono. Adesso dobbiamo mettere in conto che anche con l'alta pressione
2: si accendono.
0: L'umidità presente nel terreno con il riscaldamento diurno provoca, genera cumulo nembi all'interno.
2: Allora, l'inverno piove per l'umidità, d'estate piove perché si accumula.
0: No, questo è solo all'inizio dell'estate.
2: Ecco.
0: I temporali pomeridiani sono tipici di giugno.
2: Poi vanno, ma lo sta.
0: Poi a luglio finiscono, a meno che non si riaccendano poi delle cellule temporalesche legate a un peggioramento precedente, perché altrimenti poi i temporali pomeridiani con giugno finiscono perché il terreno si asciuga, quindi abbiamo meno carburante per accendere, insomma, i temporali, ecco.
1: Va bene. Di sport. Sì,
0: è presente che c'è ancora la neve sull'Appennino, quindi.
1: Questo è anche bello. È tanta acqua per l'umidità.
2: L'acqua, ci abbiamo l'acqua? L'acqua?
0: Sì, beh sì, quest'anno sì, direi di sì.
2: C'è stata la frega Pescara comunque.
0: Che è successo a Pescara?
1: Cioè, se la vuole rubare per Pescara l'acqua di terra.
0: Ah, Pescara c'ha sempre deficit idrici importanti perché non è. È solo parzialmente fornito dal.
1: Ma no, perché se perde il 57% di quello che sta nei tubi, Pescara.
2: Non è comodo.
1: Va bene.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.
0: Dovrebbe esserci la finale
2: Coppa UEFA.
0: Friburgo.
2: Tu ce ne vedi? Che facciamo? No,
0: sì, mi sembra che c'è Friburgo.
2: E mi sembra.
1: Friburgo.
2: Domenico Corneli.
1: Vabbè, Friburgo e Stonville. Potrebbe essere tranquillamente una battaglia del XIII secolo.
0: C'è Palermo Catanzaro per vedere la seconda semifinalista
2: e deve recuperare tre gol.
0: Monza già in finale, ieri ha sofferto parecchio che la Juve Stabia ha rischiato. Però lui ha segnato al 95esimo. Vedremo chi salirà.
1: Va bene. Ci aggiorniamo a domani.
2: Sei contento?

0: Il saluto del sindaco, insomma, parte, qua si sente niente, Gabriele.
1: Aspetta.
2: Quindi ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che si sono espressi e ringrazio tutte le persone che sono qui, la famiglia e soprattutto il dottor Tacchetti.
3: Grazie al signor sindaco della città di Giulianova, Ivan Costantini. Prende la parola il dottor Sergio Rovasio, già stretto collaboratore e coordinatore dell'associazione Marco Pannella. Mi corre l'obbligo salutare l'assessore al sociale e alla cultura della città di Teramo, che è presente, Stefania Di Padova, a cui un applauso. E ringrazio la provincia di Teramo, la città di Teramo e la redazione dei colleghi del centro che proprio oggi hanno dato in stampa questo libro dove ricorda. Perfetto. Prego a lei.
4: Io vorrei intanto ringraziare di cuore davvero il comune di Giulianova, i consiglieri, la consigliera che ha depositato la mozione che poi è stata votata all'unanimità. Così come sta avvenendo in altre parti d'Italia, diciamo che Teramo è stata la prima, poi è seguita Torino, Pavia, Giulianova, ci sono altre città. Stamattina per radio sentivo che anche a Capri vogliono dedicare uno spazio a Marco Pannella, e credo che la scritta Marco Pannella per qualsiasi persona che passa dovrà far porre delle domande sull'impegno di civiltà, sull'impegno per i diritti umani, sull'impegno per i diritti civili che Marco Pannella per decenni, da quando è stato fondatore del Partito Radicale nel 1955, ha portato avanti fino agli ultimi giorni della sua vita. Sarò brevissimo solo per dirvi che oggi siamo stati a Teramo, dove grazie al Comune siamo riusciti a organizzare sia ieri sera con il centro, con Francesco Merlo, con Carlo Romeo, con amici, compagni e parenti, un evento molto importante di ricordo, stamattina al cimitero. Poi abbiamo deciso anche che a Giulianova non potevamo mancare, e ci sono anche qui parenti di Marco, sia di Teramo, e in particolare Carlo Tacchetti, che in questo luogo Marco voleva sempre venire dagli zii. Si fermava qui nella casa qui dietro, noi lo accompagnavamo a Teramo, poi voleva sempre venire a Giulianova anche solo per andare a salutare la famiglia Tacchetti. È capitato anche una volta, che credo una delle rarissime volte in 32 anni di lavoro con Marco, ci siamo concessi 2 ore di pausa di lavoro facendo un bagno qui davanti a Giulianova. E accadde la cosa incredibile che ho raccontato, non mi ricordo dove, io mi ero messo in spiaggia con l'asciugamano, tranquillo come fanno tutti i cristiani, Marco prende il largo e sparisce. Era il suo modo di fare il bagno, ma io non lo sapevo perché non l'avevo mai visto né in vacanza né al mare Marco. Prende il largo e sparisce. Io ho detto adesso o mi devo preoccupare, oppure siccome Marco è sempre speciale in tutto e con tutti, e anche per le lotte che ha fatto sempre stato molto speciale, anche il bagno in mare lo farà in modo speciale. Infatti vedo a un certo punto in lontananza la sua testa e se ne stava là a guardare Giulianova, perché Marco per Giulianova aveva un amore particolare. Raccontava sempre della sua infanzia, di quando da Teramo veniva a mare a Giulianova. Abbiamo fatto anche qui delle iniziative politiche e devo dire che questa targa deve essere anche un po' un simbolo. A Marco probabilmente i simboli non piacciono, ma l'idea di vedere Marco Pannella e pensare a quello che si può fare nel presente e nel futuro in sua memoria, così come ha ricordato questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha diffuso un messaggio sulla figura di Marco Pannella. Domani alla Camera ci sarà la commemorazione in aula, alla Camera dei Deputati, dopo la prima seduta. Ecco, io spero che quella sia la commemorazione dove ciascuno si impegna a portare avanti le battaglie per i diritti civili, i diritti umani, contro il sovraffollamento delle carceri, per una giustizia giusta, per i diritti umani, ma soprattutto per le guerre che sono in corso, per i diritti violati dai regimi totalitari, che era quello che aveva a cuore Marco.
0: E quindi esatto, anche in questo periodo ci sono le guerre, infatti contro le guerre, anche contro i fatti dei regimi totalitari, come dice appunto lo savio Rovasio. Ricordiamo, sono state anche a tal

0: interventi. Ricordiamo che si è intervenuto anche la compagna di Lorenzo, il senatore Franca, e l'ex sindaco Francesco Massomaro. Tutti hanno portato il loro saluto. Ricordiamo che chi non ha sentito la diretta che abbiamo mandato in onda può andarlo a ritrovare sulla pagina Facebook di Radio G. Allora, si può continuare?
1: Sì, collega.
0: Certo. Sì, andiamo. Peritoso. Andiamo adesso alla pagina degli auguri, rubrica e tanti auguri a te.
1: Che come sempre è offerta da Marcaffè, appunto.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
1: Telefono.
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Ora siamo tornati in studio. Andiamo a leggere il santo di oggi. Oggi ci si ricorda di San Berardino da Siena. Nato l'8 settembre del 1380 a Massa Marittima dalla nobile famiglia dell'Albizeschi, rimase orfano in tenera età e fu allevato a Siena da due zie. Seguì gli studi fino al 22 anni, poi indossò l'abito francescano, divenendo uno dei principali sostenitori della riforma dei francescani osservanti. Celebri le sue prediche che, stenografate con un metodo di sua invenzione da un discepolo, sono giunte fino a noi. Terribili i suoi rimproveri alle belve dalle zanne lunghe che rodono le ossa dei poveri. Recatosi all'Aquila per un ciclo di prediche,
0: ecco,
1: e per un tentativo di pacificazione tra le varie fazioni, vi morì nel 20 maggio del 1444. Dopo la sua morte, il suo corpo prese a versare sangue, il cui flusso si arrestò solo quando le fazioni si rappacificarono.
0: Questo è San Bernardino da Siena, San Bernardino da Siena, sanno famoso. All'Aquila, c'è a che fare con l'Aquila anche qua.
1: Amico di Buccio.
0: Però amico di
1: Iole, no, di Buccio.
0: Per un giro. Buccio da Bortone, com'è?
1: Buccio.
0: Sai chi eri tu, Buccio da Bortone? Non lo so, ma anche Grimi si arrende.
5: Giocava a centrocampo?
0: Sì. Stessa cosa,
1: sì.
0: Dell'Angizia Luco.
1: Angizia Luco.
0: Dell'Angizia Luco, squadra marsicana.
1: Allora.
0: Buongiorno, facciamo gli auguri, buon compleanno, e poi siamo da Gianluca nella sua. No, che non l'abbia fatto in passato, ma una nuova versione commerce. E come? Che è il commerce? Di cose imbroglioni quelle che arrivano.
1: Cose imbroglioni?
0: No, imbroglioni, quelle che ti arrivano per pacco?
5: E-commerce, sì. Cioè e-commerce è quello che arrivano per pacchi che arrivano per pacco.
0: Appunto, oggi è il 20 maggio, auguri a Stefano Tribuiani,
1: auguri.
0: A Firmino Elia,
1: auguri, Firmina.
0: Elia, Zu Elia, a Francesco De Santis, che non è famoso, a Laura di Liborio, a Marcello, questo collega, sì, poi a Matteo Mandolese, ad Andrea Cialini, quello no. A Fernando Sposetti,
1: auguri.
0: Sposetti è lui, si chiamava Fernando, quello che ha fatto i lavori a casa tua?
1: Non lo so.
0: C'era uno Sposetti?
1: Sì, però non mi ricordo.
0: Mai li chiamatesi. Dottor Sposetti, il collega, curatore. Auguri a Mattia Marini e a Roberto Venieri.
1: Auguri, tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
0: Bene.
1: E adesso a bomba andiamo con Gianluca.
0: Eccolo qua, sei già inquadrato.
5: Sto cercando un dato che mi sta cercando di sfuggirmi, ma lo recupero.
0: Recupera il dato, perché se non è che parliamo, Gianluca, che la sua versione commercio. Ci serve questo turismo, 600.000 presenze, andiamo a
1: 700.
5: Presenziamo.
0: Ma ora ricomincerà la
5: battaglia. Io sono sempre presidente regionale di Assoturismo.
0: Sì, per carità, ma ora ricomincerà la battaglia.
1: A ottobre
0: ricomincia la battaglia. 600.000, 500, ho fatto di più, ho fatto di meno, sono dati.
1: Un milione.
0: Che non dico mille.
5: Io dico, non è interessante fare nomi. Io dico che
0: no.
5: Tutti gli assessori, le amministrazioni della Costa Teramana si sono date da fare su numeri che sostanzialmente sono campati per aria, non lasciamo il tempo, anche se li ha dati la regione, numeri assolutamente regionali, livelli da lista, cose, perché sono quelli da sempre. Poi dopo, quando tu hai fatto 1470 presenze in più o 786 presenze in meno, non è che mi hai spostato i termini del discorso del turismo teramano, siamo esattamente quelli di prima. Cioè, sono tutte cose che hanno valenza politica. Nell'ultimo anno, in modo particolare, io l'ho già dichiarato in tutti i modi, devo darmi atto a me stesso che come assoturismo siamo stati gli unici a denunciare fortemente questa situazione, che non è vero, non corrisponde al vero. È una falsità dire che il turismo abruzzese è aumentato del 20%.
0: Non dice da Mario, lo dice.
5: Sì, perché non è vero.
0: Ma lui c'ha i dati, c'ha.
5: Ma certo che c'ha i dati, ma ce li ho anch'io i dati. E i dati sono esattamente quelli che dice da Mario, solo che dal 2025, ovvero lo scorso anno, l'obbligatorietà totale per la verità è dal 2026. Comunque, dal 2025 la maggior parte delle regioni ha iniziato a contabilizzare quelle che sono le presenze degli affitti privati all'interno del comparto extraalberghiero.
0: Eccolo qua.
5: Il che significa che non sono sovrapponibili i dati del 2025 al 2024, perché in Abruzzo il comparto extraalberghiero censito, perché ce n'è ancora di più, vale all'incirca il 30%, 27-28-30% dei posti letto, ovvero prima c'erano 100 e rotte mila posti letto, adesso ce ne sono 165.000 circa, quasi 45.000 posti letto in più in un solo anno, che vuol dire che stiamo contabilizzando quello che prima non era contabilizzato. La signora Maria, che ha un piccolo bed and breakfast con due camere, che adesso paga l'imposto di soggiorno e dalla Sitra, quella presenza è censita. Tutto qua, non sostanzialmente il turismo. No, va detto.
0: Come non ho capito, noi parlavamo di queste case che prima non si conteggiavano.
5: Sì, allora non puoi dirmi è aumentato il turismo del 20%. Cioè non,
0: e tu devi andare a contestare da Mario, devi andare da lui, dici da Mario.
5: Lo abbiamo fatto. Assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Avete fatto?
5: Ho anche scritto sull'ottimo centro e sul grande.
0: L'ultimo centro.
5: E sulla grande messaggera, tutte le parti.
0: Tutto passa. Vabbè, però vedo che ti chiamano il centro, il messaggero, tutti ti chiamano ancora, Non sei scomparso.
5: No,
0: una bella
5: lotta
0: tra te e Giovannelli, chi compare di più? Come mai tutto ciò?
5: È perché
3: vabbè, soprattutto c'è D'Alfonso.
0: D'Alfonso è Padovano.
3: Padovano. Poi dopo Padovano. Giovannelli
0: Padovano
3: e Grimi.
0: Perché Padovano prende più settori, perché lo chiamano.
3: Sì.
0: Non soltanto per le concessioni.
3: Poi sta a Pescara pure.
0: Sta a Pescara, quindi. Però siete un quartetto, non di più. Non di altro questi quattro nomi. Quanti sono gli abitanti dell'Abruzzo?
3: 550, non lo so,
5: 1.300.000 qualcosa, 1.275.000.
0: E su 1.400.000 vengono gettonati D'Alfonso, Padovano, tu e Giovannelli. Come può essere? Per fortuna almeno due.
5: Questo accostamento D'Alfonso,
0: ecco, Giovannelli, sì.
5: Vabbè, con Giovannelli anche il suo accostamento
3: D'Alfonso,
5: già.
3: No, ho detto D'Alfonso, quello è inarrivabile.
0: Per motivi politici.
3: Per gli interventi sui giornali è inarrivabile.
0: È capace di stare su tutti e due i giornali.
5: No,
0: è capace lui di stare su tutti e due i giornali lo stesso giorno
3: e parlare di cose diverse.
0: Esatto.
5: Ma
0: è così,
5: ma sai che il turismo è una cosa.
0: E siamo messi male, quattro persone soltanto su un milione, tutti gli altri che sono ignoranti.
5: Chi si occupa decisamente di turismo, peraltro sono tutti pluripresidente, Giovannelli presidente di Confcommercio,
0: io ho scoperto Grimi, si può dire, dillo?
3: Stefano Pippo Baudo.
0: Pure a te ho scoperto, sì, è la verità.
5: Confcommercio Abruzzo, Federalberghi Abruzzo, cioè,
0: è bravo anche questo,
5: molto bravo, tecnicamente bravissimo.
0: Vabbè, allora andiamo un po' avanti, andiamo avanti, parliamo, sfondiamo questo settore di commercio adesso. A Giulianova non va bene, tu lo sai che non va bene il commercio, cioè, parliamo dopo.
5: In realtà non va bene tutta l'Italia come
0: sì?
5: Il commercio di prossimità.
0: Allora, quindi va bene.
5: Però Giulianova.
0: Quindi l'amministrazione non ha nessuna colpa, non va bene. Tutta Italia.
5: Purtroppo devo dire la verità, il commercio di prossimità non va particolarmente.
0: Ma ti ricordi quelle belle notti dello shopping, notte bianca, notte rosa? Quelle andavano rifatte.
5: A Giulianova in modo
0: particolare. Non ne facciamo, manco una notte facciamo. Vabbè.
5: Diciamo che non negli ultimi anni non si sono visti iniziative particolarmente centrate sul commercio. Io però tu sai che non tutta la colpa la do all'amministrazione, nel senso.
0: Ho capito, ma non fare come fa. Chi è che dice ogni volta così? Giorgini. Ogni volta che vedo Giorgini dice no, senta tu la togliere l'allenatore. Tu ogni volta c'è il problema per Golizzi. lui c'ha paura che se fa una critica lo fa con l'allenatore. No. Tu facevo riparlare di Giulianova perché pensi che fare critiche.
5: Per fare le cose occorrono gli strumenti tecnici per farle. Tradotti in italiano, se non esistono associazioni o comitati di commercianti e non esiste un consulto del commercio, è difficile poi dopo rapportarsi con l'amministrazione o quant'altro, cioè è difficile far sentire la propria voce se sono poche persone e divisi a portare avanti.
0: Ho dimenticato che tu sei stato per un periodo anche assessore al commercio del comune di Giulianova.
5: Mi dispiace, io non voglio parlare di me stesso, parliamo di Alara.
0: Se non ne vuole parlare,
5: non ne voglio parlare. Nel momento in cui tecnicamente le cose andavano male, si dice così, però tanto andavano male che comunque il comune non aveva soldi, si sa perfettamente, però esistevano delle associazioni commercianti che interloquivano dialetticamente, anche molto dialetticamente, con l'amministrazione comunale, che però la quale amministrazione comunale dava permessi e aiuti nel limite del possibile, iniziative nel limite del possibile, e l'associazione dei commercianti provvedeva alla manifestazione per il commercio, ovvero con 10-15 mila euro sono state fatte delle notti dello shopping. Mi ricordo una notte dello shopping anni 50 addirittura meravigliosa, con quei soldi che veramente portavano 50-60 mila persone a Giulianova focalizzate sul discorso commercio. Tutto qua non è che ci vuole una scienza, lo sa.
0: Appunto,
5: questo lo sanno, penso,
0: quindi,
5: lo sanno tutti.
0: Io ho fatto ricordare questo particolare,
5: io quello che ho detto, che l'amministrazione ha certamente le sue responsabilità, perché non può non averle, chi amministra ha sempre delle responsabilità e anche gravi in questo caso, ma è anche vero che occorre un'associazione commercianti, cioè
0: che non c'è. Qua ti volevo dire, tu lo sai che è stato organizzato un incontro tra il vescovo che veniva a Giulianova e i commercianti con la comune di Giulianova, la storica, c'era un commerciante Nero di Giacinto, che è un commerciante sui generi, ferramenta e quant'altro, e perché non c'è l'associazione? Chi invitava? Ci vuole un referendum, perché Giulianova non ce l'ha?
5: A parte il fatto che quel discorso che non c'era l'associazione, lascia il tempo che farlo, se vuoi invitare i commercianti, ma c'è
0: ho capito, però ci vuole l'associazione, almeno ho chiamato l'associazione e poi l'associazione invita gli altri.
5: No, non è così, c'è
0: ho
5: una
0: capito,
5: chat,
0: che fai invita i commercianti una a una.
5: C'è una chat con 300 rotti commercianti, scrivi un messaggio con scritto i commercianti sono invitati.
0: Ho capito. Una frase, insomma.
5: La frase non è uscita questa frase. Non è uscita, ci sarà stato un errore.
0: Il telefono c'è. C'è il telefono.
5: Che il commercio. Che il commercio non sia nelle priorità delle amministrazioni generali.
0: Ma il telefono.
3: Ho chiesto, non proferisci parola.
0: Parla con Grimi. Pronto?
5: Allora adesso parliamo, fammi dire quello che dobbiamo dire, poi dopo ne parliamo.
0: Lei, sempre lei, costantemente lei, per l'età che Dio la conservi, questa signora nostra che ci chiama in tutte le trasmissioni. Qual è la domanda? C'è una signora che parla su ogni argomento, la nostra referente, sì.
5: L'altere Guido Alfonso, allora.
0: Voleva chiedere al signore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare, cosa?
6: Allora, no, signore, io lo chiedo adesso. Allora, dove consiglia di andare a parcheggiare? Perché ci sono degli amici nell'interno che vogliono venire quando c'è qualche evento. Ha avuto disagio, ha dovuto andare a parcheggiare su in alto. C'è un posto che uno può parcheggiare a Giulianova quando ci sono qualche evento, perché qua si fa i giardini ma non si fa i parcheggi.
0: I parcheggi mancano. Per il commercio
6: se il signore mi consiglia un posto che io
0: Ma diciamo, sì, ma hai fatto una domandola.
6: Si parla che vengono tante persone.
0: Quelli vengono
6: da fuori,
0: vengono qua, non trovano il parcheggio. Quindi se ne vanno poi. Dove si può andare a parcheggiare?
6: Se mi consiglia un posto, perché io non...
0: i parcheggi sfavorisce il commercio a Sinigione in maniera
6: vecchietta,
0: stupenda.
6: Non lo so, non conosco.
0: Sentiamo le Sogrimi, grazie, buona giornata. Allora,
5: per il commercio di prossimità occorre la mobilità. la mobilità personale, o personal mobility in inglese si dice così, oggi no, se non dici personal mobility mobilità, oggi non ti ascolta nessuno.
0: In inglese.
5: Per la personal mobility occorre il parking, cioè il parcheggio. I parcheggi sono un problema atavico di Giulianova, devo dire mai affrontato concretamente, va affrontato questo problema. La prima zona ad avere tassativamente bisogno di parcheggi è la zona direzionale che afferisce alla piazza della stazione. Guarda come la dico bene, per non dire, ci vogliono i parcheggi tassativamente attorno alla piazza della stazione, perché che se ne dica, questo è il centro storico, giratela come volete, Giulianova, da tutte le parti, che è anche policentrica come città, ma pur essendo policentrica il centro del centro è questo. Se vuoi passi dalla statale, dalla nazionale 16 di Piazza Roma, questo è indubbiamente il centro nevralgico di Giulianova, non solo perché c'è Radio G, ma anche perché
0: tu lo stai dicendo a tutti tranne che a me, e chi lo sa meglio di me,
5: effettivamente
0: io ci sono nato qua. Non è cambiato niente, è peggiorata la piazza, come è stata fatta male la piazza della stazione. Ti ricordi com'era? Vedi le foto.
5: Abbiamo una stazione che allo stato attuale, prima che ce la tolgono, è ancora, perché a Roseto ci lavorano bene, politicamente lungo sulla stazione, vuoi su commissariate, vuoi su caserma dei carabinieri, vuoi su a Roseto lavorano, lavorano molto con tempi lunghi, sono come i cinesi, però politicamente lavora bene. Nel frattempo le cose spariscono da Giulianova, io lo dico, poi dopo chi deve capire,
0: però non ci ha tolto niente,
5: chi deve capire capisca, nel senso che non
0: cioè il piazzale della stazione va cambiato. Il piazzale della stazione,
5: il piazzale della stazione deve essere riportato allo stato precedente, perché quello prima di tutto di cui c'è bisogno è assolutamente e tassativamente spazio. Quando hai fatto lo spazio che ha, dopo ragioniamo sulle cose, ma quel budello dove passano i pullman e non possono parcheggiare è una contraddizione in termini di una stazione che è centro dell'intermodalità treno, autobus, auto, bici, autobus della provincia di Teramo. Ricaviamo sto spazio che oggettivamente già c'era, peraltro io stesso, non si sto parlando di tempi atavici, 15-20 anni fa ho provato a vedere parcheggiati 4, 5, 6 autobus contemporaneamente, per cui di conseguenza se ci stavano prima non vedo perché non potrebbero starci adesso, e ci stava pure il parcheggio per le macchine
0: e i taxi, c'erano anche
5: i taxi,
0: poi sappiamo anche che parcheggio a pagamento sono anche occupati ancorché a pagamento qui sulla piazza, e quindi il problema
5: è che non ci sono i parcheggi e bisogna lavorarci. E non è, io ho detto, questa è la zona principale, però ci sono anche altre zone su cui bisogna intervenire. Un'infrastruttura andrà fatta, cioè una grande città turistica come Giulianova, perché che se ne dica, è una cittadina per avere 25.000 abitanti, ma come città turistica è una città importante, soprattutto nella provincia di Teramo, una delle prime città d'Abruzzo turisticamente, devi dare i servizi di parcheggio e di mobilità, dove deficitiamo da sempre. Noi deficitiamo parcheggi, ci sono tutti a Giulianova Nord che andrebbero utilizzati, in mobilità in generale, la mobilità urbana va ridisegnata, la mobilità pubblica urbana va ridisegnata e riconcepita, occorrono servizi di navette e occorrono servizi di, diciamo, chiamiamolo taxi migliorabili, che vanno migliorati, e occorrono servizi soprattutto che portino, e chi potrebbero farlo anche altri, perché l'amministrazione ha sempre gravi responsabilità, tutte le amministrazioni possibili e immaginabili, però vedo pochi albergatori venire a prendere le persone alla stazione, o pochi pulmini, anche alberghi iperblasonati non sono dotati,
0: come arrivano?
5: Le persone che arrivano a Giulianova o trovano un taxi, se lo trovano, o trovano un taxi, se no gli alberghi, la maggioranza degli alberghi non sono strutturati, non vengono a prendere le persone alla stazione.
0: Come arrivano, appunto? Come vanno all'albergo?
5: A piedi
0: con le valigie.
5: Chiedono un passaggio a qualcuno, aspettano 45-50 minuti che passi il pulmino di Gasperi, quello che fa la...
0: Ma bisogna pure stare, si va alla strutturazione di questo posto.
5: Tassativamente, vedo, la mobilità pubblica giuliese va è una priorità assoluta, no. Non da oggi,
0: non da
5: è
0: oggi.
5: Una priorità assoluta che va ristrutturata. Va ristrutturata per esempio cominciando anche dalle piccole cose. Io non ti faccio vedere adesso la fotografia che ho, ma
0: perché?
5: Se tu vai avanti 50 metri qua,
0: non me lo fa vedere.
5: Vai avanti 50 metri, parli dal semaforo della ex Tercas, oggi BDM, e vieni verso Piazzale della stazione.
0: Se tu guardi a
5: destra c'è un bellissimo cartello, grande cartello da 20, 30, 50 anni, non so quanto c'è, che indica la caserma dei carabinieri e l'azienda di soggiorno sulla stazione di Giulianova.
0: No,
5: sì.
0: Ma si vede?
5: Tassativamente, in grande bella vista. Cioè
0: ma dove sta?
3: Di fronte all'incrocio della te.
5: All'incrocio della Tesca, l'azienda di soggiorno alla stazione di Giulio. Tu non hai idea di quante persone. Ma perché noi ci siamo abituati, non ci facciamo caso. Ma di quante persone che vengono
0: la gente, non la metto in
5: soggiorno, dopo te la rimando, cioè, oh, ragazzi, cerco qua, dove la trovo là.
0: Ci sta ancora l'azienda,
5: come no?
0: L'azienda di soggiorno.
5: Assolutamente.
0: È una vita che non ci sta più. Lo sai che stava sopra il tuo bar, lo sai? Sì,
5: sì, sì, sì, assolutamente.
0: Ai tempi dell'ottimo Posabella.
5: Per cui, oltre per ristrutturare
0: grande,
5: la mobilità urbana, va ristrutturata e risegnalata.
0: Ma quanto ti malitate mai questa foto tu?
5: Ogni tanto c'è vergogna di queste cose. anche perché, voglio dire, anche su quell'incrocio, fino a due settimane fa c'erano dei che lo chiamo reato, dei bellissimi cavalletti per la pubblicità di fronte alle strisce pedonali, per cui non
0: eh sì, c'è uno arrivava e non poteva passare.
5: Sì, scusami, sì. Anche quello di qui ha attraversato svariate amministrazioni.
0: Anche quello, sì. Alla fine, perché poi ci sono i social, perciò si interviene, vero?
5: Si interviene, adesso dopo avrebbe potuto, però quel cartello è veramente qualcosa
0: di. Io non mi mancava, questo mi mancava, per cui potevo dire.
5: Probabilmente male è sfuggito all'attuazione del piano marketing.
0: Sì. Ma comunque sempre ci sto facendo parlare di queste cose perché tu vuoi parlare di una cosa nazionale che non so se poi la gente
5: no, però
0: la gente si ascolta,
5: sì, però una cosa nazionale me la devi fare dire, ma guarda,
0: te lo concedo,
5: io per dire una cosa mi hai fatto dire,
0: però
5: tutto quello...
0: Stiamo parlando di cose che interessano le persone, sì o no?
5: Sì, tassativamente, però avrei preferito essere più preparato sulla.
0: Ma sei a memoria le vicende
5: di
0: questa zona, zona direzionale, zona direzionale senza parcheggio non senso, no? Giorgini vorrebbe recuperare i posti lì allo scalo commerciale.
5: Non è che vorrebbe, deve
0: sei
5: iniziare un'interlocuzione
0: con le ferrovie
5: italiane.
0: Ci fanno niente loro.
5: In questo momento deve per recuperare lì, secondo me, da un'interlocuzione con rete ferroviaria italiana potrebbe uscirne un parcheggio multipiano o qualcosa di questo genere.
0: Là sì. Nessuno ne ha fatto imbattante, niente, l'ideale.
5: Tassativamente.
0: Ma convincere proprio, ferrovie non è facile.
5: Risolverebbe moltissimi problemi, aumenterebbe tantissimo l'attrattività della città e sarebbe di grandissimo aiuto soprattutto anche a Giulianova Alta, no? Perché se tu da lì, da quel parco, poi dopo ci fosse, come dovrebbe esserci un servizio.
0: Questa intermodalità cambiata dei pullman, va bene.
5: Sì, è un paese di una volta per Giulianova Alta, tu mi capisci che.
0: Quante volte mi hai detto che non ci sta l'elenco degli orari? C'è uno
5: sta niente, non ci sta
0: niente.
5: La verità
0: è qua fatto bene, diciamo, di Carlo,
5: una persona gli arriva a Giulianova.
0: Di Carlo qua ha fatto bene a prendere posizione, diciamo, di risolvere subito questo problema con Gaspari.
5: Sì, è un subito che era già tardi, voglio dire.
0: Come dice che del tempo fa la critica, perché tu ti preoccupi che critica l'amministrazione, ti dica che fa bene Di Carlo e tu dici no, bisogna farlo prima.
5: No, è un subito che da già anni, voglio dire.
0: Ce l'avete con me, ditelo.
5: Io con questo almeno 10 anni che dico questa cosa qua.
0: Poi invece scusami, ma quando la gente arrivava con shopping notte bianca, quanti?
5: Ma guarda, la notte dello shopping anni 50.
0: Ho sentito 15.000?
5: No, di più. Era sicuramente oltre le 30-40.000 persone. 15.000 erano i soldi che sono stati spesi.
0: Ah, 15.000 i soldi e 100.000.
5: No, ma non dal comune, attenzione, erano 55-7 mila euro, se non sbaglio 10 mila euro al massimo del comune, e l'altra metà se la metteva l'associazione commercianti. Perché con quei tra virgolette pochi soldi, ma con l'impegno grande dell'associazione, della loro associazione commercianti, si riuscivano a fare degli eventi molto focalizzati.
0: Perfetto.
5: sul commercio.
0: Vabbè, siccome mo sei stato molto bravo, ti faccio dire una cosa
5: nazionale. No, anche perché interessa anche i commercianti giuliesi.
0: Vabbè, questo
5: qua. Il 18 maggio,
0: cioè avanti ieri,
5: Confesor Centi Nazionale, di, perché tanti di questa cosa parleremo ancora, non, dalle, non mi pare parlare, ma ha presentato una legge di iniziativa popolare a favore del commercio di prossimità, cioè del piccolo commercio. Per cui abbiamo deciso che basta semplicemente parlare, ma chiediamo ai nostri governanti decisamente i fatti. Questa legge di iniziativa popolare che vi illustrerò, nonostante Francesco vi illustrerò nei prossimi, nel prossimo periodo, almeno quando, avrà questo.
0: Mi piace, tu l'attualizziamo anche su Giulianova.
5: Assolutamente,
0: poi ti chiedo.
5: Anche perché
0: Giulianova, allora, la posta
5: è stata presentata una legge di iniziativa popolare, certo, perché Confesercenti ritiene il commercio di prossimità una infrastruttura sociale di valenza nazionale, ed è la prima cosa che noi chiediamo al governo: si deve riconoscere tassativamente la rete del commercio di prossimità come una infrastruttura sociale di valenza nazionale, perché semplicemente lo è. Non possiamo essere gli zerbini e gli sciacquini di nessuno. Se poi mi lasci leggere semplicissimamente due dati, perché tante, perché i dati sono quelli che parlano molto meglio dei giornalisti, molto meglio di Grimi e molto meglio di, perché dopo la gente li capisce perfettamente.
0: Colleghi,
5: allora, abbiamo il commercio digitale che funziona per il quasi ormai il 65% del commercio totale, che tramite la digital tax genera un gettito di 455 milioni di euro, ovvero il 75% del commercio, con 28 miliardi di fatturato dal dettaglio, genera 455 milioni di euro di tasse. Poi abbiamo quei poveri disgraziati, diciamoli neppure di più, delle imprese fisiche del commercio di vicinato, che non andando oltre il 20% del commercio totale pagano 4,4 miliardi di tassazione. Questo ce lo dice il governo nazionale, sono dati del ministero. 4,4 miliardi, ma è normale, è normale, solo in tasse locali, IRAP, IMU, TARI, eccetera. Se ci mettiamo anche l'IRPEF, questi disgraziati che non pagano le tasse, eccetera, e non vengono riconosciuti come infrastruttura sociale, pagano oltre 8 miliardi. 8 miliardi. Allora, vogliamo, dobbiamo fare qualcosa, no? Anche le persone, anche la signora Maria, la classica, mi ricordo io, la casalinga di Voghera, non di Giulianova, perché quelli di Giulianova sono più scafate, anche la casalinga di Voghera si deve rendere conto che c'è una sperequazione enorme, che stiamo semplicemente foraggiando le grandi aziende internazionali per nulla, che non ci restituiscono nulla né in occupazione, ci restituiscono un sacco di cose, di problematiche, ma poca occupazione, perché fra poco, adesso peraltro, Amazon punta molto sull'intelligenza artificiale per i magazzini. Non entriamo in questo discorso,
0: non entriamo,
5: però
0: eh,
5: voglio dire, se il 70% del commercio paga lo 0,1% delle tasse e il 20% del commercio, che sono i piccoli commercianti, pagano 8 miliardi a fronte di 400 milioni, c'è qualcosa che non funziona. Per questo che Confesercenti ha presentato questa legge di iniziativa popolare per riconoscere il commercio di prossimità o di valenza strategica nazionale, e io intendo, se ce la facciamo già nel prosieguo di questa legge, fare di Giulianova, con l'associazione commerciante di Giulianova, che non c'è ma ci sarà, ma ci sono tantissimi,
0: ci sarà
5: l'associazione commerciante di Giulianova, magari cominceranno 2, 3, 4, 5 commercianti, ma comunque ci sarà, come Confesercenti, intendo fare di Giulianova uno dei centri nevralgici per le firme di questa questione, per il prosieguo di questo centro di iniziativa popolare, perché dobbiamo ben spiegare alle persone quanto è importante il commercio per la vita, non solo delle città, per la loro vita.
0: Molto
5: perché
0: bene.
5: Questi 8 miliardi di tassazione sono quelli che poi aiutano anche lo Stato, che danno.
0: L'hai già attualizzato, da già giudesizzato.
5: Ma è questo che vogliamo, interessa l'iniziativa nazionale a cui abbiamo.
0: Qui bisogna una raccolta di firme.
5: Lo faremo online, ma faremo anche degli eventi
0: mirati.
5: Dedicati, mirati.
0: Senti, ma possono firmare solo i commercianti, iniziativa popolare tutti.
5: Iniziativa popolare.
0: Noi firmiamo,
5: Popolare. Adesso parlerò con ci sono dei bravissimi commercianti a Giulio Novo che
0: farsi carico di questa cosa. Iniziativa popolare per ottenere, ripetiamo.
5: Esatto. Dobbiamo ottenere il riconoscimento della rete del commercio di prossimità come infrastruttura sociale di valenza nazionale.
0: Valenza nazionale, va bene.
5: E altre cose chiaramente, non è solo.
0: Ottima idea, grazie dottor Gianluca.
5: Grazie a voi.
0: Buona giornata, ci risentiamo alla prossima puntata. Ma sono tutte interessanti, tutte. Anche se si allontana.
5: No, mai parleremo di cose più giudiesi.
0: No, ma l'abbiamo fatto. Siamo riusciti a fare tutte e due le cose, va bene così. Grazie, buona giornata.
3: Buona giornata. Allora, adesso è il momento del
0: qualche stacco.
3: Qualche stacco?
0: Sì, è il momento di qualche stacco e poi andiamo.
3: Allora.
0: Sì, perché non, so che sei in ascendenza, quindi. Sì.
7: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
8: Stile scamosciato, impazza da Globo!
9: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
8: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
9: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
8: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
10: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
11: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
12: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutti. tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Bene, il momento del Marco del Giorno, che parte con una richiesta da parte di Vincenzo Iaconi, che desidera sapere dal comune di Giulianova quando sarà disponibile il calendario degli interventi di disinfestazione larvo adulticida previsti sul territorio comunale per la stagione in corso. Quindi fatevene carico, al più presto comunicate alla regia che noi le comunicheremo. Credo la Cameli Ambiente, sì, Cameli. Dobbiamo chiedere, poi vi aggiorneremo al più presto. Giornate, oggi è la giornata mondiale delle api, istituita dall'ONU per proteggere impollinatori e biodiversità. È anche la giornata mondiale della metrologia, celebra la scienza delle misurazioni. È la giornata internazionale delle sperimentazioni cliniche, ricorda il primo studio clinico della storia. L'almanacco nel dettaglio: alle ore 7.38 la temperatura 17 gradi, l'umidità 77%, il clima mite, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria a Giulianova è 35, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.26, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore 51 minuti. La luna è sorta alle 8.45 e tramonta alle 00.47 di domani, la fase lunare è crescente, visibile al 27%. Nati oggi, 20 maggio 1851, 175 anni fa, Emil Berliner, inventore del grammofono e del microfono. 110 anni fa, nel 1916, Trebisonda Ondina, Valla Atleta. 80 anni fa, nel 1946, Cher, pseudonimo di Cheryl Sarkisian, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, Oscar per Stregata dalla Luna. Ascolteremo Cher con Believe. I fatti nella storia: 20 maggio 1506, 520 anni fa, Valladolid,
0: Allora dice il settore cannelli ancora non è stato definito, ma sarà a giorni, ci farà sapere.
1: Quindi a giorni sarà definito il calendario delle disinfestazioni. Il 20 maggio 1506 a Valladolid Cristoforo Colombo muore in seguito a un attacco cardiaco. Il navigatore genovese, nato nel 1451 nella data compresa dal 26 agosto e 31 ottobre, si spegne dopo una vita trascorsa tra viaggi, rivendicazioni e disillusioni. 20 maggio 1966, 60 anni fa, è la giornata conclusiva del Festival di Cannes. La giuria, presieduta da Sofia Loren, assegna la Palma d'Oro a Signore e Signori di Pietro Germi, exequo con Un uomo e una donna di Claude Leloup. Arriva anche una menzione speciale a Totò per l'interpretazione in Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. 25 anni fa, il 20 maggio 2001, nella sua casa di Roma, Renato Carosone si spegne a 81 anni. Cantante e musicista napoletano negli anni 50, fonde swing americano e melodia partenopea, creando uno stile unico che fa il giro del mondo. Nascono così successi diventati iconici come Tu o fa l'americano, che lo consacrano tra protagonisti assoluti della musica italiana del dopoguerra. E poi ascolteremo Tu o fa l'americano. Frasi famose, queste sono di Trebisonda Valla, detta Ondina. Sono arrivato allo sport senza accorgermene. Correvo per gioco, tutto è cominciato così. Le frasi appunto sono di Trebisonda Valla, detta Ondina, nata il 20 maggio del 1916 a Bologna, morta il 16 ottobre 2006 all'Aquila. È stata un'ostacolista e velocista italiana, campionessa olimpica degli 80 metri ostacoli ai Giochi di Berlino nel 1936, nonché prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Berlino appunto nel 1936. Bene. Grazie Vincenzo, è il momento di salutare i nostri amici che ci seguono su Facebook e noi invece in radio adesso andiamo ad ascoltare prima Tu vuoi fare l'americano e poi Cher.
0: Che canti Cher?
1: Believe.
0: È bella.
1: È bella, la conosci? È bella.
13: A volte basta un'idea, ma trasformarla.
1: Prima Cher e poi tu.

0: questo era Renato Carosone,
1: molto bravo.
0: Con tuo sì. Fa l'americano.
1: Esatto,
0: bene,
1: grazie. Siamo giunti al termine del Radio G Notizie
0: e chiudiamo con questa canzone. Noi vi auguriamo un buon mercoledì, ci sentiamo
1: domani c'è il mercato, oggi
0: giovedì ore 7:30.
1: Ciao anche da Grimi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Com'è?
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cambia genere. Adesso passiamo alla rassegna di Cantavano in italiano, perché ci vuole, abbiamo sentito tanto inglese adesso, e appunto ascolteremo appunto le canzoni di quelli che cantavano, sì, cantavano in italiano. Esattamente, parliamo di Richard Anthony, e quindi siamo negli anni 60 ovviamente, e il brano che ascolteremo si intitola semplicemente così: Le ragazze vogliono amor. E siamo pronti, ve la facciamo ascoltare nella voce, nella versione appunto di Richard Anthony, noto cantante francese, che però non riusciamo a trovare. Come mai tutto ciò? Le ragazze vogliono amor, da Claude François, va bene così. Vai.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: tra me. Dio la birra, la prima lettera del Duccio Buccio.
1: Aspetta che te lo dico.
0: Peggio se è Buccio comunque.
1: Aspetta che te lo dico. Buccio con la B di Bologna.
0: Come la buccia. Gioculano.
1: Buccio
0: ecco
1: di,
0: qua.
1: Buccio di Ranaro.
0: Mario Gioculano. Dico, buongiorno.
1: Siete su Radio G Notizie, non è la
0: non sentire, è Radio G, sai tu chi era Buccio di Ranaro? Perché avete dato così. Un attimo, vediamo se risponde. Se qualcuno. Se sente Radio G Notizie non risponde.
1: No.
0: Se c'è un amico
1: che hanno fatto a tempo, hanno fatto a tempo.
0: Non risponde proprio. Però io posso sempre lasciare un messaggio.
1: Beh sì,
0: sì. Mo ci vado a stare. Mo ci vado su WhatsApp, sì.
1: Stai ancora

0: morto
1: nel XIII secolo, sì, immagino, anche Celestino è morto. Quindi.
0: Celestino, quindi.
1: Comunque, dal 2020 sono nate 9 rassegne, senza contare le partecipazioni con il riconoscimento di contributi e associazioni. Allora, le crisi internazionali.
0: Ma Mario, buongiorno, scusa la domanda, stiamo nel Rio di Notizie. Abbiamo letto che il PD regionale ha fatto una proposta per istituire un premio a Duccio Buccio di Ranallo. Chi era? Beh, è andato.
1: Trump da Trump da all'Iran qualche altro giorno. Il tycoon potremmo dover colpire ancora.
0: A te colpirei.
1: Di fronte nuove minacce delle Ayatollah, ma si cerca un'intesa. Pressing del Pakistan. G7 appello a riaprire Hormuz.
0: G7 noi saremmo.
1: Sì,
0: consideratissimo.
1: In teoria c'è, no, in teoria, in pratica c'è pure il Giappone, c'è pure l'America, però non si è presentato.
0: E Draghi ha detto alcune cose, ma quelle
1: Donald prigioniero di se stesso. Draghi,
0: a Bruxelles.
1: Sì, è andato a fare.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sull'Iran strada sempre più stretta, con pochi alleati, è incalzato dalla crisi interna. Israele spara sulla flottiglia, sbarcati ad Ashdod di 29 italiani.
0: Noi abbiamo messo manco una sanzione a Israele.
1: No,
0: così va tutto bene, va, vai.
1: Noi protestiamo.
0: Ma i criminali, quanti criminali di guerra?
1: Il gesto di follia, siamo a Modena, voleva colpire tante persone, ma non si tratta di terrorismo.
0: L'abbiamo stabilito, ma sappiamo pure che è italiano.
1: La GIP ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che sabato ha falciato i passanti in auto a Modena. Il 31enne di origine marocchina non avrebbe agito a causa di un impulso dettato da disturbi psichici. La voleva uccidere, questa è.
0: L'appello della
1: l'appello delle 24,
0: sì.
1: Cerco chi mi ha spinto via da lì.
0: Stanno litigando qua.
1: Forza,
0: eh?
1: Italia, Lega, Durello sulla cittadinanza, sul nulla, perché sul nulla.
0: A proposito,
1: stop di fratelli.
0: Ogni tanto l'estate, Forza Italia propone lo Ius Scuole.
1: Ecco, Viola giustamente si è sentita chiamata, perché lei è aquilana, si è sentita chiamata in causa.
0: Però dice che l'Aquila ha ignorato.
1: E
0: dice
1: che Buccio di Rapallo è uno scrittore e autore aquilano nato nel 1294.
0: Quindi siamo là, se c'è un stile uguale il periodo. Però è stato ignorato dall'Aquila capitale della cultura.
1: Però
0: non so perché, però l'ha fatto qua.
1: Fratelli d'Italia, lei, che abbiamo detto, duello sulla cittadinanza, poi andiamo avanti. Qui abbiamo il caro energia, il governo tratta con l'Unione Europea per la deroga. Ci sono,
0: ma te metti certo, come si chiamano i bombi?
1: Ci sono tante vie per arrivare al risultato, ha affermato il ministro Giorgetti.
0: Ha detto alla bomba, ha detto, ma vuole pagare con carta? Dice, ah, no, ancora con condanno, perché qua credo che sarà necessario.
1: Porto un giornale.
0: Non capito. Così ha detto.
1: Giallo sulla mozione per le spese militari. Ravetto lascia la Lega e approda da Vannacci.
0: Un successore, una grande idea.
1: Bisogna essere girati quasi tutti, Forza Italia l'ha fatto.
0: Sì, io ricordo che c'era Forza Italia.
1: Ha fatto un po' di giri, sì. Botta e risposta tra Gualtieri e Casellati per Roma Capitale, poi frattura tra sindaco e PD sul demenio a Gian Milano.
0: Che disse che Rubi ruba cuori e roba.
1: Lo disse tutto il Parlamento, in realtà.
0: Ma la Carfagna, c'era anche la Casellati, sì, ricordiamo.
1: La strage alle Maldive, recuperati i corpi di due sub, un team finlandese ha riportato in superficie le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri.
0: Sono riusciti i finlandesi?
1: Ma quelli che hanno salvato pure i ragazzi in Thailandia, cioè insomma la gente che va solo per quello.
0: Bene.
1: Caos al processo per Martina, insulti e minacce in aula tra la sua famiglia e quella di Alessio Tucci. E poi i ragazzini uniti nel mito di Hitler, no, in Toscana, denunciati 13 minorenni per odio razziale e apologia del fascismo. E vabbè, non va bene, va male, però andiamo avanti. Pomigliano produrrà e-car, macchine elettriche per Stellantis.
0: Ma le macchine elettriche
1: che
0: ora stanno riprendendo vigore?
1: Sì, vabbè, le elettriche, nel senso che sono ibride, elettriche, un po' tutto. Tu te la devi comprare tre lumi di fan, li comprate. Teramo,
0: motorino elettrico ci sta?
1: Sì, come no? Ci sta.
0: Non è vero.
1: Vabbè, sì.
0: Ma la movida l'abbiamo già visto.
1: Siglato l'accordo per garantire la sicurezza.
0: Ma Alberto è intervenuto, però.
1: Però no alle strumentalizzazioni. Cioè? Il sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia sugli episodi di criminalità in centro.
0: Cosa,
1: serve responsabilità.
0: Pare con... dai, vai.
1: Che è?
0: Sembrava collegato.
1: Vabbè, sì, perché la criminalità in genere, la mala movida, queste. Però D'Alberto deve fare il comunista per forza, quegli altri non si risolvono così i problemi.

0: Adesso Palazzo di Città, 10 anni per la gara d'appalto del municipio, lo dice Antonetti, consigliere comunale a Termo d'opposizione, torna a criticare i tempi lenti della ricostruzione. Direttore generale, sempre nel comune di Teramo, no di Bartolini, e poi all'ospedale di Teramo, che?
1: Leggi.
0: Mazzini, donati 16 televisori.
1: Che tua sorella che prendesse esempio,
0: Li ha regalati.
1: Lei solo due ne ha date, Giulia Rocco.
0: Vabbè,
1: 16.
0: Il Teramo chi grosso. Molto più grande spesso.
1: Poi per steppo, tra l'altro, si deve fare per steppo.
0: Teramo c'ha pure i preti che gli regalano le macchine, le cose.
1: Come la tengo, mi faranno. Poi un'inchiesta, gli ha regalato, povera Albano, l'ho criticato, qua la ditta che ha regalato.
0: La ditta, sì.
1: Invece
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: l'ha regalata proprio personalmente.
0: Su iniziativa dell'assessore Sbraccia.
1: Cioè, l'assessore ha fatto l'iniziativa, ma il televisore la ditta. È diverso, ecco.
0: Servizi per gli anziani, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per i 200 dipendenti. Tutti insieme mangiano? No. Ah no, scusa.
1: Lo pagano.
0: Castel Castagna, la sfida è il quorum, l'unica candidata alle elezioni amministrative è l'attuale sindaca De Antonis.
1: Stupendo, c'è un solo candidato non sindaco, lo fa nessuno, e nonostante Castel tutto Castagna non raggiunge il quorum, non gli votano, non ci vanno.
0: Aspetta, ci va a fare. Beh. Lo storico appuntamento, il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa, dicono.
1: Vuol dire che andava male.
0: Evidentemente, il mercato è spietato.
1: Mi spiace, ma...
0: A Sant'Egidio schianto in auto oggi l'addio a Forlini, ne abbiamo dato conto ieri. Tortoreto, domani la seduta decisiva, strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale, dice la capogruppo d'opposizione D'Amelio. Il ponte Campodino è comunale, ancora non so pure di chi è.
1: Ancora
0: 3-4 giorni sono. Lo chiarisce un documento della provincia, se ne deve occupare Nereto dal 2003. No, vediamo che risponde Nereto, perché insomma. Allora, poi abbiamo Giulianova, la battaglia legale per il palazzo Tritone, chiesti al comune 3 milioni e il risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento.
1: Perché dice che c'è una sentenza del una dichiarazione del 1969 firmata dall'ottimo Chille Bravi di una volta, funzionari del comune di Giulianova, bravissimi.
0: Chi è?
1: Pistilli. Il quale fece una relazione per cui l'edificio è in regola, sia per quanto riguarda i piani, sia per quanto riguarda sotto, e quindi dice: voi perché se ci fosse intervenuti prima noi saremmo fermati. Invece, che è successo, Gabriele? Alcuni hanno venduto ad altri, mo sono uscite tutte le polemiche, gli altri rivolgono i soldi dell'appartamento. Un primo piano sarebbe addirittura ovattato da un'ipoteca, quindi è successo di tutto. Se foste intervenuti, dice: ma noi siamo arrivati mo, questo risale al 1969, che potevamo fare? Innanzi a questi 3 milioni, e in compenso, dall'altra parte, il grande avversario di Tritone, perché è Rita Cimendale, cioè Gavioli, vuole 1 milione di risarcimento dal comune che non ha applicato la sentenza. Infatti, la sentenza dice che deve essere abbattuto. Il comune sta facendo di tutto per evitare, anche se qualcuno mi ha detto che sono solo chiacchiere, però intanto non viene abbattuto. Allora, il comune deve prendere deve pagare sia a Tritone che a Gavioli. Capite?
0: Comunque, no.
1: Noi, sempre noi, oltre alla benzina, paghiamo appunto così qua.
0: Fratelli d'Italia, la segretaria Orfanelli replica al PD: chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato.
1: E noi siamo felici di questo.
0: Un bene.
1: Molto felici che sia stato dato questo allarme, perché altrimenti passava, secondo noi, questa settimana corta.
0: Un po' sotto traccia.
1: Attenzione all'estate.
0: Ulivi tagliati con Alpa in allarme. L'associazione ambientalista l'espianto senza un'autorizzazione visibile.
1: Tu pensi che questo è avvenuto lontano dalla città? Addirittura si è passato mai? Tu hai visto mai il vecchio edificio della Bigattiera Trifoni?
0: No.
1: Mastodontico e abbandonato edificio della Bigattiera Trifoni, che lavorava i bacchi da seta in aperta campagna, e là, i contadini in aperta campagna, dicono: tagliamo qualcosa? No! Con Alpa in agguato è intervenuto e ha fatto la risposta. Ricordiamo che attualmente sono due le indagini, una questa qui e l'altra per gli ulivi tagliati dietro la collinetta dietro Eurospin.
0: Non sappiamo se ci sono indagini.
1: No, sì, lo so. Indagini da parte dei carabinieri della forestale. E allora lui, sapete che lo fanno loro, ieri si è rivolto per il breve tempo direttamente ai carabinieri della forestale.
0: Morro d'Oro, la tragedia, muore a 28 anni durante l'operazione Martina Panicciara, era all'ospedale di Ravenna, l'intervento doveva correggere una malformazione congenita al cuore.
1: Ce ne sarà un'altra, vai.
0: Roseto, Borsacchio, la proposta dopo la bonifica ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. Piccionaia, queste galline. Paloma.
1: No, così fa.
0: Lungomare, proteste per la sosta selvaggia nella parte centrale, stalli insufficienti, residenti, l'inciviltà dilaga soprattutto nei fine settimana.
1: Ti ricordo questo vaso, ti ricordo un vaso nostro quello lì, sul lungomare, sarà proprio stato accomodato quello che venne rotto dalla macchina?
0: Penso di sì, non, sai che non mi ricordo, però mi sa che non è stato piantato, forse pure la pianta sono messa, non lo so, non mi ricordo però. Campo a mare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E poi passiamo a Silvi, elezioni, il PD punta sulla lista unitaria, il congresso di inizio giugno detterà la linea verso il rientro dell'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. Viabilità, cimitero e ater ad Atri, consiglio straordinario, poi commercianti assegnati i premi a Pineto. Pescara, turbativa d'asta e corruzione, inchiesta sanità nel processo, le intercettazioni sugli appalti, l'informativa della polizia al centro delle prossime due udienze con il controesame delle difese. Tra i passaggi chiave, i dialoghi tra l'ex consigliere regionale Bocchino della Lega e l'ex manager ASL.
1: Ha letto.
0: Chi è?
1: Giugulano, ma non risponde.
0: Pistola e mazza presi i baby rapinatori del market, sono quattro pescaresi di 17 anni. Coltellamento in centro, due feriti, Pescara, via Quarto dei Mille, lite tra stranieri, uno estrae un coltello e aggredisce l'altro colpendolo alla testa e alle braccia. Poi sempre Pescara, se chiami la polizia sgozziamo te e il bambino, presi e già liberi però, due egiziani, un tunisino di 19 e 22 anni arrestati domenica sera e scarcerati dopo la convalida dell'arresto. E poi siamo a Montesilvano, argini e pista ciclabile sul Saline, il maxi progetto prende forma, entra nel vivo un intervento a 10 milioni.
1: Tu una volta bevi tanto, ma perché non bevi più?
0: L'acqua? Bevendo tanto, uguale, 2 litri.
1: Non di meno.
0: Sì, due litri.
1: Devo bere più.
0: 2 litri al giorno. Tu non bevi l'acqua, tu bevi una cosa che
1: bevo
0: non è.
1: Buonissimo,
0: non è acqua.
1: Cazzone, dai.
0: L'Aquila.
1: Usura, confiscati appartamenti a Duccio di Bortoli.
0: No, a Lucoli. A Lucoli, due case finiscono il provvedimento della Guardia di Finanza. El Foundry, il sito resta strategico, ora introdurremo nuovi prodotti e le rassicurazioni dai vertici. Tragedia in montagna, trovato senza vita il 17enne scomparso, Borgo Rose, ricerche finite nel dramma, Federico Ponziani è uscito di casa lunedì col suo quad, non è più tornato.
1: Qualcuno uscirà tra poco con i quad,
0: un quad, no. Chieti, aveva una bomba in casa, denunciato.
1: Bomba, vero colore,
0: per favore. La procura autorizza l'accertamento degli artificieri sull'esplosivo detenuto da un 54enne per scoprirne la provenienza. Ancora nessuna traccia di Racanati, il signore che purtroppo è caduto sopra il ponte della statale 16 e si vede che devono sollecitare, ma ferito alla gamba mentre lavora, operaio in ospedale.
1: Con calma,
0: che
1: non saltiamo le pagine della cultura sempre.
0: Beh dai, vedi qualcosa che vuoi
1: purtroppo
0: leggere.
1: No, una candela che non mi piace, però viene da brutto la Michelin, viene Francesca
0: Michelin,
1: un LP e due date live in Abruzzo, capito? Guarda chi viene pure
0: gratuiti.
1: No, guarda di qua chi viene in Abruzzo, c'è la foto anche.
0: Bocchino, il suo libro sulla Premier Meloni al Petruzzi di Pescara,
1: il titolo è Italo Bocchino, autore Giorgia, figlio del popolo. Vedi, quando viene?
0: Ma te lo dico,
1: non so, vediamo la data.
0: Beh, come no? Subito, aspetta. 24, no.
1: 24 maggio,
0: l'esercito. No, il libro è uscito il 24 Margarita, domani.
1: Bandiera, no. Far contro il nemico, una bandiera, questa è famosa. La leggenda del Piave.
0: Alle 18:30 domani.
1: Bene.
0: Vabbè. Vuoi andare? Io c'ho Giudo. Allora, Giudo, sì. Sport, Serie A, Napoli, Conte e titoli di coda. De Laurentiis pensa a Sarri. Il tecnico pronto a salutare i partenopei, su di lui ci sono le sirene della nazionale. Juve traballa Spalletti, Maran e il CT dell'Albania. Oggi la finale di Europa League.
1: Ah, Maran.
0: Guardiola verso l'addio al City.
1: Sei già sostituto.
0: Per l'Albania.
1: Maran è il CT dell'Albania, vedi?
0: La Guardiola verso la.
1: Chi era Maran?
0: No, chi è?
1: Era famoso, anche del Serie C sta.
0: Famoso anche in Serie C.
1: Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può. Il centro si accorge che sono due abruzzesi e quindi fa intervista e entrare.
0: Al 90° dalla fine. Ora il tecnico delle rincorse può tornare a volare in alto. E poi invece, questo per quanto riguarda Di Francesco, per quanto riguarda Giampaolo, dopo ascese e cadute vuole un altro colpo da maestro. Allora, Alcaraz, lo stop è più lungo, addio anche a Wimbledon. E poi c'è anche il Giro d'Italia, ecco il missile Ganna, Vingegaard, insidia Eulalio.
1: Insomma, Eulalio.
0: Pirie, Eulalio.
1: Siamo d'accordo?
0: Sì, sì, sì. Serie C, Pescara, idea a Cornero, Fiorillo apre al ritorno. Ma chi è?
1: Sono famosissimi.
0: Allora, sono io che sono ignorante.
1: A Cornero non conosci?
0: Beh, no. Beh. E Fiorillo?
1: Fiorillo a Spillo.
0: Oggi Del Piero a Pescara per il premio Zucchini.
1: Tutto un premio a Pescara.
0: Serie D, Micciola al Teramo da 8.
1: Di meno di Pomanda da 9.
0: Adesso incrociamo le dita. Il direttore sportivo biancorosso guarda al futuro. È un peccato non aver vinto il campionato, ma i ragazzi sono stati super. Pomante, le voci sul suo addio, solo chiacchiere. L'Aquile,
1: lui era che l'ha messo Pomante. Certo, l'ha detto, non so se rimango, dipende. Beh, se tutti sono d'accordo, qui il problema c'era.
0: L'Aquila,
1: famoso L'Aquile,
0: apre ai soci del crowdfunding. L'abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, il
1: non
0: titolo uguale.
1: Più.
0: Il club ha esposto i punti chiavi della ripartenza dal nodo direttore sportivo all'assetto societario. La Sante, Gidiese scalda i motori per Ferrara, giocherà con la Spal. Cappellacci si affida ai suoi veterani. Chi è?
1: Chi sono? Quelli che non vuole confermare Giulianovi, cioè Vassetti, Scognamiglio.
0: Vabbè, ma lui pensava che dopo la retrocessione in eccellenza il Chieti spera nel CONI. Ridateci la Serie D.
1: Ieri ha giocato la Serie D, si è salvata, non può sapere niente, pare che tutte le leopardi.
0: L'ex direttore sportivo Battisti del Chieti va nei Norvegia agli Emirati per vincere. Si è aggiudicato il campionato con la forte Virtus, esperienza fantastica.
1: Ci vuoi scrivere qualcosa? No, perché è vietato in questo momento scrivere, quindi noi stiamo calmi e stiamo alla balaustra.
0: Roseto, maschietta a 2, la seconda finale di playoff verso.
1: Adesso c'è la terza.
0: C'è la terza.
1: Se perde la terza
0: è finita.
1: Non ci sarà.
0: So 5. Al meglio delle 5, quindi 3 su 2 è
1: finito. Quindi deve andare a vincere in Puglia.
0: Eh sì. Roseto verso il baratro, Ruvo fa sua anche gara 2. La Liofilchem ritrova Harrison, ma non basta. Secondo KO di fila al Pala Colombo. Di Giusto, amicacci, una stagione da cui ripartire, basket in carrozzina. Il tecnico giuliese traccia la rotta, manterremo l'ossatura puntando sui giovani. È il momento di passare al Messaggero.
1: Sì,
0: prego direttore.
1: Allora, eccolo qua, anche qua. Il raddoppio della Pescara a Roma, i primi treni sulla linea. No, cioè si ferma a un certo punto, i primi due lotti sono pronti, e poi si ferma.
0: E poi, certo,
1: e poi che fa?
0: Che scende, prende il pullman.
1: Appunto, ma allora è inutile. I primi
0: 13 treni, km.
1: Un cantiere con 500 persone, quasi come Giulianova, e 70 mezzi che lavorano al potenziamento del tracciato. Tu sai, Giulianova, fine giugno, stavi con me l'ultima data,
0: sì.
1: E riapre pure il sottopasso via Bolzano.
0: Fatto prima a cambiare tre responsabili dei lavori, che a fine li ho
1: noi colpa. Abbiamo fatto tre interviste, sono cambiate tutte e tre, chissà come mai sono cambiate tutte e tre responsabili dei lavori. Vabbè, l'ultima era una ragazza,
0: sì,
1: vero?
0: Sì. Sì.
1: Allora, l'incontro Pillon, si dà da fare Pillon. Pillon è venuto, dice, vi faccio vedere io come risolvo il problema. Caterina e Nathan cambiano casa e vanno nell'alloggio del comune, cosa che noi avevamo detto che bisognava fare dall'inizio. Ce lo possiamo rivendicare?
0: Come no, assolutamente sì.
1: Esprimemmo pure solidarietà al sindaco di Palmoli, sì, del mezzo bilancio del comune, per dare la casa a questi qua. Pescara, l'ira dei negozianti, perché i pusher, cioè quelli che spacciano la droga a Pescara, sono attivi anche di giorno.
0: E davanti alle scuole, fra l'altro.
1: Pescara, hanno usato un manganello, rapina al market con la pistola, presi 4 diciassettenni. Leggi tu questo.
0: L'idea di un gruppo di liceali, gli studenti di Francavilla e l'app per scoprire la città.
1: E allora, perciò tutto si fa. L'Aquila, per la rissa con feriti, scatta il DASPO per 30 persone. Sempre a Pescara, dal comune arrivano fondi per aiutare le edicole a sopravvivere. Sempre a Pescara c'è una variazione del bilancio per trovare i soldi per le edicole. Per quanto riguarda la salute, ritrovato 17enne scomparso da Rieti, ipotesi su...
0: suicidio.
1: Salute.
0: E che ne so io.
1: Vado.
0: Vai, vai. L'Aquila, Cinema Massimo, 22 offerte per i lavori.
1: Soppalco.
0: Sul soppalco.
1: Dal 17 al 19 luglio arriva Reticoli, tra gli ospiti anche Zero Calcare.
0: Ma il festival dove?
1: Zero Calcare venne fatta per i ragazzi di Campetto Occupato.
0: Sì, ma a me piace tantissimo, fai fumetti, molto
1: bene.
0: Belli.
1: Il nuovo film di Luchetti cerca attori a Tocco da Casauria.
0: Sì, sì, sì.
1: Pescara, Serie B, parliamo di novità. Pescara, missione, convincere i big, Verratti parla con Brugman. Ma poi, cos'è perché butti tutto ciò?
0: No, no.
1: L'Aquila, Cinema Massimo, sono arrivate 22 offerte, ora si sceglierà il vincente. Una volta selezionata la proposta economicamente più vantaggiosa, l'impresa avrà 45 giorni per presentare il progetto. I lavori dureranno 2 anni. Teramo ricorda la figura di Pannella, il sindaco, le sue battaglie più vive che mai. Anche Giuliano Paese, un pezzetto, ma senti quello di Rosavio che parla dopo il sindaco, quindi dobbiamo andare avanti un po' col cursore. Ferrovia Pescara Roma, i primi treni ciuffi ciuffi tutu entro il 2028. Poi l'ingegnere di RFI, si chiama Borgia, linea più affidabile, sicura, vantaggi dal doppio binario.
0: E non so, ci voleva un grazie, però.
1: Ci voleva un eroe. Perché... però voglio dire, se arrivi qui a due lotti, poi ti fermi.
0: Rapina al supermercato a Pescara con pistola e manganello, arrestati 4 17enni. Abbiamo ripetuto 6 volte.
1: Sorpresi con la cocaina in un garage, bar, operativa, 2 manette a fontanelle. Dai, tutte le cose negative. Dai. L'ire dei commercianti, spaccio il rischio di giorno e scaleggio. A proposito, abbiamo Grimi stamattina. Si cambia, si passa dal turismo al commercio.
0: Commercio.
1: Poi dire e contraddire, ecco la squadra di Pescara per le finali della capitale di letteratura.
0: Ah, le edicole, scusa, le edicole.
1: Le edicole, punti di informazione turistica addirittura. Il comune stanzia 20.000 euro per l'accordo.
0: L'Aquila, cocaina, 30 dosi pronte per lo spaccio, in manette un 20enne albanese.
1: E per non farci mancare niente, maxi rissa, 4 feriti, DASPO per 30 ragazzi.
0: Samuel. Andiamo avanti.
1: Per quale motivo dovrebbe andare a vedere il giornale di Napoli se qua come nera proprio
0: chiesa di San Gregorio Biondi non diventi un altro San Filippo? Questa è una cosa fra di loro, perché chi vuole la chiesa, non all'Aquila
1: è bello fare la...
0: due chiese,
1: Iole.
0: Due chiese sono
1: Iole, che è successo con San Filippo? Perché dice che la chiesa di San Gregorio non deve diventare un altro caso San Filippo?
0: Rifiuti abbandonati.
1: Questa è la nostra corrispondente aquilana.
0: Dall'Aquila.
1: Quindi non ci tradire.
0: Cardiopatici curati da remoto anche in zone senza internet. Avezzano, accordo tra ASL e Telespazio.
1: Il loco.
0: Ritrovato morto un 17enne di Rieti. L'ipotesi è quella del gesto volontario.
1: Foto hard
0: alla figliastra minorenne. E ora mandami le tue. Va a processo. Sul Mona, da domani un nuovo museo. Senza più le barriere architettoniche. Che
1: il titolo?
0: Foto hard alla figliastra minorenne.
1: Gliele fa uno.
0: No, lui ha mandato le foto hard alla figliastra, le sue foto hard.
1: Ah,
0: del di lui lui.
1: E dice adesso mandami
0: adesso
1: le tue.
0: Mandami le tue.
1: Beh,
0: a processo.
1: Giustamente.
0: Chieti, Bersani, pare sempre...
1: Bersani parla la folla,
0: con Legnini competenza e grandissima serietà.
1: Sicari ci sta pure però, c'è Sicari vicino.
0: Incontra invece le associazioni, serve lavoro strutturato sulla disabilità, dice Sicari.
1: Di là dice che incontrava le donne.
0: Sì, che aveva fatto più incontri, questi qua per gli ultimi giorni poi vanno...
1: Beh,
0: Francavilla, così la città si racconta, l'app realizzata dagli studenti del liceo.
1: Due pecore si guardano negli occhi.
0: No.
1: È facile. Due pecore si guardano negli occhi.
0: Solo tu.
1: Poi, addio al neurologo Viola, aveva 69 anni, mannaggia. Da lui dedizione e tanta sensibilità.
0: La famiglia nel bosco, ecco la casa nuova e poi abbiamo
1: la nuova casa.
0: A casa nuova,
1: la nuova casa.
0: Vabbè, la nuova casa.
1: Sbagliate.
0: Lanciano tenta di violentare la prof d'inglese del carcere. 46 albanese detenuto per spaccio avrebbe cercato di aggredire sessualmente la docente.
1: E che è successo?
0: L'arrestato. La Fondovalle Trieste ancora chiusa, varia aperta almeno per i vicoli leggeri. Teramo e l'inclusione in crescita le persone in stato di indigenza.
1: Domani sarà il boom delle cose.
0: Il SAI, che assiste i migranti, gestisce 190 persone, di cui 44 sono ucraini.
1: In Volturno riportiamo che a San Degigio l'ultimo cittadino per Forlì.
0: E poi Alba Adriatica, marocchino, semina il panico in un bar e aggredisce la dipendente.
1: Anche sperando il tondino?
0: Tondino, vediamo, mi sta chiedendo la. Ecco, aspetta, vediamo se riesco. Non riesco. Ah, maledetti. Andiamo. Va. Pu.
1: Non c'è musica.
0: Roseto, il 26 maggio in alcune vie stop all'acqua. Allora, Teramo, abbiamo letto. Perché non va avanti? Ma...
1: Perché ti vuole far leggere tutti i titoli.
0: Questa
1: triade dopo far leggere. Cosa nuova?
0: Vabbè, tanto non è successo niente lo sport al messaggero, dai.
1: Voglio vedere.
0: Vuoi vedere?
1: Per quanto dici, per completezza di informazione, e poi salutiamo i nostri fedelissimi.
0: Perché siamo in ritardo, direttore, Ti segnalo. No, fai tu poi dopo. 8:13, ancora non facciamo Casalena e deve
1: Teramo subito, dai.
0: Pescara, missione, vabbè. Convincere i big, allora. Roseto perde nel finale, venerdì si gioca tutto.
1: Teramo blinda mister Fomante, ha fatto bene. Quindi siamo d'accordo. Notaresco che blinda punta a blindare Vagnoni. Vabbè.
0: Giocatori del Chieti dicono amarezza diffusa le motivazioni dei giudici. E quindi è una prima nazionale adesso. Allora,
1: attrazione capitale,
0: la città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati.
1: Guarda sopra, qui perché... lo titolo lascia la Lazio, arriva Thiago Motta, quello che aveva tolto la Juve, che però aveva fatto molto bene l'anno prima a Bologna.
0: Il campista più lento della storia del calcio.
1: Vabbè, dopo quello prende.
0: La figlia di Maldera, io perseguitata da uno stalker, l'ex l'ex terzino giallorosso. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, patto, l'Europa apre all'Italia.
1: Vedi, tu dicevi di no?
0: Vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma.
1: Come si chiama? Dombrovskis.
0: Qui ce l'ha che noi da 30 anni.
1: Da generazioni.
0: Tra le ipotesi non c'è solo la deroga. Verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza dice rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop, perché c'è stata una mozione dove chiedevano di non fare più il 5% delle spese militari, ma il 2%. Però siccome è proprio la Meloni che si era impegnata, qualcuno ha detto che se lo fa, allora hanno bloccato tutto.
1: E la segata con Salvini, che è contrario. Vabbè.
0: Spari sulla flottiglia, fermati 29...
1: Pagate di più il pieno di quei sacci, queste cose non mi interessa.
0: Spari sulla flottiglia, fermati 29 italiani.
1: Anche la spesa, il carrello della spesa vuoto e il portafoglio pure, dico, non ho comprato niente, vero? Che c'è qualche novità?
0: Dice Iola che forse il San Filippo, lei pensa per i tempi, perché...
1: troppo lungo.
0: Dal 2009 è stato ristrutturato e riaperto il 17 aprile 2026. Evitiamo.
1: Iole, ti nominiamo corrispondente dall'Aquila. Ogni mattina ti sento pronto prima di ripartire per Toronto, che ti chiederemo una cosa. Bella Iole, brava, sì.
0: Energia,
1: qua però,
0: energia, priorità per i 27.
1: Poi mandare una foto, Iole.
0: Tecnologia e uomo possono condividere, lo dice il Papa. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno. Pescara, proteste ai locali di Corso Vittorio.
1: Notizione, mamma mia.
0: Più del G7, tra l'altro.
1: Sì.
0: G7, riaprire Hormuz, Putin indebolito alla corte di Xi per parlare di gas. E andiamo sul soppalco, abbiamo detto già tutto, sul soppalco anche, quindi abbiamo finito.
1: Dobbiamo vedere.
0: Salutiamo i nostri amici su Facebook, che diamo il buongiorno a Manuela Marchetti, a Rita Piccioni, ad Attilio Torquati, a Freddy Federico, Giuliana
1: Michelucci,
0: Silvana di Gian Vittorio, Antonella Leonio, Paola Cicconi, Loriana Ciccioni, Luigi Ianni, Iole Del Re, buongiorno, io l'abbiamo, Max Rastelli, buongiorno, Loredana Ciaffoni, buongiorno.
1: Che direttore, io me lo ricordo.
0: Lei se la ricorda, la vedi, puzza.
1: Sono tutta,
0: si voleva la mascherina.
1: Io ho detto, come siamo puzzava lì? Tanto, era, però ci sta. Tanti posti
0: di lavoro,
1: tanti posti di lavoro,
0: quindi la puzza la facevi passare.
1: Poi vennero mandate alla SAI che chiuse pure quella.
0: Rita Ranali, buongiorno. Valentina Gambetti, tutto conosciuto, lo so. lo so, perché... buona giornata a Valentina Gambetti, a Chiodi Luigi D'Anna, a Flavio Stacchiotti.
1: Ciao Flavio.
0: A Sandro Vagnoni, a Iva Gaudini, che ci mette.
1: Ciao pure... Iva, perché sta a scrivere?
0: Durante il computer, giornata... al personale di Radio G.
1: Grazie. Guarda come scrive. Brava Iva, ti piace questi cose originali.
0: Marcello Felicioni, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: La gocciolante, niente.
0: No, beh, quello tuo. Allora. Allora.
1: No, cupello. Cupello. Non ci andiamo più, che pure a cupello.
0: Meno male.
1: Qualche stacco.
0: Vai.
1: E poi andiamo.
0: Poi arriva Casalena, sì, e sì. Poi Grimi.
1: Sì.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Passare a quello che ci dirà Pierluigi Catalena.
3: Assolutamente.
2: Buongiorno. Allora, Loredana Ciapponi, se si ricordava della puzza del Barberbiente, invece Palestrieri non ci ha detto niente. Peccato. Vabbè.
3: Allora, vediamo di chiamare appunto Casalena. Eccolo qua.

0: Pronto?
1: Sole, sole, sole.
0: Sì, partiamo dal, diciamo, da oggi, questo trend soleggiato che ci dominerà la scena per diversi giorni, quindi almeno per una settimana. Quindi avremo tempo sempre soleggiato. Ieri gli ultimi rovesci sulle aree interne, qualche temporale, quindi non è arrivato nulla, solo aumento delle nubi, la diretta ancora frizzante, ma piano piano, diciamo, il clima andrà verso l'estivo, nel senso che avremo un aumento delle temperature proprio in corrispondenza del fine settimana.
1: Però ho sentito il tuo collega Mercalli, quello che porta sempre il farfallino in TV, sì, che ha detto che da inizio della, collega, meteorologo di tutti e due, che da lunedì potrebbero arrivare i temporali.
0: È ancora presto per dire, adesso per il momento vediamo il fine settimana che sarà soleggiato e caldo. Questo è sicuro, oggi siamo ancora a mercoledì, prima di parlare della prossima settimana aspettiamo ancora un po'. Temporali che lui indica, ma per il momento dovrebbero riguardare l'arco alpino e poi a seguire la catena appenninica per instabilità prevalentemente. Vedremo.
1: Va bene, di calcio non dobbiamo dire nulla.
2: No, non va bene perché si sta l'anticiclone, come passano i temporali?
1: Poi può dire
2: non
1: che
2: ci sta.
0: Si accendono. Adesso dobbiamo mettere in conto che anche con l'alta pressione
2: si accendono.
0: L'umidità presente nel terreno con il riscaldamento diurno provoca, genera accumulo nembia all'interno.
2: Allora, l'inverno piove per l'umidità, d'estate piove perché si accumula.
0: No, questo però all'inizio dell'estate.
2: Ecco.
0: I temporali pomeridiani sono tipici di giugno.
2: Poi vanno, ma lo sta.
0: Poi a luglio finiscono, a meno che non si riaccendano poi delle cellule temporalesche legate a un peggioramento precedente, perché altrimenti poi i temporali pomeridiani con giugno finiscono perché il terreno si asciuga, quindi abbiamo meno carburante per accendere, insomma, i temporali. Ecco.
1: Va bene. Di sport. Sì,
0: è presente che c'è ancora la neve sull'Appennino, quindi.
2: Quindi
1: questo è anche bello, è tanta acqua pubblica.
2: L'acqua, ce l'abbiamo l'acqua? L'acqua?
0: Sì, beh sì, quest'anno sì, direi di sì.
2: Ci sarà prego Pescara comunque.
0: Che è successo a Pescara?
1: Cioè, se la vuole rubare per Pescara l'acqua di terra.
0: Ah, Pescara c'ha sempre deficit idrici importanti perché non è solo parzialmente fornito dalla.
1: Ma no, perché se perde lo 57% di quello che stanno i tubi in Pescara.
2: Non è comodo.
1: Va bene.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.
0: Niente, il Friuli dovrebbe esserci la finale Coppa UEFA World 5, Friburgo.
2: Tu ce ne dire, che fai?
1: No,
2: tu
1: hai dubbi,
0: sai. Mi sembra che c'è Friburgo.
2: Che mi sembra,
1: Friburgo.
2: Domenico Corneli.
1: Vada un po', Friburgo Aston Villa. Potrebbe essere tranquillamente una battaglia del XIII secolo.
0: C'è Palermo Catanzaro per vedere la seconda semifinalista
2: e deve recuperare tre gol.
0: Monza è già in finale, ieri ha sofferto parecchio che la Juve Stabia ha rischiato, però lui ha segnato al 95esimo. Vedremo chi salirà.
1: Va bene. Ci aggiorniamo a domani.
2: Sei contento? Grazie.
0: Perché cosa?
2: In genere un bilancio complessivo.
0: Il più complessivo o positivo, stanno dovendo cambiare la Coppa Italia per.
2: Ma no, dalla tua vita!
0: Ah sì, ma pensavo che stessimo parlando di sport.
1: No, ma no,
2: dai, su, beh.
1: Ma poi siamo in pausa, ora posiamo ci sport.
2: Siamo in pausa.
0: Non lo so perché stiamo parlando di sport, sì, no. Allora, la pausa viene dopo domenica, il secondo finale.
1: Va bene. Buona giornata. Ci sentiamo domani, ciao.
2: Allora, ieri ci stava lo Savio, molto bravo, al comizio di Bannella. Il saluto del sindaco, su, parte, qua si sente niente, Gabriele.
1: Aspetta.
3: Quindi ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che si sono espressi e ringrazio tutte le persone che sono qui, la famiglia e soprattutto il dottor Tacchetti.
4: Grazie al signor sindaco della città di Giulianova, Ivan Costantini. Prende la parola il dottor Sergio Romasio, già stretto collaboratore e coordinatore dell'associazione Marco Pannella. Mi corre l'obbligo salutare l'assessore al sociale e alla cultura della città di Teramo, che è presente, Stefania Di Padova, a cui un applauso. E ringrazio la provincia di Teramo, la città di Teramo e la redazione dei colleghi del centro che proprio oggi hanno dato in stampa questo libro dove ricorda. Perfetto. Prego a lei.
3: Io vorrei intanto ringraziare di cuore davvero il Comune di Giulianova, i consiglieri, la consigliera che ha depositato la mozione che poi è stata votata all'unanimità. Così come sta avvenendo in altre parti d'Italia, diciamo che Teramo è stata la prima, poi è seguita Torino, Pavia, Giulianova, ci sono altre città. Stamattina per radio sentivo che anche a Capri vogliono dedicare uno spazio a Marco Pannella, e credo che la scritta Marco Pannella per qualsiasi persona che passa dovrà far porre delle domande sull'impegno di civiltà, sull'impegno per i diritti umani, sull'impegno per i diritti civili che Marco Pannella per decenni, da quando è stato fondatore del Partito Radicale nel 1955, ha portato avanti fino agli ultimi giorni della sua vita. Sarò brevissimo solo per dirvi che oggi siamo stati a Teramo, dove grazie al Comune siamo riusciti a organizzare sia ieri sera con il centro, con Francesco Merlo, con Carlo Romeo, con amici, compagni e parenti, un evento molto importante di ricordo. Stamattina al cimitero poi abbiamo deciso anche che a Giulianova non potevamo mancare, e ci sono anche qui parenti di Marco, sia di Teramo e in particolare Carlo Tacchetti, che in questo luogo Marco voleva sempre venire dagli zii, si fermava qui nella casa qui dietro, noi lo accompagnavamo a Teramo, poi voleva sempre venire a Giulianova anche solo per andare a salutare la famiglia Tacchetti. È capitato anche una volta, che credo una delle rarissime volte in 32 anni di lavoro con Marco, ci siamo concessi 2 ore di pausa di lavoro facendo un bagno qui davanti a Giulianova. E accadde la cosa incredibile che ho raccontato, non mi ricordo dove, io mi ero messo in spiaggia con l'asciugamano, tranquillo come fanno tutti i cristiani, Marco prende il largo e sparisce. Era il suo modo di fare il bagno, ma io non lo sapevo perché non l'avevo mai visto né in vacanza né al mare Marco. Prende il largo e sparisce. Io ho detto adesso o mi devo preoccupare, oppure siccome Marco è sempre speciale in tutto e con tutti, e anche per le lotte che ha fatto sempre stato molto speciale, anche il bagno in mare lo farà in modo speciale. Infatti vedo a un certo punto in lontananza la sua testa e se ne stava là a guardare Giulianova, perché Marco per Giulianova aveva un amore particolare. Raccontava sempre della sua infanzia, di quando da Teramo veniva a mare a Giulianova. Abbiamo fatto anche qui delle iniziative politiche e devo dire che questa targa deve essere anche un po' un simbolo. A Marco probabilmente i simboli non piacciono, ma l'idea di vedere Marco Pannella e pensare a quello che si può fare nel presente e nel futuro in sua memoria, così come ha ricordato questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha diffuso un messaggio sulla figura di Marco Pannella. Domani alla Camera ci sarà la commemorazione in aula, alla Camera dei Deputati, dopo la prima seduta. Ecco, io spero che quella sia la commemorazione dove ciascuno si impegna a portare avanti le battaglie per i diritti civili, i diritti umani, contro il sovraffollamento delle carceri, per una giustizia giusta, per i diritti umani, ma soprattutto per le guerre che sono in corso, per i diritti violati dai regimi totalitari, che era quello che aveva a cuore Marco.
2: E quindi esatto, anche in questo periodo ci sono le guerre, infatti contro le guerre, anche con dei fatti dei regimi totalitari, come dice appunto lo Savio Rovazio. Ricordiamo, sono stati anche altri interventi, ricordiamo che è intervenuto anche la compagna di senatore Franca e l'ex sindaco Francesco Massomaro, tutti hanno portato il loro saluto. Ricordiamo che chi non ha sentito la diretta che abbiamo mandato in onda può andarlo a ritrovare sulla pagina Facebook di Radio G. Allora, ti può continuare?
1: Sì, collega.
2: Certo. Sì, andiamo adesso alla pagina degli auguri, la rubrica e tanti auguri a te.
1: Che come sempre è offerta da Marcaffè, appunto.
5: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
1: Telefono.
6: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Che buono è!
6: È Marcaffè!
1: Ora siamo tornati in studio, andiamo a leggere il santo di oggi. Oggi ci si ricorda di San Berardino da Siena, nato l'8 settembre del 1380 a Massa Marittima dalla nobile famiglia dell'Albizeschi, rimase orfano in tenera età e fu allevato a Siena da due zie. Seguì gli studi fino al 22 anni, poi indossò l'abito francescano, divenendo uno dei principali sostenitori della riforma dei francescani osservanti. Celebri le sue prediche che, stenografate con un metodo di sua invenzione da un discepolo, sono giunte fino a noi. Terribili i suoi rimproveri alle belve dalle zanne lunghe che rodono le ossa dei poveri. Recatosi all'Aquila per un ciclo di prediche, ecco, e per un tentativo di pacificazione tra le varie fazioni, vi morì nel 20 maggio del 1444. Dopo la sua morte il suo corpo prese a versare sangue, il cui flusso si arrestò solo quando le fazioni si rappacificarono.
2: Questo è San Berardino da Siena. San Berardino da Siena, sanno famoso all'Aquila, c'è cioè anche a fare con l'Aquila anche qua,
1: amico di Buccio,
2: però amico di
1: Buccio, no, Buccio.
2: Per un giro, Buccio da Bortò, com'è?
1: Buccio.
2: Sai chi era tu, Buccio da Bortone? Non lo so, anche Grimi si arrende.
7: Giocava a centrocampo?
2: Vedi, sì, stessa cosa, sì. Dell'Angizia Luco.
1: Angizia Luco.
2: Dell'Angizia Luco, squadra marsicana.
1: Allora,
2: buongiorno, facciamo gli auguri, buon compleanno, e poi siamo da Gianluca nella sua... No, no, non che l'abbia fatto in passato, ma una nuova versione commerce. Che è il commerce? Le cose imbroglioni, quelle che arrivano.
1: Così imbroglioni?
2: No, imbroglioni, quelle che ti arrivano per pacco?
7: E-commerce, sì. Sia di e-commerce, quello che arrivano per pacchi che arrivano per pacco.
2: Appunto, oggi è il 20 maggio, auguri a Stefano Tribuiani,
1: auguri
2: a Firmino Elia,
1: auguri Firmino
2: Elia, Zu Elia, a Francesco De Santis, che non è famoso, a Laura di Liborio, a Marcello Marcelli, questo collega, sì, poi a Matteo Mandolese, ad Andrea Cialini, quello no. A Fernando Sposetti,
1: auguri.
2: Sposetti è lui, si chiamava Fernando, quello che ha fatto i lavori a casa tua?
1: Non lo so.
2: C'era uno Sposetti?
1: Sì, però non mi ricordo.
2: Mai li chiamatesi. Dottor Sposetti, il collega, curatore. Auguri a Mattia Marini e a Roberto Venieri.
1: Auguri, tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Bene. E adesso a bomba andiamo con Gianluca.
2: Eccolo qua, sei già inquadrato.
7: Buongiorno, sto cercando un dato che mi sta cercando di sfuggirmi, ma lo recupererò.
2: Recupera il dato, perché se non è che parliamo, Gianluca, che la sua versione commercio. Ci serve questo turismo, 600.000 presenti, dai, andiamo a
1: 700.
7: Presenziamo.
2: Ma ora ricomincerà la battaglia.
7: Io sono sempre presidente regionale di
2: Assessore. Sì, per carità, ma ora ricomincerà la battaglia.
1: A ottobre
2: ricomincia la battaglia. 600.000, 500, ho fatto di più, ho fatto di meno. Sono dati.
1: Un milione.
2: Che non ti convincono.
7: Io dico, non è interessante fare nomi. Io dico che no. Tutti gli assessori, le amministrazioni della Costa Teramana si sono date da fare su numeri che sostanzialmente sono campati per aria, non lasciamo il tempo, anche se li ha dati la regione, numeri assolutamente regionali, li da l'Istat, cose, perché sono quelli da sempre. Poi dopo, quando tu hai fatto 1470 presenze in più o 786 presenze in meno, non è che mi hai spostato i termini del discorso del turismo teramano. Siamo esattamente quelli di prima, cioè, sono tutte cose che hanno valenza politica. Nell'ultimo anno, in modo particolare, io l'ho già dichiarato in tutti i modi, devo darmi atto a me stesso che come Assoturismo siamo stati gli unici a denunciare fortemente questa situazione, che non è vero, non corrisponde al vero, è una falsità dire che il turismo abruzzese è aumentato del 20%.
2: Non dice da Mario, lo dice.
7: Sì, perché non è vero.
2: Ma lui c'ha i dati,
7: ma certo che c'ha i dati, ma ce li ho anch'io i dati, e i dati sono esattamente quelli che dice da Mario. So che dal 2025 dello scorso anno, l'obbligatorietà totale per la verità è dal 2026. Comunque, dal 2025 la maggior parte delle regioni ha iniziato a contabilizzare quelle che sono le presenze degli affitti privati all'interno del comparto extraalberghiero. Il che significa che non sono sovrapponibili i dati del 2025 al 2024, perché in Abruzzo il comparto extraalberghiero censito, perché ce n'è ancora di più, vale all'incirca il 30%, 27, 28, 30% dei posti letto, ovvero prima c'erano 108.000 posti letto, adesso ce ne sono 165.000 circa, quasi 45.000 posti letto in più in un solo anno. Che vuol dire? Che stiamo contabilizzando quello che prima non era contabilizzato. La signora Maria, che ha un piccolo bed and breakfast con due camere, che adesso paga l'imposto di soggiorno e dalla Sitra, quella presenza è censita. Tutto qua non. Sostanzialmente il turismo.
2: Non ho capito, noi parlammo di queste case che prima non ti conteggiavano.
7: Sì, allora non puoi dirmi è aumentato il turismo del 20%.
2: Tu devi andare a contestare da Mario, devi andare da lui, dici da Mario.
7: Lo abbiamo fatto? Assolutamente, ci mancherebbe altro.
2: L'avete fatto?
7: Ho anche scritto sull'ottimo centro e sul grande.
2: L'ottimo centro.
7: E sulla grande messaggera, tutte le parti.
2: Tutto passa. Vabbè, però vedo che ti chiamano il centro, ti chiamano il messaggero, tutti ti chiamano ancora, Non sei scomparso. C'è una bella lotta tra te e Giovannelli. Chi compare di più? Come mai tutto ciò?
7: È perché
1: soprattutto c'è D'Alfonso.
2: D'Alfonso e Padovano.
1: Poi dopo Padovano. Giovannelli e Grimi.
2: Perché Padovano prende più settori, lo chiamano.
1: Sì.
2: Non soltanto le concessioni.
1: Poi sta a Pescara pure. Quindi.
2: Sta a Pescara, quindi. Però siete un quartetto, non di più. Non ti va altro questi quattro nomi. Quanti sono gli abitanti dell'Abruzzo?
1: 550, non lo so,
7: 1.300.000 qualcosa meno, 1.275.000.
2: E su 1.400.000 vengono gettonati D'Alfonso, Padovano, tu e Giovannelli. Come può essere? Per fortuna almeno due.
7: Questo accostamento D'Alfonso,
2: scusa, con Giovannelli, sì.
7: Vabbè, con Giovannelli anche. Cioè, con
1: D'Alfonso,
7: Padovano, Gianni,
1: no, ho detto D'Alfonso, quello è inarrivabile.
2: Per motivi politici.
1: Gli interventi sui giornali è inarrivabile.
2: È capace di stare su tutti e due i giornali.
7: No,
2: è capace lui di stare su tutti e due i giornali lo stesso giorno
1: e parlare di cose diverse.
2: Esatto, cioè. Ma è così,
7: perché il turismo è una cosa.
2: Ma siamo messi male, quattro persone soltanto su un milione, tutti gli altri che sono ignoranti.
7: Chi si occupa decisamente di turismo, peraltro sono tutti pluripresidente, Giovannelli presidente di Commercio Teramo.
2: Io ho scoperto Grimi, si può dire, dillo?
1: Stefano Pippo Baudo.
2: Pure a te ho scoperto, sì, è la verità.
7: Commercio Abruzzo, Federalberghi Abruzzo. Cioè,
2: è bravo anche questo qua.
7: Tecnicamente bravissimo.
2: Vabbè, allora andiamo un po' avanti, andiamo avanti, parliamo, sfondiamo questo settore di commercio adesso. A Giulianova non va bene, tu lo sai che non va bene il commercio, cioè, parliamo dopo.
7: In realtà non va bene tutta l'Italia come commercio di prossimità.
2: Allora quindi va bene.
7: Però Giulianova.
2: Quindi l'amministrazione non ha nessuna colpa, se non va bene. Tutta Italia.
7: Purtroppo devo dire la verità, il commercio di prossimità non va particolarmente.
2: Ma ti ricordi quelle belle notti dello shopping, notte bianca, notte rosa? Quelle andavano rifatte.
7: A Giulianova in modo.
2: Non ne facciamo, manco una, manco una notte facciamo. Vabbè.
7: Diciamo che non negli ultimi anni, non si sono visti iniziative particolarmente centrate sul commercio. Io però tu sai che non tutta la colpa la do all'amministrazione, nel senso
2: che. Capito, ma non pare come cosa. Chi è che dice ogni volta così? Giorgini, ogni volta che vedo Giorgini dice, no, senta tu la togliere l'allenatore. Tu ogni volta c'è il problema per Golizzi. Lui ha paura che se fa una critica lo fa con l'allenatore. No. Tu facevo riparlare di Giulianova perché pensi che fare critiche.
7: Per fare le cose occorrono gli strumenti tecnici per farle. Tradotto in italiano, se non esistono associazioni o comitati di commercianti e non esiste il mondo sud del commercio, è difficile poi dopo rapportarsi con l'amministrazione o quant'altro, cioè è difficile far sentire la propria voce se sono poche persone e divisi a portare avanti.
2: Ho dimenticato che tu sei stato per un periodo anche assessore a commercio del comune di Giulianova.
7: Mi dispiace, io non voglio parlare di me stesso, parliamo di Alara.
2: Se non ne vuole parlare,
7: ma non ne voglio parlare. Vabbè, vabbè. Allora, nel momento in cui tecnicamente le cose andavano male, si dice così, però tanto andavano male che comunque il comune non aveva soldi, si sa perfettamente, però esistevano delle associazioni commercianti che interloquivano dialetticamente, anche molto dialetticamente, con l'amministrazione comunale, che però la quale amministrazione comunale dava permessi e aiuti nel limite del possibile, iniziative nel limite del possibile, e l'associazione dei commercianti provvedeva alla manifestazione per il commercio, ovvero con 10-15 mila euro sono state fatte delle notti dello shopping. Mi ricordo una notte dello shopping anni 50 addirittura meravigliosa, con quei soldi che veramente portavano 50-60 mila persone a Giulianova, focalizzate sul discorso commercio. Tutto qua, non è che ci vuole una scienza, lo sa.
2: Appunto,
7: questo lo sanno,
2: perciò, quindi,
7: lo sanno tutti.
2: Perciò l'ho fatto ricordare questo particolare.
7: Io quello che ho detto, che l'amministrazione ha certamente le sue responsabilità, perché non può non averle, chi amministra ha sempre delle responsabilità, e anche gravi in questo caso, ma è anche vero che occorre un'associazione commercianti. Cioè
2: non... Che non c'è, qua ti volevo dire,
7: che
2: tu
7: non
2: lo
7: c'è,
2: sai che è stato organizzato un incontro tra il vescovo che veniva a Giulianova e i commercianti con la Comune di Giulianova, la storica, c'era un commerciante, Nello Di Giacinto, che è un commerciante sui generi, ferramenta e quant'altro. E perché non c'era l'associazione? Chi invitava? Ci vuole un referendum, perché Giulianova
7: sì,
2: non c'era?
7: A parte il fatto che quel discorso che non c'era l'associazione, lascia il tempo che trovo, se vuoi invitare i commercianti, ma c'è una.
2: Ho capito, però ci vuole l'associazione, almeno ho chiamato l'associazione e poi l'associazione invita gli altri.
7: No, non è così. C'è
2: ho
7: una
2: capito,
7: chat,
2: ma che fai, invita i commercianti una a una?
7: C'è una chat con 300 rotti commercianti, scrivi un messaggio con scritto i commercianti sono invitati.
2: Ho capito. Una frase, insomma.
7: Una frase, no, non è che c'è una.
2: Non,
7: è che c'è una
2: non, c'era, questa, non è uscita questa
7: no,
2: frase.
7: Quella, non è uscita, ci sarà stata una disguida, un errore.
2: Il telefono c'è.
7: No,
2: c'è il telefono.
7: Che il commercio, che il commercio non sia nelle priorità, nelle priorità delle amministrazioni generali.
2: Ma non si telefono,
1: ho chiesto, non preferisci parola.
2: Parla con Grimi. Pronto?
7: Allora adesso parliamo, fammi dire cosa sì. Quello che dobbiamo dire, poi dopo ne parliamo.
2: Lei, sempre lei, sei costantemente lei, per l'età che Dio la conservi, questa signora nostra che ci chiama in tutte le trasmissioni. Qual è la domanda? La signora, c'è una signora che parla su ogni argomento, la nostra referente, sì.
7: L'altere Guido Alfonso,
2: voleva chiedere al signore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare, cosa?
8: Allora, no signor, io lo chiedo adesso. Allora, dove consiglia di andare a parcheggiare, perché ci sono degli amici nell'interno che vogliono venire quando c'è qualche evento, ha avuto disagio, ha dovuto andare a parcheggiare su in alto, e quindi c'è un posto che uno può parcheggiare a Giulianova quando ci sono qualche evento, perché qua si fa i giardini ma non si fa i parcheggi.
2: I parcheggi mancano.

0: così, oggi no, se non gli si persa la mobility, vabbè, oggi non vi ascolta nessuno.
1: In inglese.
0: Per la personal mobility occorre il parking, cioè il parcheggio. I parcheggi sono un problema atavico di Giulianova, devo dire mai affrontato concretamente, comunque va affrontato questo problema. La prima zona ad avere tassativamente bisogno di parcheggi è la zona direzionale che afferisce alla piazza della stazione. Guarda come la dico bene, per non dire. Ci vogliono i parcheggi tassativamente attorno alla piazza della stazione, perché che se ne dica, questo è il centro storico. Giratela come volete, Giulianova, da tutte le parti, che è anche policentrica come città, ma pur essendo policentrica, il centro del centro è questo. Se vuoi, passi dalla statale, dalla nazionale 16 di Piazza Roma, questo è indubbiamente il centro nevralgico di Giulianova. Non solo perché c'è Radio G, ma anche...
1: No, tutto lo stai dicendo a tutti, tranne che a me. E chi lo sa meglio di me?
0: Effettivamente.
1: Io ci sono nato qua, allora... non è cambiato niente, è peggiorata la piazza, come è stata fatta male la piazza della stazione. Ti ricordi com'era? Vedi le foto.
0: Abbiamo una stazione che allo stato attuale, prima che ce la tolgono, è ancora, perché a Roseto ci lavorano bene politicamente lungo sulla stazione, vuoi su commissariato, vuoi su caserma dei carabinieri, vuoi su a Roseto lavorano, lavorano molto con tempi lunghi, sono come i cinesi, però politicamente lavora bene, nel frattempo le cose spariscono da Giulianova. Io lo dico, poi dopo chi deve capire,
1: non ci ha tolto niente,
0: chi deve capire nel senso che non
1: cioè il piazzale della stazione va cambiato. Il piazzale della stazione,
0: il piazzale della stazione deve essere riportato allo stato precedente, perché quello prima di tutto di cui c'è bisogno è assolutamente e tassativamente spazio. Quando hai fatto lo spazio che ha, dopo ragioniamo sulle cose, ma quel budello dove passano i pullman e non possono parcheggiare è una contraddizione in termini di una stazione che è centro dell'intermodalità treno, auto, bici, autobus della provincia di Teramo. Ricaviamo sto spazio che oggettivamente già c'era, peraltro io stesso, non si sto parlando di tempi atavici, 15-20 anni fa ho provato a vedere parcheggiati 4, 5, 6 autobus contemporaneamente, per cui di conseguenza se ci stavano prima non vedo perché non potrebbero starci adesso, e ci stava pure il parcheggio per le macchine
1: e i taxi c'erano anche
0: i taxi,
1: poi sappiamo anche che parcheggio a pagamento sono anche occupati ancorché a pagamento qui sulla piazza, e quindi il problema
0: è che non ci sono i parcheggi e bisogna lavorarci. E non è, io ho detto, questa è la zona principale, però ci sono anche altre zone su cui bisogna intervenire. Un'infrastruttura andrà fatta, cioè una grande città turistica come Giulianova, perché che se ne dica, è una cittadina per avere 25.000 abitanti, ma come città turistica è una città importante, soprattutto nella provincia di Teramo, una delle prime città d'Abruzzo turisticamente, devi dare i servizi di parcheggio e di mobilità, dove deficitiamo da sempre. Noi deficitiamo parcheggi, ci sono tutti a Giulianova Nord che andrebbero utilizzati, in mobilità in generale, la mobilità urbana va ridisegnata, la mobilità pubblica urbana va ridisegnata e riconcepita, occorrono servizi di navette e occorrono servizi di, diciamo, chiamiamolo taxi migliorabili, che vanno migliorati, occorrono servizi soprattutto che portino, e chi potrebbero farlo anche altri, perché l'amministrazione ha sempre gravi responsabilità, tutte le amministrazioni possibili e immaginabili, però vedo pochi albergatori venire a prendere le persone alla stazione, o pochi pulmini, anche alberghi iperblasonati non sono dotati,
1: come arrivano?
0: Le persone che arrivano a Giulianova o trovano un taxi, se lo trovano, o trovano un taxi. Se no, gli alberghi, la maggioranza degli alberghi non sono strutturati, non vengono a prendere le persone alla stazione.
1: Come arrivano, appunto? Come vanno all'albergo?
0: A piedi
1: con le valigie.
0: Chiedono un passaggio a qualcuno, aspettano 45-50 minuti che passi il pulmino di Gaspari, quello che fa la...
1: Ma bisogna pure starci, si va alla strutturazione di questo posto.
0: Tassativamente, vedo, la mobilità pubblica giuliese va... È una priorità assoluta, non da oggi,
1: non da
0: è
1: oggi.
0: Una priorità assoluta.

0: assolute che va ristrutturata. Va ristrutturata, per esempio, cominciando anche dalle piccole cose. Io non ti faccio vedere adesso la fotografia che ho, ma
1: perché?
0: Se tu vai avanti 50 metri qua,
1: non me lo fa vedere.
0: Vai avanti 50 metri, parli dal semaforo della ex Tercas, oggi BDM, e vieni verso Piazzale della Stazione. Se tu guardi a destra c'è un bellissimo cartello, grande cartello da un 20, 30, 50 anni, non so quanto c'è, che indica la caserma dei carabinieri e l'azienda di soggiorno sulla stazione di Giulianova.
1: No,
0: sì.
1: Ma si vede?
0: Tassativamente, ma in grande bella vista.
1: Cioè, ma dove sta?
2: All'incrocio della te.
0: All'incrocio della Tesca, l'azienda di soggiorno alla stazione di Giulio. Tu non hai idea di quante persone, ma perché noi ci siamo abituati e non ci facciamo caso, ma di quante persone che vengono
1: la
0: dietro
1: non la metto in
0: soggiorno, dopo dare il mando, cioè, ora cerco qua, dove la trovo là.
1: Ci sta ancora l'azienda,
0: come no?
1: Azienda di soggiorno.
0: Assolutamente.
1: È una vita che non ci sta più. Lo sai che stava sopra il tuo bar, lo sai? Sì,
0: sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ai tempi dell'ottimo Posabella.
0: Per cui, oltre per ristrutturare,
1: grande Claudio,
0: la mobilità urbana va ristrutturata e risegnata.
1: Azienda di soggiorno, quanto non mi hai dato mai questa foto tu?
0: Ogni tanto c'è vergogna di queste cose, anche perché voglio dire, anche su quell'incrocio fino a due settimane fa c'erano dei che lo chiamano reato, dei bellissimi cavalletti per la pubblicità di fronte alle strisce pedonali, per cui non
1: ha. Eh sì, c'era uno, arrivava e non poteva passare.
0: Sì, scusami, sì. Anche quello di qui ha attraversato svariate amministrazioni.
1: Anche quello, sì. Alla fine, perché poi ci sono i social, perciò si interviene, vero?
0: Si interviene, adesso dopo avrebbe potuto, però quel cartello è veramente qualcosa
1: di... Io non mi mancava, questo mi mancava, perché potevo dire, quanto male questo.
0: È sfuggito all'attuazione del piano marketing.
1: Sì. Ma comunque sempre ci sto facendo parlare di queste cose, perché tu mi parli di una cosa nazionale che non so se poi la gente,
0: no, però,
1: la gente si ascolta,
0: sì, però una cosa nazionale me la devi fare dire,
1: te lo concedo,
0: io per dire una cosa mi hai fatto dire,
1: però quello... stiamo parlando di cose che interessano le persone, sì o no?
0: Sì, tassativamente, però avrei preferito essere più preparato sulla...
1: Ma sei a memoria le vicende di questa zona, zona direzionale senza parcheggio non senso, no? Giorgini vorrebbe recuperare i posti lì allo scalo commerciale.
0: Non è che vorrebbe, deve
1: sei
0: iniziare un'interlocuzione con le ferrovie italiane.
1: Non fanno niente loro.
0: In questo momento deve per recuperare lì, secondo me, da un'interlocuzione con rete ferroviaria italiana potrebbe uscirne un parcheggio multipiano o qualcosa di questo genere.
1: Là sì, nessuno ne ha fatto imbattante, niente, l'ideale.
0: Tassativamente.
1: Ma convincere le ferrovie non è facile.
0: Risolverebbe moltissimi problemi, aumenterebbe tantissimo l'attrattività della città e sarebbe di grandissimo aiuto soprattutto anche a Giulianova Alta, no? Perché se tu da lì, da quel parcheggio, poi dopo ci fosse, come dovrebbe esserci un servizio.
1: Questa intermodalità cambiata dei pullman, va bene?
0: Sì, è un paese di una volta per Giulianova Alta, tu mi capisci che.
1: Quante volte mi hai detto che non ci sta l'elenco degli orari? C'è uno
0: sta niente, non ci c'è
1: sta niente. Uno,
0: la verità
1: è qua fatto bene,
0: una persona gli arriva a Giulianova.
1: Di Carlo qua ha fatto bene a prendere posizione, diciamo, di risolvere subito questo problema con Gaspari.
0: Sì, è un subito che era già tardi, voglio dire.
1: Come io cerco di fare la critica, perché tu ti preoccupi che critica l'amministrazione, ti dico che fa bene Di Carlo e tu dici no, bisogna farlo prima.
0: No, è un subito che passa già da anni, voglio dire.
1: Ce l'avete con me, ditelo.
0: Io con questo almeno 10 anni che dico questa cosa qua.
1: Oh, invece, scusami, ma quando la gente arrivava con shopping notte bianca, quanti?
0: Ma guarda, la notte dello shopping anni 50.
1: Ho sentito 15.000?
0: No, di più. Era sicuramente oltre le 30-40.000 persone. 15.000 erano i soldi che sono stati spesi.
1: Ah, 15.000 i soldi, 30.000.
0: No, ma non dal comune, attenzione, erano 5-7 mila euro, se non sbaglio 10 mila euro al massimo del comune, e l'altra metà se la metteva l'associazione commercianti. Perché con quei, tra virgolette, pochi soldi, ma con l'impegno grande dell'associazione, della loro associazione commercianti, si riuscivano a fare degli eventi molto focalizzati sul commercio.
1: Vabbè, siccome mo sei stato molto bravo, ti faccio dire le cose nazionali.
0: No, anche perché interessa anche i commercianti giuliesi.
1: Vabbè, questo
0: qua. Il 18 maggio,
1: cioè
0: avanti ieri, Confesercenti Nazionale, tanti di questa cosa parleremo ancora, non mi parlo, ma ha presentato una legge di iniziativa popolare a favore del commercio di prossimità, cioè del piccolo commercio. Per cui abbiamo deciso che basta semplicemente parlare, ma chiediamo ai nostri governanti decisamente i fatti. Questa legge di iniziativa popolare che vi illustrerò, nonostante Francesco vi illustrerò nei prossimi, nel prossimo periodo, almeno voglio, avrà questo.
1: Mi piace, tu l'attualizziamo anche su Giulia Roma.
0: Assolutamente,
1: poi ti chiedo.
0: Anche perché
1: Giulianova, allora, la posta
0: è stata presentata una legge di iniziativa popolare, certo, perché Confesercenti ritiene il commercio di prossimità una infrastruttura sociale di valenza nazionale, ed è la prima cosa che noi chiediamo al governo: si deve riconoscere tassativamente la rete del commercio di prossimità come una infrastruttura sociale di valenza nazionale, perché semplicemente lo è. Non possiamo essere gli zerbini e gli sciacquini di nessuno. Se poi mi lasci leggere semplicissimamente due dati, perché tante, perché i dati sono quelli che parlano molto meglio dei giornalisti, molto meglio di Grimi e molto meglio di, perché dopo la gente li capisce perfettamente.
1: Colleghi,
0: allora, abbiamo il commercio digitale che funziona per il quasi ormai il 65% del commercio totale, che tramite la digital tax genera un gettito di 455 milioni di euro, ovvero il 75% del commercio, con 28 miliardi di fatturato dal dettaglio, genera 455 milioni di euro di tasse. Poi abbiamo quei poveri disgraziati, diciamoli neppure di più, delle imprese fisiche, del commercio di vicinato, che non andando oltre il 20% del commercio totale pagano 4,4 miliardi di tassazione. Questo ce lo dice il governo nazionale, sono dati del ministero. 4,4 miliardi, ma è normale, è normale, solo in tasse locali, IRAP, IMU, TARI, eccetera. Se ci mettiamo anche l'IRPEF, questi disgraziati che non pagano le tasse, eccetera, e non vengono riconosciuti come infrastruttura sociale, pagano oltre 8 miliardi. 8 miliardi. Allora, dobbiamo fare qualcosa, no? Anche le persone, anche la signora Maria, la classica migliore, la casalinga di Voghera, non di Giulianova, perché quelli di Giulianova sono più scafate, anche la casalinga di Voghera si deve rendere conto che c'è una sperequazione enorme, che stiamo semplicemente foraggiando le grandi aziende internazionali per nulla, che non ci restituiscono nulla né in occupazione, ci restituiscono un sacco di cose, di problematiche, ma poca occupazione, perché fra poco, adesso peraltro, Amazon punta molto sull'intelligenza artificiale per i magazzini. Non entriamo in questo discorso,
1: non entriamo,
0: però
1: .
0: Voglio dire, se il 70% del commercio paga lo 0,1% delle tasse e il 20% del commercio, che sono i piccoli commercianti, pagano 8 miliardi a fronte di 400 milioni, c'è qualcosa che non funziona. Per questo che Confesercenti ha presentato questa legge di iniziativa popolare per riconoscere il commercio di prossimità o di valenza strategica nazionale, e io intendo, se ce la facciamo già nel prosieguo di questa legge, fare di Giulianova, con l'associazione commerciante di Giulianova, che non c'è ma ci sarà, ma ci sono tantissimi,
1: ci sarà
0: l'associazione commerciante di Giulianova, magari cominceranno 2, 3, 4, 5 commercianti, ma comunque ci sarà. Come Confesercenti intendo fare di Giulianova uno dei centri nevralgici per le firme di questa questione, per il prosieguo di questo centro di iniziativa popolare, perché dobbiamo ben spiegare alle persone quanto è importante il commercio per la vita, non solo delle città, per la loro vita.
1: Molto
0: perché
1: bene.
0: Questi 8 miliardi di tassazione sono quelli che poi aiutano anche lo Stato, che danno. Vabbè.
1: L'hai già attualizzato, l'hai già giungesizzato.
0: Ma è questo che vogliamo, mi interessa l'iniziativa nazionale a cui abbiamo.
1: Qui bisogna una raccolta di firme.
0: lo faremo online, ma faremo anche degli eventi mirati, dedicati, mirati.
1: Senti, ma devono, se ci fosse un'iniziativa, possono firmare solo i commercianti, iniziativa popolare, tutti,
0: iniziativa popolare,
1: noi firmiamo,
0: popolare. Adesso parlerò con ci sono dei bravissimi commercianti a Giulio Nord, che
1: si farsi carico di questa cosa,
0: iniziativa
1: popolare per ottenere, ripetiamo,
0: esatto, dobbiamo ottenere il riconoscimento della rete del commercio di prossimità come infrastruttura sociale di valenza nazionale.
1: Valenza nazionale, va bene.
0: E altre cose chiaramente, non è solo...
1: Ottima idea, grazie dottor Gianluca.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata, ci risentiamo, esatto, prossima puntata, ma sono tutte interessanti, tutte, anche se si allontana.
0: No, mai parleremo di cose più giudiesi.
1: No, ma abbiamo fatto. Siamo riusciti a fare tutte e due le cose, va bene così. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata. Allora, adesso è il momento
1: di
2: del...
1: qualche stacco? Sì, è il momento di qualche stacco e poi andiamo.
2: Allora.
1: Sì, perché non, so che sei in ascendenza, quindi. Sì.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
4: Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
6: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
7: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
8: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
9: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loverball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
2: Bene, il momento del Marco del Giorno che parte con una richiesta da parte di Vincenzo Iaconi, che desidera sapere dal comune di Giulianova quando sarà disponibile il calendario degli interventi di disinfestazione larvo adulticida previsti sul territorio comunale per la stagione in corso. Quindi fatevene carico, al più presto comunicate alla regia che noi ne comunicheremo.
1: Qual è l'assessore di
2: riferimento? Credo la Cameli. Ambiente, sì, Cameli. Dobbiamo chiedere, poi
1: no,
2: stiamo già chiedendo. Vi aggiorneremo al più presto. Giornate, oggi è la giornata mondiale delle api, istituita dall'ONU per proteggere impollinatori e biodiversità. È anche la giornata mondiale della metrologia, celebra la scienza delle misurazioni. È la giornata internazionale delle sperimentazioni cliniche, ricorda il primo studio clinico della storia. L'almanacco nel dettaglio, alle ore 7.38 la temperatura 17 gradi, l'umidità 77%, il clima mite, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria a Giulianova è 35, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.26, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore 51 minuti. La luna è sorta alle 8.45 e tramonta alle 00.47 di domani, la fase lunare è crescente, visibile al 27%. Nati oggi, 20 maggio 1851, 175 anni fa, Emil Berliner, inventore del grammofono e del microfono. 110 anni fa, nel 1916, Trebisonda, Ondina, Valla, atleta. 80 anni fa, nel 1946, Cher, pseudonimo di Cheryl Sarkisian, cantautrice, attrice, produttrice, discografica e conduttrice televisiva statunitense, Oscar per Stregata dalla Luna, ascolteremo Cher con Believe. Infatti nella storia, 20 maggio 1506, 520 anni fa, Valladolid,
1: Allora dice il settore cannelli ancora non è stato definito, ma sarà a giorni, ci farà sapere.
2: Quindi a giorni sarà definito il calendario delle disinfestazioni. Il 20 maggio 1506 a Valladolid Cristoforo Colombo muore in seguito a un attacco cardiaco. Il navigatore genovese, nato nel 1451 nella data compresa dal 26 agosto e 31 ottobre, si spegne dopo una vita trascorsa tra viaggi, rivendicazioni e disillusioni. 20 maggio 1966, 60 anni fa, è la giornata conclusiva del Festival di Cannes. La giuria, presieduta da Sofia Loren, assegna la Palma d'Oro a Signore e Signori di Pietro Germi, exequo con Un uomo e una donna di Claude Lelouch. Arriva anche una menzione speciale a Totò per l'interpretazione in Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. 25 anni fa, il 20 maggio 2001, nella sua casa di Roma, Renato Carosone si spegne a 81 anni. Cantante e musicista napoletano negli anni 50, fonde swing americano e melodia partenopea, creando uno stile unico che fa il giro del mondo. Nascono così successi diventati iconici come Tu o fa l'americano, che lo consacrano tra protagonisti assoluti della musica italiana del dopoguerra. E poi ascolteremo Tu o fa l'americano. Frasi famose, queste sono di Trebisonda Valla, detta Ondina. Sono arrivato allo sport senza accorgermene. Correvo per gioco, tutto è cominciato così. Le frasi appunto sono di Trebisonda Valla, detta Ondina, nata il 20 maggio del 1916 a Bologna, morta il 16 ottobre 2006 all'Aquila. È stata un'ostacolista e velocista italiana, campionessa olimpica degli 80 metri ostacoli ai Giochi di Berlino nel 1936, nonché prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Berlino appunto nel 1936. Bene. Grazie Vincenzo, è il momento di salutare i nostri amici che ci seguono su Facebook e noi invece in radio adesso andiamo ad ascoltare prima Tu vuoi fare l'americano e poi Cher.
1: Che canti Cher?
2: Believe.
1: È bella.
2: È bella, la conosci? È bella.
10: A volte basta un'idea, ma trasformarla.
2: Prima share. Potuto...

0: questo era Renato Carosone,
1: molto bravo.
0: Con tuo fa l'americano.
1: Esatto,
0: bene,
1: grazie. Siamo giunti al termine del Radio G Notizie
0: e chiudiamo con questa canzone. Noi vi auguriamo un buon mercoledì,
1: mi raccomando,
0: ci sentiamo
1: domani
0: mattina.
1: C'è il mercato oggi
0: giovedì ore 7:30.
1: ciao anche da Grimi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: 여겐
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Per partire, Radio G Flash.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, e pensaci prima di dirmi no.
1: Flashback.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Radio G. Radio G.

appuntamento con Mattinata Italiana. Cominciamo con una canzone tratta dal Festival di Sanremo, una cantante che andava molto forte in quel periodo, ma che poi è scomparsa come molte altre star, anche internazionali. Lei era Lily Peggy Mark, il brano che presentò a Sanremo, ne presentò due. Uno dei due era questo qui, e il Sanremo era del 64, il pezzo si intitolava Gli occhi tuoi sono blu.

La devo avere la nostra mattinata italiana con la serie Cantavano in italiano, anche questo cantava in italiano, canta ancora Miguel Bosé, il brano si intitola A che serve la notte?

Incantabile Modugno in Notte di Luna Calante, una cantante adesso scoperta da Sergio Enrico, purtroppo scomparsa, una cantante sarda. Si tratta di Marisa Sannia, di cui ascoltiamo il brano intitolato Guarda.

Sylvie Vartan, restiamo in Francia e ascoltiamo il brano che è la sigla di Doppia Coppia, una fortunata trasmissione televisiva. Buonasera, buonasera.

Torniamo invece in Inghilterra per ascoltare Petula Clark. Anche lei ha all'attivo una partecipazione sanremese, un brano che si intitola Invece No.

0: Avete sentito quanti cantanti stranieri cantavano in italiano? Oggi purtroppo non è così. Facevo cantare anche gli attori. Alberto Lupo, anche un grande presentatore degli anni 60. Il brano si intitola Io ti amo.
1: Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. In quanti modi posso dirtelo? Che ti amo.

Io ti amo. In quanti modi si può dire io ti amo? I love you, te quiero, sacapoce, teme. Io ti amo. C'è un solo modo per dirtelo. Io ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui, noi due, io e te. Amore, noi due, solo noi.

0: L'altro grande attore del teatro italiano, Nando Gazzolo, il brano che incise si intitolava nel 1969 Di notte.
1: Tu stai dormendo e di noi stai sognando. Non sai, amore, che nel buio ci sono io.

occhiali azzurri. Tu domani li rivedrai.

c'è tra noi. Guardando gli occhi tuoi, finché il giorno non verrà.

Forse non noti, ma che vennero appunto in gita con un buon successo. Il brano che ascoltiamo adesso si intitola Cosa sono le nuvole?

ed Eccolo Modugno, Sanremo, una canzone che nessuno conosce praticamente più, e però andò a Sanremo, non andò benissimo, ed è 67, il brano si intitola Sopra i tetti del mio grande amore.

Fontana da Sanremo, il brano si intitola Begin, eccolo qua. Ultimi scampoli di mattinata italiana da Radio Giulia Nova.

da Radio G Giulianova e volevamo affidare il finale a chi abbiamo appena ascoltato, esattamente a Jimmy Fontana, perché la canzone è un invito a stare insieme, a pensarci, a non lasciarci. Non è lui che è il primo che incide questo pezzo, ma poi quando lo fa lo incide bene. Allora, il brano che chiude la nostra mattinata italiana si intitola Pensiamoci ogni sera, canta appunto Jimmy Fontana. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Schiavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. in spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Dio la Bibbia, la prima lettera di Buccio o Buccio?
1: Aspetta che te lo dico.
0: Peggio se è Buccio comunque.
1: Aspetta che te lo dico. Buccio con la B di Bologna.
0: Come la buccia. Gioculano.
1: Buccio,
0: ecco
1: di,
0: qua.
1: Buccio di Ranaro.
0: Mario Gioculano. Dico, buongiorno.
1: Siete su Radio G Notizie, non è la
0: Non sentire, il Radio G, sai tu chi era Buccio di Ranaro? Perché avete dato così. Un attimo, vediamo se risponde. Se qualcuno. Se sente Radio G Notizie non risponde.
1: No.
0: Se c'è un amico
1: che hanno fatto a tempo, fatto a tempo.
0: Non risponde proprio. Però io forse sembra lasciare un messaggio.
1: Beh, sì, sì.
0: Tu dirà, mo ci vado a stare.
1: Rosso,
0: mo ci vado su WhatsApp, sì.
1: Stai ancora aperto a telefonare.
0: Mi fatete che era chiuso.
1: No, non ti ho detto che era chiuso, devi spingere sul rosso.
0: Allora. Di Roma c'era, scegli. Cioè, di Roma c'era il sottofondo.
1: Che cosa?
0: Che ha fatto una, chiesto una cosa, posso approfittare di questo presidente di Macera?
1: Che ha chiesto?
0: Ha scritto una cosa, guarda, di Macera.
1: Ma su un po' su Facebook?
0: Sì, su una cosa, sull'innovazione in oncologia, l'importanza dei caschetti refrigeranti, lui è contrario qua. Ah no, tutti i nomi che vanno a parlare, vabbè, questo è il discorso. Devo andare, che voglio chiamare?
1: Devi lasciare un messaggio a Giocolano.
0: Con calma, perché no, mi si intrecci sempre.
1: A favore.
0: Poi tu puoi continuare, tanto Buccio allora, è morto, credo che sia morto.
1: Beh, XIII secolo, cioè, immagino, anche allora, Celestino è morto. Quindi.
0: Celestino, quindi.
1: Comunque, dal 2020 sono nate 9 rassegne, senza contare le partecipazioni con il riconoscimento di contributi e associazioni. Allora, le crisi internazionali.
0: Ma Mario, buongiorno, scusa la domanda, siamo nel Rio di Notizie. Abbiamo letto che il PD regionale ha fatto una proposta per istituire un premio a Duccio Buccio di Ranallo. Chi era? Bene, è andato.
1: Trump da.
0: Mi fa rovinare una.
1: Trump da all'Iran qualche altro giorno. Il tycoon potremmo dover colpire ancora.
0: A te colpirei.
1: Ci fronte. Nuove minacce delle Ayatollah, ma si cerca un'intesa. Pressing del Pakistan. G7, appello a riaprire Hormuz.
0: G7 noi saremmo?
1: Sì, la cosa.
0: Consideratissimo.
1: In teoria, in pratica c'è pure il Giappone, c'è pure l'America, però non si è presentato.
0: E Draghi aveva detto alcune cose, ma quelle
1: lì. Donald, prigioniero di se stesso.
0: Draghi, a Bruxelles.
1: Sì, è andato a fare.
0: Buongiorno.
1: Sull'Iran, strada sempre più stretta, con pochi alleati e incalzato dalla crisi interna. Israele spara sulla flottiglia, sbarcati ad Ashdod di 29 italiani.
0: Noi abbiamo messo manco una sanzione a Israele.
1: No,
0: tutto bene, va, vai.
1: Noi protestiamo.
0: Ma criminali, quanti criminali di guerra?
1: Il gesto di follia, siamo a Modena, voleva colpire tante persone, ma non si tratta di terrorismo.
0: L'abbiamo stabilito, ma sappiamo pure che è italiano.
1: La GIP ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che sabato ha falciato i passanti in auto a Modena. Il 31enne di origine marocchina non avrebbe agito a causa di un impulso dettato da disturbi psichici. La voleva uccidere, questa è.
0: L'appello delle 24, sì.
1: Cerco chi mi ha spinto via da lì.
0: Stanno litigando qua.
1: Forza Italia, Lega, Dulello sulla cittadinanza.

0: tratta con l'Unione Europea per la deroga. Ci sono,
1: come si chiamano i bombi?
0: Ci sono tante vie per arrivare al risultato, ha affermato il ministro Giorgetti.
1: Ha detto alla bomba, ha detto, ma vuole pagare con carta? Dice, no, ancora con contanto, questo qua credo che sarà necessario.
0: Lo porto un giornale.
1: Non ho capito. Così ha detto.
0: Giallo sulla mozione per le spese militari. Ravetto lascia la Lega e approda da Vannacci.
1: Un successone, una grande idea.
0: Bisogna essere girati quasi tutti, Forza Italia l'ha fatto.
1: Sì, io ricordo che c'era Forza Italia.
0: Ha fatto un po' di giri, sì. Botta e risposta tra Gualtieri e Casellati per Roma Capitale, poi frattura tra sindaco e PD sul demenio della Gian Milano.
1: Che disse che Rubi ruba cuori e roba.
0: Ma lo disse tutto il Parlamento in realtà.
1: La Carfagno, c'era anche la Casellati, sì, ricordiamo.
0: La strage alle Maldive, recuperati i corpi di due sub, un team finlandese ha riportato in superficie le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri.
1: Sono riusciti i finlandesi?
0: Ma quelli che hanno salvato pure i ragazzi in Thailandia, cioè insomma la gente che va solo per quello.
1: Bene.
0: Caos al processo per Martina, insulti e minacce in aula tra la sua famiglia e quella di Alessio Tucci. E poi ragazzini uniti nel mito di Hitler, no, in Toscana, c'ho? Denunciati 13 minorenni per odio razziale e apologia del fascismo. E vabbè, non va bene, va male, però andiamo avanti. Pomigliano produrrà e-car, macchine elettriche per Stellantis.
1: Ma le macchine elettriche
0: che
1: ora stanno riprendendo vigore?
0: Sì, vabbè, le elettriche nel senso che sono ibride, elettriche, un po' tutto. Tu te la devi comprare tre lumi di fan, li comprate. Teramo.
1: Motorino elettrico ci sta?
0: Sì, come no? Ci sta.
1: Non è vero.
0: Sì.
1: Ma la Movida, l'abbiamo già visto.
0: Siglato l'accordo per garantire la sicurezza.
1: Ma Alberto è intervenuto però.
0: Però no alle strumentalizzazioni. Cioè? Il sindaco replica alle accuse mosse da Fratelli d'Italia sugli episodi di criminalità in centro.
1: Cosa,
0: serve responsabilità.
1: Pare dai, vai.
0: Che?
1: Sembrava collegato.
0: Vabbè sì, perché la criminalità in centro, la mala movida, questo è. Però D'Alberto deve fare il comunista per forza, quegli altri non si risolvono così i problemi. È suo. Palazzo di Città, 10 anni per la gara d'appalto del municipio, lo dice Antonetti, consigliere comunale a Teramo d'opposizione, torna a criticare i tempi lenti della ricostruzione. Direttore generale, sempre nel comune di Teramo, no, di Bartolini. E poi all'ospedale di Teramo, che?
1: Leggi.
0: Mazzini, donati 16 televisori.
1: Che tua sorella che prendesse esempio,
0: Li ha regalati.
1: Lei solo due ne ha date, Giuliano.
0: Vabbè,
1: 16.
0: Il Teramo è chi grosso. Molto più grande ospedale.
1: E poi per step, si deve fare per step.
0: Teramo c'ha pure i preti che gli regalano le macchine, le cose.
1: Ma che come la tengo, mi faranno. Un'inchiesta di regalare, povera Albano, l'ho criticato. Qua la ditta che
0: la ditta, sì,
1: invece
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: l'ha regalata proprio personalmente.
0: Su iniziativa dell'assessore Sbraccia.
1: Cioè, l'assessore ha fatto l'iniziativa, ma il televisore la ditta. È diverso. Ecco.
0: Servizi per gli anziani, case di riposo, stipendi a rischio, un tavolo per i 200 dipendenti. Tutti insieme mangiano? No. Ah no, scusa.
1: Lo pagano.
0: Castel Castagna, la sfida è il quorum, l'unica candidata alle elezioni amministrative è l'attuale sindaca De Antonis.
1: Stupendo. C'è un solo candidato non sindaco, lo fa nessuno, e nonostante Castel tutto Castagna non raggiunge il quorum, non gli votano, non ci vanno.
0: Beh, ci va a fare. Beh. Lo storico appuntamento, il Maggio Fest non si farà, ci siamo presi una pausa, dicono.
1: Ma andava male.
0: Evidentemente, il mercato è spietato.
1: Mi spiace, ma...
0: A Sant'Egidio schianto in auto oggi l'addio a Forlini, ne abbiamo dato conto ieri. Tortoreto, domani la seduta decisiva, strisce blu, il piano in consiglio, c'è il rischio del danno erariale, dice la capogruppo d'opposizione D'Amelio. Il ponte Campodino è comunale, ancora non so pure di che
1: ieri
0: 3-4 giorni sono, lo chiarisce un documento della provincia, se ne deve occupare Nereto dal 2003. No, vediamo che risponde Nereto, perché insomma. Allora, poi abbiamo Giulianova, la battaglia legale per il palazzo Tritone, chiesti al comune 3 milioni e il risarcimento che i condomini vogliono dall'amministrazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sull'abbattimento.
1: Perché dice che c'è una sentenza del una dichiarazione del 1969 firmata dall'ottimo Chille Bravi di una volta, funzionari del comune di Giulianova, bravissimi.
0: Chi è?
1: Pistilli. Il quale fece una relazione per cui l'edificio è in regola, sia per quanto riguarda i piani, sia per quanto riguarda sotto, e quindi dice voi perché se ci fossi intervenuti prima noi saremmo fermati, invece che

0: Successo, Gabriele, che alcuni hanno venduto ad altri, ma sono uscite tutte le polemiche, gli altri rivolgono i soldi dell'appartamento, un primo piano sarebbe addirittura ovattato da un'ipoteca, quello è successo di tutto, se foste intervenuti, dice, ma noi siamo arrivati mo, questo risale al 1969, che potevamo fare? Innanzi a questi 3 milioni, e in compenso, dall'altra parte, il grande avversario di Tritone, perché è ritacimentato, cioè Gavioli, vuole 1 milione di risarcimento dal comune che non ha applicato la sentenza, infatti la sentenza dice che deve essere abbattuto. Il comune sta facendo di tutto per evitare, anche se qualcuno mi ha detto che sono solo chiacchiere, però intanto non viene abbattuto. Allora il comune deve prendere i soldi, deve pagare sia a Tritone che a Gavioli, capite?
1: Comune no,
0: noi sempre noi oltre alla benzina paghiamo, appunto, così qua.
1: Fratelli d'Italia, la segretaria Orfanelli replica al PD: chirurgia, niente allarmismi, l'ospedale non sarà depotenziato.
0: E noi siamo felici di questo.
1: Siamo molto
0: felici che sia stato dato questo allarme, che altrimenti passava, secondo noi, questa settimana corta.
1: Un po' sotto traccia.
0: Attenzione all'estate.
1: Ulivi tagliati con Alpa in allarme. L'associazione ambientalista, l'espianto senza un'autorizzazione visibile.
0: Tu pensi che questo è avvenuto lontano dalla città? Addirittura si è passato mai? Tu hai visto mai il vecchio edificio della bigattiera Trifoni?
1: No.
0: Mastodontico e abbandonato edificio della bigattiera Trifoni, che lavorava i bacchi da seta in aperta campagna, e là, quindi in aperta campagna, ma tagliamo qualcosa? No! Con Alpa in agguato è intervenuto e ha fatto la risposta. Ricordiamo che attualmente sono due le indagini, una questa qui e l'altra per gli ulivi tagliati dietro la collinetta dietro Eurospin.
1: Non sappiamo se ci sono indagini.
0: No, sì, lo so. L'indagine da parte dei carabinieri della forestale. E allora lui, sapete che lo fanno loro, ieri si è rivolto per il perdere tempo direttamente ai carabinieri della forestale.
1: Morro d'Oro, la tragedia, muore a 28 anni durante l'operazione Martina Panniciara, era all'ospedale di Ravenna, l'intervento doveva correggere una malformazione congenita al cuore.
0: Ce ne sarà un'altra, vai.
1: Roseto, Borsacchio, la proposta dopo la bonifica, ex piccionaia ripulita, le guide diventi centro per le visite. Piccionaia, queste galline. Paloma.
0: No, così fa.
1: Lungomare, proteste per la sosta selvaggia. Nella parte centrale stalli insufficienti. I residenti, l'inciviltà dilaga, soprattutto nei fine settimana.
0: Ti ricordo questo vaso? Ti ricordo un vaso nostro quello lì, sul lungomare? Sarà proprio stato accomodato quello che venne rotto dalla macchina?
1: Penso di sì, non mi ricordo, però mi sa che non è stata piantata, forse pure la pianta ci sono messa, non lo so, non mi ricordo però. Campo a mare, area nel degrado, i rifiuti invadono la zona verde, la struttura sportiva, manca il piano di recupero. E poi passiamo a Silvi, elezioni, il PD punta sulla lista unitaria, il congresso di inizio giugno detterà la linea verso il rientro dell'ex sindaco Comignani, il consigliere Partipilo e Di Francesco. Viabilità, cimitero e ater ad Atri, consiglio straordinario, poi commercianti assegnati i premi a Pineto. Pescara, turbativa d'asta e corruzione, inchiesta sanità nel processo, le intercettazioni sugli appalti, l'informativa della polizia al centro delle prossime due udienze con il controesame delle difese. Tra i passaggi chiave, i dialoghi tra l'ex consigliere regionale Bocchino della Lega e l'ex manager ASL.
0: Ha letto...
1: Chi è?
0: Giugulano, non risponde.
1: Pistola e mazza, presi i baby rapinatori del market. Sono 4 pescaresi di 17 anni. Coltellamento in centro, 2 feriti, Pescara, via Quarto dei Mille. Lite tra stranieri, uno estrae un coltello e aggredisce l'altro colpendolo alla testa e alle braccia. Poi sempre Pescara, se chiami la polizia sgozziamo te e il bambino. Presi e già liberi però. 2 egiziani, un tunisino di 19 e 22 anni, arrestati domenica sera e scarcerati dopo la convalida dell'arresto. E poi siamo a Montesilvano, argini e pista ciclabile sul Saline, il maxi progetto prende forma, entra nel vivo un intervento a 10 milioni.
0: Tu una volta bevevi tanto, ma perché non bevi più?
1: L'acqua? Bevendo tanto, uguale, 2 litri.
0: Non di meno.
1: Sì, 2 litri.
0: Devo bere di più.
1: 2 litri al giorno. Tu non bevi l'acqua, tu bevi una cosa che
0: bevo
1: non
0: è. Buonissimo,
1: non è acqua.
0: Cazzone, dai.
1: L'Aquila.
0: Usura, confiscati appartamenti a Duccio di Bortoli.
1: No, a Lucoli. A Lucoli, 2 case finiscono il provvedimento della Guardia di Finanza. El Foundry, il sito resta strategico, ora introdurremo nuovi prodotti e le rassicurazioni dai vertici. Tragedia in montagna, trovato senza vita il 17enne scomparso, Borgo Rose, ricerche finite nel dramma. Federico Ponziani, uscito di casa lunedì col suo quad, non è più tornato.
0: Qualcuno uscirà tra poco con il quad, eh?
1: Un quad, no. Chieti, aveva una bomba in casa, denunciato.
0: Aveva un bavero colore.
1: Per favore. La procura autorizza l'accertamento degli artificieri sull'esplosivo detenuto da un 54enne per scoprirne la provenienza. Ancora nessuna traccia di Racanati, il signore che purtroppo è caduto sopra il ponte della statale 16. E si vede che devono sollecitare. Ma. Ferito alla gamba mentre lavora, operaio in ospedale. Andiamo avanti.
0: Con calma.
1: Che?
0: Non saltiamo le pagine della cultura sempre.
1: Beh dai, vedi qualcosa che vuoi leggere.
0: Purtroppo no, una canzone che non mi piace, però viene nel brutto, la Michelin viene, Francesca.
1: Francesca Michelin.
0: Un LP e due date live in Abruzzo, capito? Guarda chi viene pure.
1: Gratuiti.
0: No, guarda di qua chi viene in Abruzzo, c'è la foto anche.
1: Bocchino, il suo libro sulla Premier Meloni al Petruzzi di Pescara.
0: Il titolo è? Italo Bocchino, autore Giorgia, figlio del popolo. Vedi, quando viene?
1: Ma te lo dico.
0: Non lo so, vediamo la data.
1: Beh, come no? Subito, aspetta. 24. No.
0: 24 maggio,
1: l'esercito. No, il libro è uscito il 24. Marcare, domani.
0: Bandiera, da. Far contro il nemico, una bandiera, questa è famosa. La leggenda del Piave.
1: Alle 18.30, domani.
0: Bene.
1: Vabbè. Vuoi andare? Io c'ho Giudo. Allora, Giudo, sì. Sport, Serie A, Napoli, Conte e titoli di coda. De Laurentiis pensa a Sarri. Il tecnico pronto a salutare i partenopei, su di lui ci sono le sirene della nazionale. Juve traballa Spalletti, Maran e il CT dell'Albania. Oggi la finale di Europa League.
0: Ah, Maran.
1: Guardiola verso l'addio al City.
0: Sei già sostituto.
1: Per l'Albania.
0: Maran e il CT dell'Albania, vedi?
1: La Guardiola verso la
0: chi era Maran?
1: No, chi è?
0: È famoso, anche in Serie C sta.
1: Famoso anche in Serie C.
0: Di Francesco Giampaolo, si salvi chi può. Il centro si accorge che sono due abruzzesi e quindi fa intervista e entra.
1: Al 90° dalla fine. Ora il tecnico delle rincorse può tornare a volare in alto. E poi invece, questo per quanto riguarda Di Francesco, per quanto riguarda Giampaolo, dopo ascese e cadute vuole un altro colpo da maestro. Allora, Alcaraz, lo stop è più lungo, addio anche a Wimbledon. E poi c'è anche il Giro d'Italia, ecco il missile Ganna, Vingegaard si insidia Eulalio.
0: Insomma, Eulalio.
1: Eulalio,
0: siamo d'accordo?
1: Sì, sì, sì. Serie C, Pescara, idea a Cornero, Fiorillo apre al ritorno. Ma chi è?
0: Sono famosissimi.
1: Sono io che sono ignorante.
0: Cornero non conosci?
1: No. E Fiorillo?
0: Fiorillo a Spillo.
1: Oggi Del Piero a Pescara per il premio Zucchini.
0: Tutto un premio a Pescara.
1: Serie D, Micciola al Teramo da 8.
0: Di meno di Pomanda da 9.
1: Adesso incrociamo le dita. Il direttore sportivo biancorosso guarda al futuro. È un peccato non aver vinto il campionato, ma i ragazzi sono stati super. Pomante, le voci sul suo addio, solo chiacchiere. L'Aquile.
0: Lui era che l'ha messo Pomante. Certo, l'ha detto, non so se rimango, dipende se tutti sono d'accordo. Qui il problema c'era.
1: L'Aquila.
0: Famoso L'Aquile.
1: Apre ai soci del crowdfunding, l'abbiamo fatto ieri, l'altro ieri il titolo uguale. Il club ha esposto i punti chiave della ripartenza dal nodo direttore sportivo all'assetto societario. La Sante Gidiese scalda i motori per Ferrara, giocherà con la spalla, Cappellacci si affida ai suoi veterani. Chi è?
0: Chi sono? Quelli che non vuole confermare a Giulianovi, cioè Massetti, Scognamiglio.
1: Ma lui pensava
0: che
1: però. Dopo la retrocessione in eccellenza, il Chieti spera nel CONI. Ridateci la Serie D.
0: Ieri ha giocato, la retrocessione si è salvata, non posso venire in mezzo pare che tutte le leopardi.
1: L'ex direttore sportivo Battisti del Chieti va nelle Norvegia agli Emirati per vincere. Si è aggiudicato il campionato con la forte Virtus, esperienza fantastica.
0: Ci vuoi scrivere qualcosa? No, perché è vietato in questo momento scrivere, quindi noi stiamo calmi e stiamo al balaustro.
1: Roseto. Basket a 2, la finale, la seconda finale di play-off verso.
0: No, adesso c'è la terza.
1: C'è la terza.
0: Se perde la terza
1: è finita.
0: Non ci sarà
1: un reparto. So 5. Al meglio delle 5, quindi 3 su 2
0: quindi finito. Deve andare a vincere in Puglia.
1: Eh sì. Rosseto verso il baratro, Ruvo fa sua anche gara 2. La Liofield Camp ritrova Harrison, ma non basta. Secondo KO di fila al Pala Colombo. Di giusto, amicacci, una stagione da cui ripartire, basket in carrozzina. Il tecnico giuliese traccia la rotta, manterremo l'ossatura puntando sui giovani. È il momento di passare al messaggero.
0: Sì,
1: prego, direttore.
0: Allora, eccolo qua, anche qua. Il raddoppio della Pescara a Roma, i primi treni sulla linea. No, cioè si ferma a un certo punto. I primi due lotti sono pronti. E poi si ferma.
1: E poi, certo, va.
0: E poi che fa?
1: Che scende, prende il pullman.
0: Appunto, ma allora è inutile. I primi
1: 13 treni, km.
0: Un cantiere con 500 persone, quasi come Giulianova, e 70 mezzi che lavorano al potenziamento del tracciato. Tu sai, Giulianova, fine giugno, stavi con me l'ultima
1: sì,
0: data,
1: sì,
0: e riapre pure il sottopasto via Bolzano.
1: Fatto prima a cambiare tre responsabili dei lavori, che a fine li ho
0: noi abbiamo fatto tre interviste, sono cambiate tutte e tre, chissà come mai sono cambiate tutte e tre responsabili dei lavori. Vabbè, l'ultima era una ragazza,
1: sì,
0: vero?
1: Sì. Sì.
0: Allora, l'incontro Pillon, si dà da fare Pillon. Pillon è venuto, dice, faccio vedere io come risolvo il problema. Caterina e Nathan cambiano casa e vanno nell'alloggio del comune, cosa che noi avevamo detto che bisognava fare dall'inizio. Ce lo possiamo rivendicare?
1: Come no, merito. Come no, assolutamente sì.
0: Esprimemmo pure solidarietà al sindaco di Palmoli, sì, del mezzo sì, bilancio sì, del comune, sì, per dare la casa.
1: Sì,
0: per
1: sì, sì,
0: vabbè. Pescara, l'ira dei negozianti, perché i pusher, cioè quelli che spacciano la droga a Pescara, sono attivi anche di giorno.
1: E davanti alle scuole, fra l'altro.
0: Pescara, hanno usato un manganello, rapina al market con la pistola, presi 4 diciassettenni. Leggi tu questo.
1: L'idea di un gruppo di liceali, gli studenti di Francavilla e l'app per scoprire la città.
0: E allora, perciò tutto fatto legge, allora. L'Aquila, per la rissa con feriti scatta il DASP per 30 persone. Sembra Pescara, dal comune arrivano fondi per aiutare le edicole e sopravvivere. Sembra Pescara, c'è una variazione del bilancio per trovare i soldi per le edicole. Per quanto riguarda la salute, ritrovato 17enne scomparso da Rieti, ipotesi
1: suicidio.
0: Salute.
1: E che ne so io.
0: Vado.
1: Vai, vai. L'Aquila, cinema massimo 22 offerte per i lavori.
0: Soppalco.
1: Sul soppalco
0: il dal 17 al 19 luglio arriva Reticoli, tra gli ospiti anche Zero Calcare.
1: Ma il festival dove?
0: Zero Calcare venne fatta per i ragazzi di Campetto Occupato.
1: Sì, ma a me piace tantissimo, fai fumetti molto
0: bene.
1: Belli.
0: Il nuovo film di Lucchetti cerca attori a Tocco da Casauria.
1: Sì, sì, sì.
0: Pescara la Serie B, parliamo di novità. Pescara missione convincere i big, Verratti parla con Brugman. Ma poi, cos'è, perché butti tutto ciò?
1: No, no.
0: L'Aquila, cinema massimo, sono arrivate 22 offerte, ora si sceglierà il vincente. Una volta selezionata la proposta economicamente più vantaggiosa, l'impresa avrà 45 giorni per presentare il progetto. I lavori dureranno 2 anni. Teramo ricorda la figura di Pannella, il sindaco, le sue battaglie più vive che mai. Anche Giuliano Paese un pezzetto, ma senti quello di Rosavio che parla dopo il sindaco, quindi dobbiamo andare avanti un po' col cursore. Ferrovia Pescara Roma, i primi treni ciuffi ciuffi tutu entro il 2028. Poi l'ingegnere di RFI, si chiama Borgia, linea più affidabile, sicura, vantaggi dal doppio binario.
1: E non so, ci voleva un grazie, però.
0: Ci voleva un eroe. Perché, però voglio dire, se arrivi qui a due lotti, poi ti fermi.
1: Rapina al supermercato a Pescara con pistola e manganello, arrestati 4 17enni. Abbiamo ripetuto 6 volte.
0: Sorpresi con la cocaina in un garage, bar, operativa, 2 manette a fontanelle. Dai, tutte le cose negative. L'ira dei commercianti, spaccio e risse di giorno e scala. A proposito, abbiamo Grimi stamattina. Si cambia, si passa dal turismo al commercio.
1: Commercio.
0: Poi dire e contraddire. Ecco la squadra di Pescara per le finali della capitale di letteratura.
1: Ah, le edicole.
0: Le edicole, punti di informazione turistica addirittura. Il comune stanzia 20.000 euro per l'accordo.
1: L'Aquila, cocaina, 30 dosi pronte per lo spaccio, in manette un 20enne albanese.
0: E per non farci mancare niente, maxi rissa, 4 feriti, DASPO per 30 ragazzi.
1: Chanel, Andiamo avanti.
0: Per quale motivo dovrebbero andare a vedere i giornali di Napoli se qua come nera proprio
1: chiesa di San Gregorio, chiesa di San Gregorio Biondi non diventi un altro San Filippo? Questa è una cosa fra di loro, perché chi può sapere che non all'Aquila
0: è bello fare la...
1: due chiese, due chiese sono
0: Iole. Che è successo con San Filippo? Perché dice che la chiesa di San Gregorio non deve diventare un altro San Filippo? San Filippo?
1: Rifiuti abbandonati.
0: Questa è la nostra corrispondente aquilana.
1: Dall'Aquila.
0: Quindi non ci tradire.
1: Cardiopatici curati da remoto anche in zone senza internet. Avezzano, accordo tra ASL e Telespazio.
0: Il loco.
1: Ritrovato morto un 17enne di Rieti. L'ipotesi è quella del gesto volontario.
0: Foto hard
1: alla figliastra minorenne. E ora mandami le tue. Va a processo. Sul Mona, da domani un nuovo museo. Senza più le barriere architettoniche. Che
0: il titolo?
1: Foto hard alla figliastra minorenne.
0: Gliele fa uno, gliele fa.
1: No, lui ha mandato le foto hard alla figliastra, le sue foto hard.
0: Ah,
1: del di lui lui.
0: E dice adesso mandami
1: adesso le tue. Mandami le tue. Beh, a processo.
0: Giustamente.
1: Chieti, Bersani, pare sempre...
0: Bersani parla la folla, con le
1: Legnini, con Legnini competenza e grandissima serietà.
0: Sicari ci sta pure però, c'è Sicari vicino.
1: Incontra invece le associazioni, serve lavoro strutturato sulla disabilità, dice Sicari.
0: Di là dice che incontrava le donne.
1: Sì, che aveva fatto più incontri, questi qua per gli ultimi giorni poi vanno...
0: Beh,
1: Francavilla, così la città si racconta l'app realizzata dagli studenti del liceo.
0: Due pecore si guardano negli occhi.
1: No.
0: È facile. Due pecore si guardano negli occhi. Beh.
1: Vedi solo tu.
0: Poi, addio al neurologo Viola, aveva 69 anni, mannaggia. Da lui dedizione e tanta sensibilità.
1: La famiglia nel bosco, ecco la casa nuova e poi abbiamo
0: la nuova casa.
1: A casa nuova,
0: la nuova casa.
1: Vabbè, la nuova casa.
0: Sbagliate.
1: Lanciano tenta di violentare la prof di inglese del carcere.
0: Un
1: 46enne albanese detenuto per spaccio avrebbe cercato di aggredire sessualmente la docente.
0: E che è successo?
1: L'arrestato. La Fondovalle Trieste ancora chiusa, varia aperta almeno per i vicoli leggeri. Teramo. Teramo e l'inclusione in crescita delle persone in stato di indigenza.
0: Domani sarà il boom delle cose.
1: Il SAI, che assiste i migranti, gestisce 190 persone, di cui 44 sono ucraini.
0: In Volturno riportiamo che a Sant'Egidio l'ultimo cittadino per Forlì.
1: E poi Alba Adriatica, marocchino, semina il panico in un bar e aggredisce la dipendente.
0: Qualche speranza del tondino?
1: Tondino, vediamo, mi sta chiedendo la... Ecco, aspetta, vediamo se riesco, non riesco. Ah, maledetti. Andiamo, va.
0: Non c'è musica.
1: Roseto, il 26 maggio in alcune vie stop all'acqua. Allora, Teramo, abbiamo detto...
0: L'ho letto.
1: Perché non va avanti? Ma...
0: Perché ti vuole far leggere tutti i titoli.
1: Non importa niente.
0: Questa triade dopo far leggere.
1: Non importa niente.
0: Cosa nuova.
1: Vabbè, tanto non è successo niente lo sport al messaggero, dai.
0: Voglio vedere.
1: Vuoi vedere?
0: Per quanto dici, per completezza di informazione, e poi salutiamo i nostri fedelissimi.
1: Perché siamo in ritardo, direttore, eh? Ti segnalo. No, fai tu poi dopo. 8:13, ancora non facciamo casalena e deve arrivare.
0: Teramo subito, dai.
1: Pescara, missione, vabbè. Convincere i big. Allora, Roseto perde nel finale, venerdì si gioca tutto.
0: Teramo blinda, mister Pomante ha fatto bene. Quindi siamo d'accordo. Notaresco che blinda, punta a blindare Vagnoni. Vabbè.
1: I giocatori del Chieti dicono amarezza diffusa le motivazioni dei giudici. E quindi è una prima nazionale adesso. Allora,
0: attrazione capitale,
1: la città delle eccellenze, il turismo vale 15 miliardi, giorni presenza triplicati.
0: Guarda sopra, qui perché... lo titolo lascia la Lazio, arriva Thiago Motta, quello che aveva tolto la Juve, che però aveva fatto molto bene l'anno prima a Bologna.
1: C'è un campista più lento della storia del
0: calcio. Vabbè, quello
1: prende. La figlia di Maldera, io perseguitata da uno stalker, l'ex l'ex terzino giallorosso. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, patto, l'Europa apre all'Italia.
0: Beh, tu dicevi di no?
1: vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma.
0: Come si chiama? Dombrovskis.
1: Qui ce l'ha che noi da 30 anni. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga. Verso la proroga del taglio delle accise, la maggioranza dice rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop, perché c'è stata una mozione dove chiedevano di non fare più il 5% delle spese militari, ma il 2%. Però siccome è proprio la Meloni che si era impegnata, qualcuno ha detto che se lo fa, allora hanno bloccato tutto.
0: E la segata con Salvini, che è contrario. Vabbè.
1: Spari sulla flottiglia, fermati 29.
0: Pagato di più il pieno di quei sacci, queste cose non mi interessa.
1: Spari sulla flottiglia, fermati 29
0: anche
1: italiani.
0: Fa la spesa, il carrello della spesa vuoto e il portafoglio pure, dico, non ho comprato niente, vero? Che c'è qualche novità?
1: Dice Iole che forse il San Filippo lei pensa per i tempi, perché
0: troppo lungo.
1: Dal 2009 è stato ristrutturato e riaperto il 17 aprile 2026.
0: Evitiamo. Iole, ti nominiamo corrispondente dall'Aquila. Ogni mattina ti metto pronto prima di ripartire per Toronto, che ti chiederemo una cosa. Bella Iole, brava, sì.
1: Energia, priorità per i 27.
0: Poi mandare una foto, Iole.
1: Tecnologia e uomo possono condividere, lo dice il Papa. L'ira dei commercianti si spaccia di giorno. Pescara, proteste dei locali di Corso Vittorio.
0: Notizione, mamma mia.
1: Più del G7, fra l'altro.
0: Sì.
1: G7, riaprire Hormuz, Putin indebolito alla corte di Xi per parlare di gas. E andiamo sul soppalco, abbiamo detto già tutto, sul soppalco anche, quindi abbiamo finito.
0: Dobbiamo vedere là.
1: Salutiamo i nostri amici su Facebook, che diamo il buongiorno a Manuela Marchetti, a Rita Piccioni, ad Attilio Torquati, a Freddy Federico, Giuliana
0: Michelucci,
1: Silvana Di Gianvittorio, Antonella Leonio, Paola Cicconi, Loriana Ciccioni, Luigi Ianni, Iole Del Re, buongiorno, io l'abbiamo. Max Rastelli, buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno.
0: Direttore, io me lo ricordo.
1: Lei se la ricorda, la
0: vedi, sono tu.
1: Ci voleva la mascherina. Io ho detto, come siamo.
0: Stava tanto, però ci sta. Tanti posti
1: di lavoro.
0: Tanti posti di lavoro.
1: Quindi la puzza stava facendo passare.
0: Poi vennero mandate alla SAI che chiuse pure quella.
1: Rita Ranali, buongiorno. Valentina Gambetti. Tutto conosciuto, lo so. lo so, perché. Buona giornata a Valentina Gambetti, a Chiodi Luigi D'Anna, a Flavio Stacchiotti.
0: Ciao Flavio!
1: A Sandro Vagnoni, a Iva Gaudini, che ci mette.
0: Ciao
1: pure...
0: Iva, perché sta a scrivere?
1: Durante il computer, giornata... al personale di Radio G.
0: Grazie. Guarda come scrive. Brava Iva, ci piace queste cose originali.
1: Marcello Felicioni, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
0: La gocciolante, niente.
1: No, beh, quello è. Allora. Allora.
0: No, Cupello. Cupello. Non ci andiamo più, che prima Cupello.
1: Meno male.
0: Qualche stacco.
1: Vai.
0: E poi andiamo.
1: Poi arriva Casalena, sì, e sì. Poi Grimi.
0: Sì.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grandi qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Passare a quello che ci dirà Pierluigi Catalena.
3: Assolutamente.
2: Buongiorno. Allora, Loredana Ciapponi, se si ricordava della puzza del Barolo Verde, invece Palestrelli non ci ha detto niente. Peccato. Vabbè.
3: Allora, vediamo di chiamare appunto Casalena. Eccolo qua.

0: Pronto?
1: Sole, sole, sole.
0: Sì, partiamo dal, diciamo, da oggi, questo trend soleggiato che ci dominerà la scena per diversi giorni, quindi, almeno per una settimana. Quindi abbiamo sempre soleggiato, ieri gli ultimi rovesci sulle aree interne, qualche temporale. Qui da noi non è arrivato nulla, solo aumento delle nubi, la rietta ancora frizzante, ma piano piano, diciamo, il clima andrà verso l'estivo, nel senso che avremo un aumento delle temperature proprio in corrispondenza del fine settimana.
1: Però ho sentito il tuo collega Mercalli, quello che porta sempre il farfallino in TV, sì, che ha detto collega, che dall'inizio della, vabbè, collega, meteorologo di tutti e due, che da lunedì potrebbero arrivare i temporali.
0: È ancora presto per dire, adesso per il momento vediamo il fine settimana che sarà soleggiato e caldo, questo è sicuro, oggi siamo ancora a mercoledì, prima di parlare della prossima settimana aspettiamo ancora un po'. Temporali che lui indica, ma per il momento dovrebbero riguardare l'arco alpino e poi a seguire la catena appenninica per instabilità prevalentemente. Vedremo.
1: Va bene, di calcio non dobbiamo dire nulla.
2: No, non va bene perché ci sarà l'anticiclone, come passano i temporali?
1: Poi può dire
2: non
1: che
2: ci sta.
0: Si accendono. Adesso dobbiamo mettere in conto che anche con l'alta pressione
2: si accendono.
0: L'umidità presente nel terreno con il riscaldamento diurno provoca, genera cumulo nembi all'interno.
2: Allora, l'inverno piove per l'umidità, d'estate piove perché si accumula.
0: No, questo è l'inizio dell'estate.
2: Ecco.
0: I temporali pomeridiani sono tipici di giugno.
2: Poi vanno morto, sta.
0: Poi a luglio finiscono, a meno che non si riaccendano poi delle cellule temporalesche legate a un peggioramento precedente, perché altrimenti poi i temporali pomeridiani con giugno finiscono perché il terreno si asciuga, quindi abbiamo meno carburante per accendere, insomma, i temporali.
1: Va bene. Di sport.
0: Perché è presente che c'è ancora la neve sull'Appennino, quindi.
2: Quindi
1: questo anche è tanta acqua per l'umidità.
2: L'acqua, ci abbiamo l'acqua? L'acqua.
0: Sì, beh sì, quest'anno sì, direi di sì.
2: C'è stata una frega Pescara comunque.
0: Che è successo a Pescara?
1: Cioè, se la vuole rubare per Pescara l'acqua di terra.
0: Ah, Pescara ha sempre deficit idrici importanti, perché non è solo parzialmente fornito dal.
1: Ma no, perché se perde lo 57% di quello che sta nei tubi in Pescara.
2: Non è comodo.
1: Va bene.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie.
0: Niente, il Friuli-Salerno dove investirci la finale Coppa UEFA World 5, Friburgo.
2: Tu ce lo devi dire, che fai?
1: No,
2: tu hai dubbi,
0: sai. Mi sembra che c'è Friburgo.
2: Mi sembra,
1: Friburgo.
2: Domenico Corneli.
1: Vabbè, Friburgo Aston Villa. Potrebbe essere tranquillamente una battaglia del XIII secolo.
0: Friburgo Aston Villa. C'è Palermo Catanzaro per vedere la seconda semifinalista del.
2: E deve recuperare tre gol.
0: Monza è già in finale, ieri ha sofferto parecchio che la Juve Stabia ha rischiato. Però lui ha segnato al 95esimo. Vedremo chi salirà.
1: Va bene. Ci aggiorniamo a domani.
2: Sono contento, grazie.
0: Perché cosa?
2: In genere. Un bilancio complessivo.
0: Il più complessivo o positivo? Quest'anno abbiamo vinto cambiare la Coppa Italia per Tinder.
2: Ma no, dalla tua vita!
0: Ah sì, ma pensavo che stessimo parlando di sport.
1: No, ma no,
2: dai, su.
1: Ma poi siamo in pausa, ora possiamo ci sport.
2: Siamo in pausa.
0: Non lo so perché stiamo parlando di sport, sì, no. Allora, la pausa viene domenica. Dopo domenica il secondo finale.
1: Va bene. Va bene. Buona giornata. Ci sentiamo domani. Ciao.
2: Allora, ieri ci stava lo Savio, molto bravo, al comizio di Bannella. Il saluto del sindaco. Su, parte qua, si sente niente, Gabriele.
1: Aspetta.
3: Quindi ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione che si sono espressi e ringrazio tutte le persone che sono qui, la famiglia e soprattutto il dottor Tacchetti.
4: Grazie al signor sindaco della città di Giulianova, Ivan Costantini. Prende la parola il dottor Sergio Rovasio, già stretto collaboratore e coordinatore dell'associazione Marco Pannella. Mi corre l'obbligo salutare l'assessore al sociale e alla cultura della città di Teramo, che è presente, Stefania Di Padova, a cui un applauso. E ringrazio la provincia di Teramo, la città di Teramo e la redazione dei colleghi del centro che proprio oggi hanno dato in stampa questo libro dove ricorda. Perfetto. Prego a lei.
5: Io vorrei intanto ringraziare di cuore davvero il Comune di Giulianova, i consiglieri, la consigliera che ha depositato la mozione che poi è stata votata all'unanimità, così come sta avvenendo in altre parti d'Italia. Diciamo che Teramo è stata la prima, poi è seguita Torino, Pavia, Giulianova, ci sono altre città. Stamattina per radio sentivo che anche a Capri vogliono dedicare uno spazio a Marco Pannella, e credo che la scritta Marco Pannella per qualsiasi persona che passa dovrà far porre delle domande sull'impegno di civiltà, sull'impegno per i diritti umani, sull'impegno per i diritti civili che Marco Pannella per decenni, da quando è stato fondatore del Partito Radicale nel 1955, ha portato avanti fino agli ultimi giorni della sua vita. Sarò brevissimo solo per dirvi che oggi siamo stati a Teramo, dove grazie al Comune siamo riusciti a organizzare sia ieri sera con il centro, con Francesco Merlo, con Carlo Romeo, con amici, compagni e parenti, un evento molto importante di ricordo. Stamattina al cimitero poi abbiamo deciso anche che a Giulianova non potevamo mancare, e ci sono anche qui parenti di Marco, sia di Teramo, e in particolare Carlo Tacchetti, che in questo luogo Marco voleva sempre venire dagli zii, si fermava qui nella casa qui dietro, noi lo accompagnavamo a Teramo, poi voleva sempre venire a Giulianova anche solo per andare a salutare la famiglia Tacchetti. È capitato anche una volta, che credo una delle rarissime volte in 32 anni di lavoro con Marco, ci siamo concessi 2 ore di pausa di lavoro facendo un bagno qui davanti a Giulianova. E accadde la cosa incredibile che ho raccontato, non mi ricordo dove, io mi ero messo in spiaggia con l'asciugamano, tranquillo come fanno tutti i cristiani, Marco prende il largo e sparisce. Era il suo modo di fare il bagno, ma io non lo sapevo perché non l'avevo mai visto né in vacanza né al mare. Marco prende il largo e sparisce. Io ho detto: adesso o mi devo preoccupare, oppure, siccome Marco è sempre speciale in tutto e con tutti, e anche per le lotte che ha fatto sempre stato molto speciale, anche il bagno in mare lo farà in modo speciale. Infatti vedo a un certo punto in lontananza la sua testa e se ne stava là a guardare Giulianova, perché Marco per Giulianova aveva un amore particolare. Raccontava sempre della sua infanzia, di quando da Teramo veniva a mare a Giulianova. Abbiamo fatto anche qui delle iniziative politiche, e devo dire che questa targa deve essere anche un po' un simbolo. A Marco probabilmente i simboli non piacciono, ma l'idea di vedere Marco Pannella e pensare a quello che si può fare nel presente e nel futuro in sua memoria, così come ha ricordato questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella quando ha diffuso un messaggio sulla figura di Marco Pannella. Domani alla Camera ci sarà la commemorazione in aula, alla Camera dei Deputati, dopo la prima seduta. Ecco, io spero che quella sia la commemorazione dove ciascuno si impegna a portare avanti le battaglie per i diritti civili, i diritti umani, contro il sovraffollamento delle carceri, per una giustizia giusta, per i diritti umani, ma soprattutto per le guerre che sono in corso, per i diritti violati dai regimi totalitari, che era quello che aveva a cuore Marco.
2: E quindi esatto, anche in questo periodo ci sono le guerre, infatti contro le guerre, anche con dei fatti dei regimi totalitari, come dice appunto lo Savio Rovazio. Ricordiamo che sono stati anche altri interventi, ricordiamo che è intervenuto anche la compagna di Lorenzo, il senatore Franchi, e l'ex sindaco Francesco Massomaro, tutti hanno portato il loro saluto. Ricordiamo che chi non ha sentito la diretta che abbiamo mandato in onda può andarlo a ritrovare sulla pagina Facebook di Radio G. Allora, ti può continuare?
1: Sì, collega.
2: Certo. Sì, andiamo. Peritoso. Andiamo adesso alla pagina degli auguri, la rubrica è tanti auguri a te.
1: Che come sempre è offerta da Marcaffè, appunto.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
1: Telefono.
7: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Mmm, che buono è!
7: È Marcaffè!
1: Ora siamo tornati in studio, andiamo a leggere il santo di oggi. Oggi ci si ricorda di San Berardino da Siena, nato l'8 settembre del 1380 a Massa Marittima dalla nobile famiglia dell'Albizeschi. Rimase orfano in tenera età e fu allevato a Siena da due zie. Seguì gli studi fino al 22 anni, poi indossò l'abito francescano, divenendo uno dei principali sostenitori della riforma dei francescani osservanti. Celebri le sue prediche che, stenografate con un metodo di sua invenzione da un discepolo, sono giunte fino a noi. Terribili i suoi rimproveri alle belve dalle zanne lunghe che rodono le ossa dei poveri. Recatosi all'Aquila per un ciclo di prediche, ecco, e per un tentativo di pacificazione tra le varie fazioni, vi morì nel 20 maggio del 1444. Dopo la sua morte, il suo corpo prese a versare sangue, il cui flusso si arrestò solo quando le fazioni si rappacificarono.
2: Questo San Bernardino da Siena, San Bernardino da Siena, sanno famoso. All'Aquila, c'era anche a fare con l'Aquila, anche qua.
1: Amico di Buccio.
2: Però amico di Iole,
1: no, Buccio.
2: Per un giro, Buccio da Bortone. Com'è?
1: Buccio.
2: Sai chi era tu, Buccio da Bortone? Non lo so, anche Grimi si arrende.
8: Giocava a centrocampo?
2: Vedi, sì. Stessa cosa, sì. Dell'Angizia Luco.
1: Dell'Angizia
2: Luco, squadra marsicana.
1: Allora.
2: Buongiorno, facciamo gli auguri, buon compleanno, e poi siamo da Gianluca nella sua. No, no, non che l'abbia fatto in passato, ma una nuova versione commerce. Che è commerce? Di cose imbroglioni, quelle che arrivano.
1: Così imbroglioni?
2: No, imbroglioni, quelle che ti arrivano per pacco?
8: E-commerce, sì. Sia di e-commerce, quello che arrivano per pacchi che arrivano per pacco.
2: Appunto, oggi è il 20 maggio, auguri a Stefano Ribuiani,
1: auguri
2: a Firmino Elia,
1: auguri Firmino
2: Elia, Zu Elia, a Francesco De Santis, che non è famoso, a Laura di Liborio, a Marcello Marcelli, questo collega, sì, poi a Matteo Mandolese, ad Andrea Cialini,
1: No.
2: A Fernando Sposetti,
1: auguri.
2: Sposetti è lui, si chiamava Fernando, quello che ha fatto i lavori a casa tua?
1: Non lo so.
2: C'erano Sposetti?
1: Sì, però non mi ricordo.
2: Mai li chiamatesi. Dottor Sposetti, il collega, curatore. Auguri a Mattia Marini e a Roberto Venieri.
1: Auguri, tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
2: Bene.
1: E adesso a bomba andiamo con Gianluca.
2: Eccolo qua, sei già inquadrato.
8: Buongiorno, sto cercando un dato che mi sta cercando di sfuggirmi, ma lo recupero.
2: Recupera il dato, perché se non è che parliamo, Gianluca, che la sua versione commercio. Ci deve questo turismo, 600.000 presenti, dai, andiamo.
1: 700.
8: Presenziamo.
2: Ma ora ricomincerà la battaglia.
8: Io sono sempre presidente regionale di
2: Asti. Sì, per carità, ma ora ricomincerà la battaglia.
1: A ottobre
2: ricomincia la battaglia. 600.000, 500, ho fatto di più, ho fatto di meno. Sono dati.
1: Un milione.
2: Che non ti convincono.
8: Io dico, non è interessante fare nomi. Io dico che no. Tutti gli assessori, le amministrazioni della Costa Teramana si sono date da fare su numeri che sostanzialmente sono campati per aria, non lasciamo il tempo così. Anche se li ha dati la regione, numeri assolutamente regionali, li da l'Istat, cose, perché sono quelli da sempre. Poi dopo, quando tu hai fatto 1470 presenze in più o 786 presenze in meno, non è che mi hai spostato i termini del discorso del turismo teramano. Siamo esattamente quelli di prima, cioè, sono tutte cose che hanno valenza politica. Nell'ultimo anno, in modo particolare, io l'ho già dichiarato in tutti i modi, devo darmi atto a me stesso che come Assoturismo siamo stati gli unici a denunciare fortemente questa situazione, che non è vero, non corrisponde al vero, è una falsità dire che il turismo abruzzese è aumentato del 20%.
2: Lo dice da Mario, lo dice.
8: Perché non è vero.
2: Ma lui c'ha i dati,
8: ma certo che c'ha i dati, ma ce li ho anch'io i dati, e i dati sono esattamente quelli che dice da Mario. So che dal 2025, dello scorso anno, l'obbligatorietà totale per la verità è dal 2026. Comunque, dal 2025 la maggior parte delle regioni ha iniziato a contabilizzare quelle che sono le presenze degli affitti privati all'interno del comparto extraalberghiero.
2: Eccolo qua.
8: Il che significa che non sono sovrapponibili i dati del 2025 al 2024, perché in Abruzzo il comparto extraalberghiero censito, perché ce n'è ancora di più, vale all'incirca il 30%, 27, 28, 30% dei posti letto, ovvero prima c'erano 100 e rotte mila posti letto, adesso ce ne sono 165.000 circa, quasi 45.000 posti letto in più in un solo anno. Che vuol dire? Che stiamo contabilizzando quello che prima non era contabilizzato. La signora Maria, che ha un piccolo bed and breakfast con due camere, che adesso paga l'imposto di soggiorno e dalla Sitra, quella presenza è censita, tutto qua, non sostanzialmente il turismo, no, va detto.
2: Non ho capito, noi parlavamo di queste case che prima non ti conteggiavano,
8: adesso sì, allora non puoi dirmi è aumentato il turismo del 20%, cioè non,
2: e tu devi andare a contestare da Mario, devi andare da lui, dici da Mario.
8: Lo abbiamo fatto?
2: Assolutamente,
8: ci mancherebbe altro.
2: Avete fatto?
8: Ho anche scritto sull'ottimo centro e sul grande,
2: l'ultimo centro,
8: e sulla grande messaggera, tutte le parti.
2: Tutto passa, vabbè, però vedo che ti chiamano il centro, ti chiamano il messaggero, tutti ti chiamano ancora, non sei scomparso.
8: No,
2: una
8: no,
2: bella
8: no,
2: lotta tra te e Giovannelli, chi compare di più? Come mai tutto ciò?
8: È perché
9: vabbè, soprattutto c'è D'Alfonso.
2: D'Alfonso è Padovano.
9: Poi dopo Padovano. Giovannelli
2: Padovano,
9: Grimi.
2: Perché Padovano prende più settore, perché lo chiamano.
9: Sì.
2: Non soltanto per le concessioni.
9: Poi sta a Pescara pure. Quindi.
2: Sta a Pescara, quindi. Però siete un quartetto, non di più. Non ti va altro questi quattro nomi. Quanti sono gli abitanti dell'Abruzzo?
9: 550, non lo so.
8: 1.300.000 qualcosa. 1.275.000.
2: E su 1.400.000 vengono gettonati. D'Alfonso, Padovano, tu e Giovannelli. Come può essere? Per fortuna almeno due.
8: Questo accostamento D'Alfonso.
2: Ecco, Giovannelli, sì.
8: Vabbè, con Giovannelli anche. Cioè, ecco, accostamento Padovano, già.
9: No, ho detto che D'Alfonso, quello è inarrivabile.
2: Per motivi politici.
9: Per interventi sui giornali è inarrivabile.
2: È capace di stare su tutti e due i giornali.
8: No,
2: è capace lui di stare su tutti e due i giornali lo stesso giorno
9: e parlare di cose diverse.
2: Esatto, cioè. Ma è così,
8: Perché il turismo è una cosa.
2: Siamo messi male, quattro persone soltanto su un milione, tutti gli altri che sono ignoranti. Ragazzi,
8: vabbè, chi si occupa decisamente di turismo, peraltro sono tutti pluripresidente, Giovannelli presidente di Commercio,
2: io ho scoperto Grimi, si può dire, dillo?
9: Stifo Pippo Baudo.
2: Pure a te ho scoperto, sì, è la verità.
8: Commercio Abruzzo, Federalberghi Abruzzo, cioè,
2: è bravo anche questo
8: molto
2: qua.
8: Tecnicamente bravissimo.
2: Vabbè,
8: allora
2: andiamo un po' avanti, parliamo, sfondiamo questo settore di commercio adesso. A Giulianova non va bene, tu lo sai che non va bene il commercio, cioè, parliamo dopo magari.
8: In realtà non va bene tutta l'Italia come commercio di prossimità.
2: Allora quindi va bene.
8: Però Giulianova.
2: Quindi l'amministrazione non ha nessuna colpa, se non va bene. Tutta Italia.
8: Purtroppo devo dire la verità, il commercio di prossimità non va particolarmente bene.
2: Ma ti ricordi quelle belle notti dello shopping, notte bianca, notte rosa, quelle andavano rifatte.
8: A Giulianova in modo.
2: Non ne facciamo, manco uno, manco una notte facciamo. Vabbè.
8: Diciamo che non negli ultimi anni non si sono visti iniziative particolarmente centrate sul commercio. Io però tu sai che non tutta la colpa la do all'amministrazione, nel senso.
2: Ho capito, ma non andare come cosa. Chi è che dice ogni volta così? Giorgini, ogni volta che vedo Giorgini dice no, senta tu la togliere l'allenatore. Tu ogni volta c'è il problema per Golizzi. Lui c'ha paura che se fa una critica lo fa con l'allenatore. No. Tu poi ci vuoi riparlare di Giulianova perché pensi che fai le critiche.
8: Per fare le cose occorrono gli strumenti tecnici per farle. Tradotto in italiano, se non esistono associazioni o comitati di commercianti e non esiste un consulto del commercio, è difficile poi dopo rapportarsi con l'amministrazione o quant'altro, cioè è difficile far sentire la propria voce se sono poche persone e divisi a portare avanti.
2: Ho dimenticato che tu sei stato per un periodo anche assessore a commercio del comune di Giulianova.
8: Mi dispiace, io non voglio parlare di me stesso, parliamo di Alarè.
2: Se non ne vuole parlare,
8: non ne voglio parlare. Cioè, nel momento in cui tecnicamente le cose andavano male, si dice così, però. Tanto andavano male che comunque il comune non aveva soldi, si sa perfettamente, però esistevano delle associazioni commercianti che interloquivano dialetticamente, anche molto dialetticamente, con l'amministrazione comunale, che però la quale amministrazione comunale dava permessi e aiuti nei limiti del possibile, iniziative nel limite del possibile, e l'associazione dei commercianti provvedeva alla manifestazione per il commercio, ovvero con 10-15 mila euro sono state fatte delle notti dello shopping. Mi ricordo una notte dello shopping anni 50 addirittura meravigliosa, con quei soldi che veramente portavano 50-60 mila persone a Giulianova, focalizzate sul discorso commercio. Tutto qua, non è che ci vuole una scienza, lo sa.
2: Appunto,
8: questo lo sanno,
2: perciò, quindi,
8: lo sanno tutti.
2: Perciò l'ho fatto ricordare questo particolare.
8: Io quello che ho detto, che l'amministrazione ha certamente le sue responsabilità, perché non può non averle, chi amministra ha sempre delle responsabilità, e anche gravi in questo caso, ma è anche vero che occorre un'associazione commercianti, cioè
2: non... che non c'è, qua ti volevo dire, tu lo sai che c'è. È stato organizzato un incontro tra il vescovo che veniva a Giulianova e i commercianti con la comune di Giulianova, la storica, c'era un commerciante, Nello Di Giacinto, che ha commerciato sui generi, ferramenta e quant'altro, e perché non c'era l'associazione, chi invitava? Ci vuole un referendum, perché Giulianova
8: sì,
2: non c'era?
8: A parte il fatto che quel discorso che non c'era l'associazione, lascia il tempo che trovo, se vuoi invitare i commercianti, ma c'è una,
2: ho capito, però ci vuole l'associazione, almeno ho chiamato l'associazione, e sì, poi l'associazione invita gli altri.
8: No, non è così, c'è
2: ho
8: una
2: capito,
8: chat,
2: che fai invita i commercianti una a una.
8: C'è una chat con 300 rotti commercianti, scrivi un messaggio con scritto i commercianti sono invitati.
2: Ho capito. Una frase, insomma.
8: Non è uscita questa frase. Ci sarà stata un errore.
2: Il telefono c'è. C'è il telefono.
8: Che il commercio. Che il commercio non sia nelle priorità, nelle priorità delle amministrazioni generali.
2: Ma non si
9: ho chiesto, non proferisci parola.
2: Parla con Grimi. Pronto?
8: Adesso parliamo, fammi dire cosa sì? Dobbiamo dire, poi dopo ne parliamo.
2: Lei, sempre lei, costantemente lei, per l'età che Dio la conservi, questa signora nostra che ci chiama in tutte le trasmissioni. Qual è la domanda? La signora, c'è una signora che parla su ogni argomento, la nostra referente, sì.
8: L'alter ego di Alfonso,
2: voleva chiedere al signore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare, cosa?
10: Allora, no signore, io lo chiedo adesso. Allora, dove consiglia di andare a parcheggiare, perché ci sono degli amici nell'interno che vogliono venire quando c'è qualche evento, ha avuto disagio, che ha dovuto andare a parcheggiare su in alto, e quindi c'è un posto che uno può parcheggiare a Giulianova quando ci sono qualche evento, perché qua si fa i giardini ma non si fa i parcheggi.
2: I parcheggi mancano. Per il commercio
10: che il signore mi consiglia un posto che io
2: ma diciamo, sì, ma hai fatto la domandola.
10: Si parla che vengono tante persone,
2: quelli vengono,
10: ma dove
2: da fuori,
10: vanno a
2: vengono
10: parcheggiare?
2: Qua trovano il parcheggio. Quindi se ne vanno poi. Dove si può andare a parcheggiare?
10: Se mi consiglia un posto, perché io non...
2: i parcheggi, sfavorisce il commercio a Semigiorelli in maniera stupenda.
10: Non lo so, non conosco.
2: Andiamo adesso Grimi, grazie, buona giornata. Allora,
8: per il commercio di prossimità occorre la mobilità. Occorre la mobilità. La mobilità personale, personal mobility in inglese si dice così oggi, se non dici personal mobility oggi non ti ascolta nessuno.
2: In inglese.
8: Per la personal mobility occorre il parking, cioè il parcheggio. I parcheggi sono un problema atavico di Giulianova, devo dire mai affrontato concretamente, comunque va affrontato questo problema. La prima zona ad avere tassativamente bisogno di parcheggi è la zona direzionale che afferisce alla piazza della stazione. Guardate come la dico bene, per non dire. Ci vogliono i parcheggi tassativamente attorno alla piazza della stazione, perché che se ne dica, questo è il centro storico, Giratela come volete, Giulianova, da tutte le parti, che è anche policentrica come città, ma pur essendo policentrica il centro del centro è questo. Se vuoi passi dalla statale, dalla nazionale 16 Piazza Roma, questo è indubbiamente il centro nevralgico di Giulianova, non solo perché c'è la DOG, ma anche
2: no,
8: perché
2: tu lo stai dicendo a tutti tranne che a me, e chi lo sa meglio di me,
8: effettivamente,
2: che ci sono nato qua e allora non è cambiato niente, è peggiorata la piazza, come è stata fatta male la piazza della stazione. Stazione, ti ricordi com'era? Vedi le foto,
8: abbiamo una stazione che allo stato attuale, prima che ce la tolgono, è ancora perché a Roseto ci lavorano bene nel politicamente lungo sulla stazione, vuoi su commissariate, vuoi su caserma dei carabinieri, vuoi su a Roseto lavorano, lavorano molto con tempi lunghi, sono come i cinesi, però politicamente lavora bene, nel frattempo le cose spariscono da Giulianova. Io lo dico, poi dopo chi deve
2: capire, però non ci ha tolto niente,
8: chi deve capire capisca, nel senso che non
2: cioè il piazzale della stazione va cambiato, il piazzale della stazione,
8: il piazzale della stazione deve essere riportato allo stato precedente, perché quello prima di tutto di cui c'è bisogno è assolutamente

0: 5-6 autobus contemporaneamente, per cui di conseguenza se ci stavano prima non vedo perché non potrebbero starci adesso, e ci stava pure il parcheggio per le macchine.
1: I taxi c'erano anche.
0: C'erano i taxi.
1: Poi sappiamo anche che i parcheggi a pagamento sono anche occupati ancorché a pagamento qui sulla piazza, e quindi il problema è
0: che non ci sono i parcheggi e bisogna lavorarci. E non è, io ho detto, questa è la zona principale, però ci sono anche altre zone su cui bisogna intervenire. Un'infrastruttura andrà fatta, cioè una grande città turistica come Giulianova, perché che se ne dica, è una cittadina per avere 25.000 abitanti, ma come città turistica è una città importante, soprattutto nella provincia di Teramo, una delle prime città d'Abruzzo turisticamente. Devi dare i servizi di parcheggio e di mobilità, dove deficitiamo da sempre. Noi deficitiamo parcheggi, ci sono tutti a Giulianova Nord che andrebbero utilizzati in mobilità in generale. La mobilità urbana va ridisegnata, la mobilità pubblica urbana va ridisegnata e riconcepita. Occorrono servizi di navette e occorrono servizi di, diciamo, chiamiamolo taxi migliorabili, che vanno migliorati. Occorrono servizi soprattutto che portino, e chi potrebbero farlo anche altri, perché l'amministrazione ha sempre gravi responsabilità, tutte le amministrazioni possibili e immaginabili, però vedo pochi albergatori venire a prendere le persone alla stazione, o pochi pulmini, anche alberghi iperblasonati non sono dotati.
1: Come arrivano?
0: Le persone che arrivano a Giulianova o trovano un taxi, se lo trovano, o trovano un taxi, se no gli alberghi, la maggioranza degli alberghi non sono strutturati, non vengono a prendere le persone alla stazione.
1: Come arrivano, appunto? Come vanno all'albergo?
0: A piedi
1: con le valigie.
0: Chiedono un passaggio a qualcuno, aspettano 45-50 minuti che passi il pulmino di Gaspari, quello che fa la...
1: Ma bisogna pure stare, si va alla strutturazione di questo posto.
0: Tassativamente, vedo, la mobilità pubblica giuliese va... è una priorità assoluta, non da oggi, una priorità assoluta che va ristrutturata. Va ristrutturata, per esempio, cominciando anche dalle piccole cose. Io non ti faccio vedere adesso la fotografia che ho, ma
1: perché?
0: Se tu vai avanti 50 metri qua,
1: non me lo fa vedere.
0: Vai avanti 50 metri, parli dal semaforo della ex Tercas, oggi BDM, e vieni verso piazzale della stazione.
1: Sulla
0: nazionale, guardi a destra, c'è un bellissimo cartello, grande cartello da 20, 30, 50 anni, non so quanto c'è, che indica la caserma dei carabinieri e l'azienda di soggiorno sulla stazione di Giulianova.
1: No,
0: sì.
1: Ma si vede?
0: Tassativamente, in grande bella vista.
1: Cioè, ma dove sta?
2: All'incrocio della te.
0: All'incrocio della Tesco, l'azienda di soggiorno alla stazione di Giulio. Tu non hai idea di quante persone, ma perché noi ci siamo abituati e non ci facciamo caso, ma di quante persone che vengono a Giulio
1: non la metto in
0: soggiorno, dopo dare il mando, cerco qua, dove la trovo là.
1: Ci sta ancora l'azienda,
0: come no?
1: Azienda di soggiorno.
0: Assolutamente.
1: È una vita che non ci sta più. Lo sai che stava sopra il tuo bar, lo sai? Sì,
0: sì, assolutamente.
1: Ai tempi dell'ottimo Posabella.
0: Per cui, oltre per ristrutturare,
1: grande Claudio,
0: la mobilità urbana va ristrutturata e risegnata.
1: Quanto non me l'hai dato mai questa foto tu?
0: Ogni tanto c'è vergogna di queste cose, anche perché voglio dire, anche su quell'incrocio fino a 2 settimane fa c'erano dei che lo chiamo reato, dei bellissimi cavalletti per la pubblicità di fronte alle strisce pedonali, per cui non...
1: Uno arrivava e non poteva passare.
0: Sì, assolutamente, anche quello di qui ha attraversato svariate amministrazioni.
1: Anche quello, sì. Alla fine, perché poi ci sono i social, perciò si interviene, vero?
0: Si interviene, adesso dopo avrebbe potuto... Però quel cartello è veramente qualcosa di...
1: Questo mi mancava, perché potevo dire... Quando male
0: è sfuggito all'attuazione del piano marketing.
1: Sì. Ma comunque ti sto facendo parlare di queste cose perché tu vuoi parlare di una cosa nazionale, che non so se poi la gente si ascolta.
0: Sì, però una cosa nazionale me la devi fare dire,
1: Te lo concedo.
0: Io sono per dire una cosa, mi hai fatto dire,
1: però
0: tutto quello...
1: Stiamo parlando di cose che interessano le persone, sì o no?
0: Sì, tassativamente, però avrei preferito essere più preparato sulla...
1: Ma sei a memoria le vicende di questa zona, zona direzionale senza parcheggio non senso, no? Giorgini vorrebbe recuperare i posti lì allo scalo commerciale.
0: Non è che vorrebbe, deve
1: sei
0: iniziare un'interlocuzione con le ferrovie italiane.
1: Non ci fanno niente loro.
0: In questo momento deve

0: per recuperare lì, secondo me, da un'interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana potrebbe uscirne un parcheggio multipiano o qualcosa di questo genere.
1: Là sì, nessuno ne ha fatto in battante, niente, l'ideale.
0: Tassativamente.
1: Ma convincere Ferrovie non è facile.
0: Risolverebbe moltissimi problemi, aumenterebbe tantissimo l'attrattività della città e sarebbe di grandissimo aiuto soprattutto anche a Giulio Novalta, no? Perché se tu da lì, da quel parcheggio, poi dopo ci fosse, come dovrebbe esserci un servizio.
1: Questa è una modalità cambiata dei pullman, va bene?
0: Sì, è un servizio una volta per Giulio Novalta, tu mi capisci che...
1: Quante volte mi hai detto che non ci sta l'elenco degli orari? C'è uno...
0: La verità è
1: qua fatto bene,
0: diciamo, la persona gli arriva a Giulianova.
1: Di Carlo qua ha fatto bene a prendere posizione, diciamo, di risolvere subito questo problema con Gaspari.
0: Sì, vabbè. È un subito che era già tardi, voglio dire.
1: Come io cerco di fare la critica, perché tu ti preoccupi che critica l'amministrazione, ti dico che fa bene Di Carlo e tu dici no, bisogna farlo prima.
0: No, è un subito che passa già da anni, voglio dire. Io con questo almeno 10 anni che dico questa cosa qua.
1: Oh, invece scusami, ma quando gente arrivava con lo shopping notte bianca, quanti?
0: Ma guarda, la notte dello shopping anni 50.
1: Ho sentito 15.000?
0: No, di più. Era sicuramente oltre le 30-40.000 persone. 15.000 erano i soldi che sono stati spesi.
1: Ah, 15.000 i soldi, 100.000.
0: No, ma non dal comune, attenzione, erano 5-7 mila euro, se non sbaglio 10 mila euro al massimo del comune, e l'altra metà se la metteva l'associazione commercianti. Perché con quei tra virgolette pochi soldi, ma con l'impegno grande dell'associazione, della loro associazione commercianti, si riuscivano a fare degli eventi molto focalizzati sul commercio.
1: Vabbè, siccome mo sei stato molto bravo, ti faccio dire una cosa.
0: Anche perché interessa anche i commercianti giuliesi. Vabbè, questo qua. Il 18 maggio,
1: cioè
0: avanti ieri, Confesercenti Nazionale, di tanti di questa cosa parleremo ancora, non mi fa parlare, ma ha presentato una legge di iniziativa popolare a favore del commercio di prossimità, cioè del piccolo commercio. Per cui abbiamo deciso che basta semplicemente parlare, ma chiediamo ai nostri governanti decisamente i fatti. Questa legge di iniziativa popolare che vi illustrerò, nonostante Francesco vi illustrerò nel prossimo periodo, almeno quando avrà questo.
1: Mi piace se l'attualizziamo anche su Giulianova.
0: Assolutamente,
1: ti chiedo.
0: Anche perché
1: Giulianova
0: stata presentata una legge di iniziativa popolare, certo, perché Confesercenti ritiene il commercio di prossimità una infrastruttura sociale di valenza nazionale, ed è la prima cosa che noi chiediamo al governo: si deve riconoscere tassativamente la rete del commercio di prossimità come una infrastruttura sociale di valenza nazionale, perché semplicemente lo è. Non possiamo essere gli zerbini e gli sciacquini di nessuno. Se poi mi lasci leggere semplicissimamente due dati, perché tante perché i dati sono quelli che parlano molto meglio dei giornalisti, molto meglio di Grimi e molto meglio di, perché dopo la gente li capisce perfettamente.
1: Colleghi,
0: allora, abbiamo il commercio digitale che funziona per il quasi ormai il 65% del commercio totale, che tramite la digital tax genera un gettito di 455 milioni di euro, ovvero il 75% del commercio, con 28 miliardi di fatturato dal dettaglio, genera 455 milioni di euro di tasse. Poi abbiamo quei poveri disgraziati, diciamoli neppure di più, delle imprese fisiche del commercio di vicinato, che non andando oltre il 20% del commercio totale pagano 4,4 miliardi di tassazione. Questo ce lo dice il governo nazionale, sono dati del ministero. 4,4 miliardi, ma è normale, solo in tasse locali, IRAP, IMU, TARI, eccetera. Se ci mettiamo anche l'IRPEF, questi disgraziati che non pagano le tasse, eccetera, e non vengono riconosciuti come infrastruttura sociale, pagano oltre 8 miliardi. 8 miliardi. Allora, vogliamo dobbiamo fare qualcosa, no? Anche le persone, anche la signora Maria, la classica migliore, la casalinga di Voghera, non di Giulio Nova, perché quelli di Giulio Nova sono più scafate, anche la casalinga di Voghera si deve rendere conto che c'è una sperequazione enorme, che stiamo semplicemente foraggiando le grandi aziende internazionali per nulla, che non ci restituiscono nulla né in occupazione, ci restituiscono un sacco di cose di problematiche, ma poca occupazione, perché fra poco adesso peraltro Amazon punta molto sull'intelligenza artificiale per i magazzini. Non entriamo in questo discorso,
1: non entriamo,
0: però
1: .
0: Voglio dire, se il 70% del commercio paga lo 0,1% delle tasse e il 20% del commercio, che sono i piccoli commercianti, pagano 8 miliardi a fronte di 400 milioni, c'è qualcosa che non funziona. Per questo che Confesercenti ha presentato questa legge di iniziativa popolare per riconoscere il commercio di prossimità o di valenza strategica nazionale, e io intendo, se ce la facciamo già nel prosieguo di questa legge, fare di Giulianova, con l'associazione commercianti di Giulianova, che non c'è ma ci sarà, ma ci sono tantissimi,
1: non c'è.
0: Ci sarà l'associazione commercianti di Giulianova, magari cominceranno 2, 3, 4, 5 commercianti, ma comunque ci sarà. Come Confesercenti intendo fare di Giulianova uno dei centri nevralgici per le firme di questa questione, per il prosieguo di questo centro di iniziativa popolare, perché dobbiamo ben spiegare alle persone quanto è importante il commercio per la vita non solo delle città, per la loro vita.
1: Molto
0: perché
1: bene.
0: Questi 8 miliardi di tassazione sono quelli che poi aiutano anche lo Stato, che danno. Vabbè.
1: L'hai già attualizzato, l'hai già giungesizzato.
0: Ma è questo che vogliamo, mi interessa l'iniziativa nazionale a cui abbiamo.
1: Qui bisogna una raccolta di firme.
0: Lo faremo online, ma faremo anche degli eventi
1: mirati.
0: Senti, ma
1: possono firmare solo i commercianti, iniziativa popolare tutti.
0: Iniziativa popolare.
1: Noi firmiamo,
0: Popolare. Adesso parlerò con ci sono dei bravissimi commercianti a Giulianova che
1: si è fatto carico di questa cosa. Iniziativa popolare per ottenere, ripetiamo.
0: Esatto. Dobbiamo ottenere il riconoscimento della rete del commercio di prossimità come infrastruttura sociale di valenza nazionale.
1: Valenza nazionale, va bene.
0: E altre cose chiaramente non è solo.
1: Ottima idea, grazie dottor Gianluca.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata, ci risentiamo alla prossima puntata, ma sono tutte interessanti, tutte. Anche se si allontana.
0: No, mai parleremo di cose più
1: No, no, ma l'abbiamo fatto. Siamo riusciti a fare tutte e due le cose, va bene così. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata. Allora, adesso è il momento
1: di qualche stacco? Sì, è il momento di qualche stacco e poi andiamo.
2: Allora.
1: Sì, perché non, so che sei in ascinenza, quindi.
2: Sì.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
4: Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
6: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
7: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
8: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
3: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
2: Bene, il momento dell'almanacco del giorno che parte con una richiesta da parte di Vincenzo Iaconi, che desidera sapere dal comune di Giulianova quando sarà disponibile il calendario degli interventi di disinfestazione larvo adulticida previsti sul territorio comunale per la stagione in corso. Quindi fatevene carico, al più presto comunicate alla regia che noi le comunicheremo.
1: Qual è l'assessore di riferimento?
2: Credo la Cameli. Ambiente, sì, Cameli. Dobbiamo chiedere, poi
1: stiamo già chiedendo.
2: Vi aggiorneremo al più presto. Giornate, oggi è la giornata mondiale delle api, istituita dall'ONU per proteggere impollinatori e biodiversità. È anche la giornata mondiale della metrologia, celebra la scienza delle misurazioni. È la giornata internazionale delle sperimentazioni cliniche, ricorda il primo studio clinico della storia. L'almanacco nel dettaglio, alle ore 7.38, la temperatura 17 gradi, l'umidità 77%, il clima mite, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria a Giulianova è 35, è considerata buona, il sole è sorto alle 5.35, tramonta alle 20.26, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore 51 minuti. La luna è sorta alle 8.45 e tramonta alle 00.47 di domani, la fase lunare è crescente, visibile al 27%. Nati oggi, 20 maggio 1851, 175 anni fa, Emil Berliner, inventore del grammofono e del microfono. 110 anni fa, nel 1916, Trebisonda Ondina, valla atleta. 80 anni fa, nel 1946, Cher, pseudonimo di Cheryl Sarkisian, cantautrice, attrice, produttrice, discografica e conduttrice televisiva statunitense, Oscar per Stregata dalla Luna, ascolteremo Cher con Believe. Infatti nella storia, 20 maggio 1506, 520 anni fa, Valladolid.
1: Allora dice il settore Cameli, ancora non è stato definito, ma sarà a giorni, ci farà sapere.
2: Quindi a giorni sarà definito il calendario delle disinfestazioni. Il 20 maggio 1506 a Valladolid Cristoforo Colombo muore in seguito a un attacco cardiaco. Il navigatore genovese, nato nel 1451 nella data compresa dal 26 agosto e 31 ottobre, si spegne dopo una vita trascorsa tra viaggi, rivendicazioni e disillusioni. 20 maggio 1966, 60 anni fa, è la giornata conclusiva del Festival di Cannes. La giuria, presieduta da Sofia Loren, assegna la Palma d'Oro a Signore e Signori di Pietro Germi, exequo con Un uomo e una donna di Claude Leloup. Arriva anche una menzione speciale a Totò per l'interpretazione in Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini. 25 anni fa, il 20 maggio 2001, nella sua casa di Roma, Renato Carosone si spegne a 81 anni. Cantante e musicista napoletano negli anni 50, fonde swing americano e melodia partenopea, creando uno stile unico che fa il giro del mondo. Nascono così successi diventati iconici come Tuo fa l'americano, che lo consacrano tra protagonisti assoluti della musica italiana del dopoguerra. E poi ascolteremo Tuo fa l'americano. Frasi famose, queste sono di Trebisonda Valla, detta Ondina. Sono arrivato allo sport senza accorgermene, correvo per gioco, tutto è cominciato così. Le frasi appunto sono di Trebisonda Valla, detta Ondina, nata il 20 maggio del 1916 a Bologna, morta il 16 ottobre 2006 all'Aquila. È stata un'ostacolista e velocista italiana, campionessa olimpica degli 80 metri ostacoli ai giochi di Berlino nel 1936, nonché prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Berlino appunto nel 1936. Bene, grazie Vincenzo, è il momento di salutare i nostri amici che ci seguono su Facebook e noi invece in radio adesso andiamo ad ascoltare prima Tuo fa l'americano e poi Cher.
1: Che canti Cher?
2: Believe.
1: È bella.
2: È bella, la conosci? È bella.
9: A volte basta un'idea, ma trasformarla.
2: Prima share e poi tu vuoi.

0: questo era Renato Carosone,
1: molto bravo.
0: Con tuo sì. Falamericano.
1: Esatto,
0: bene,
1: grazie. Siamo giunti al termine del Radio G Notizie
0: e chiudiamo con questa canzone. Noi vi auguriamo un buon mercoledì,
1: mi raccomando,
0: ci sentiamo domani
1: c'è il mercato, oggi
0: giovedì ore 7:30.
1: Ciao anche da Grimi.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cause I checking by. Quando guardi dritto e non mi parli

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova, chiocciola libero.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Per partire, Radio G Flash.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci prima di dirmi no.
1: Flashback.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Radio G, Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio Giulianova @libero.it.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: with myself. Do you want to hear a story?
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Zenere ragazzi, G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.